0: Capital by night.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 104.

0: 40 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel, ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Le notizie delle 6 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Torna a infiammarsi il conflitto tra Stati Uniti e Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz. La risposta di Teheran, che parla di 11 morti negli attacchi americani, si è concentrata su obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanza, a eccezione della Cina, chiedono uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori a Torino, dove un negoziante 42enne indagato per l'aggressione sessuale a una ragazzina di 13 anni è stato scarcerato. Per la procura, che aveva chiesto almeno il fermo, c'è pericolo di fuga. Per il giudice delle indagini preliminari no. Unico provvedimento a carico dell'uomo, l'obbligo di firma. C'è un nuovo servizio online per controllare se si è presa una multa. La polizia stradale lancia una piattaforma unica per gestire i verbali, visionare i fotogrammi dei tutor e pagare le sanzioni in un attimo. Intanto arrivano nuove multe a importi variabili, possibili sconti fino al 50%. Andrea Lucatello.
3: Le multe stradali diventano sempre più simili alle pene previste dal codice penale e questa è la novità contenuta nella bozza di riforma del codice della strada. L'importo della sanzione non sarà più necessariamente uguale per tutti, ma potrà cambiare in base alla gravità della violazione, alla pericolosità della condotta, al tipo di veicolo e anche al comportamento del trasgressore. Il principio è quello di una multa su misura. In alcuni casi si potrà arrivare a un aumento della sanzione fino al 100%, mentre gli sconti potranno raggiungere il 50%. Insomma, la multa non sarà più soltanto il prezzo da pagare per una determinata infrazione, conteranno anche le circostanze in cui quella violazione è stata commessa.
2: Stecca anche Coppa Italia e il Torino, dopo due sconfitte in campionato è stato battuto 1-0 dal Monza, avanti anche la Cremonese che elimina 2-0 il Parma, eppure il tecnico Giampaolo è stato esonerato. Capital News torna alle 7.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Marley Jamming, 7 minuti dopo le 6 del mattino. Oggi è mercoledì 2 settembre, caro il mio Francesco Martinelli.
1: Cara la mia Camilla Fraschini, vero? Ma può essere jamming per la storia di Maria Maria di ieri?
0: Secondo me sì, hanno sentito i semini, quelli sì, che io dicevo sì, si mettono sull'insalata, ma no.
1: Portati da Amsterdam, da un altro ascoltatore che ci ha scritto. A questo punto facciamo una cosa, ma immediatamente, sì, immantinente, partiamo con la nostra sigla!
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: 早上好.
6: Bon dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital. Hi. Con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
1: Siamo noi. Sì. No. Ma no. Ma in che senso? No. No. No. No. No. No. No. No. Che le... Cioè scusami. Però beh, però è bella, però è bella. Vai
0: Tienila
1: Marco.
0: Sotto.
1: Vai,
0: sì,
1: Marco.
0: Sì.
1: Vai Marco. Marco.
0: Ma è quello che penso io.
1: Beh, se non sbaglio inizia così questa.
10: Sta finendo.
1: Ma non è vero.
0: Per niente.
1: Allora, cosa succede? Che di solito, più o meno arrivati a questo punto dell'anno, 2 settembre, se ricomincia ad andare a lavorare, finiscono le ferie e tutto quanto, iniziano ad abbassarsi un po' le temperature.
0: Sì, di solito hai detto.
1: Arriva la sesta ondata.
0: No!
1: Picchi fino a 39 gradi, estate infinita, a Taranto 34 gradi, Palermo 33, Pavia 32, nord, centro, sud boccheggiano.
0: No, non ce la facciamo più, cioè.
1: No, ragazzi, l'estate sta finendo alla
0: non
1: fine.
0: È vero,
1: ma sì,
0: non è vero, non è vero.
1: Sì,
0: i nostri due compari che stanno a Roma e che adesso salutiamo, in regia Marco De Lillis e Gianni Faluomo in redazione, ci dicevano giusto appunto, qua a Roma un cavolo, cioè la sera alle 10:30 ci sono 32 gradi, si arriva fino a 37-38 di giorno.
1: Marco dice, ieri sera sono uscito col cane alle 10, c'erano 31 gradi.
0: Cioè da schiumare.
1: Ora però...

0: non posso fare a meno di ascoltare queste canzoni arrivato a questo momento dell'anno. Tra l'altro questo tormentone estivo, no?
1: Sì, bellissimo.
0: Aveva vinto
1: l'altro
0: anche il Festival Bar. E quindi, insomma, da lì, no? Pensi e dici, alla fine si fa anche il computo alla fine dell'estate, pensando a quali possono essere stati i tormentoni estivi.

0: Allora, secondo ChatGPT, sì, sorry, scusa, lo siento, dei pinguini tattici nucleari.
1: Quindi quello è stato il disco per l'estate.
0: Per loro.
1: A tutti gli effetti.
0: Per internet, per internet è stato così,
1: per
0: esattamente.
1: Internet, sì. Però insomma nel corso della storia ce ne sono stati diversi. E qui io ho detto, pensate così, Camilla, Gianni, al primo tormentone che vi viene in mente in assoluto, estivo, ma non è che dovete dirmi no, mi piace quello.
0: Anzi, proprio il tormentone secondo me è la canzone che alla fine non ti piace, un po' perché ti martella nella testa per tre mesi.
1: Quindi se io ti dico tormentone, tu io, cosa pensi? Subito,
0: io
1: così,
0: quello lì, 2001, quello che io chiamo Sole, Cuore, Amore, ma in realtà il giusto titolo è Tre Parole quello lì, esattamente. Comunque, vabbè, cioè, ancora oggi dopo 25 anni la canticchi,
1: tiene botta. Beh, la sai praticamente tutta a memoria.
0: Purtroppo sì.
1: Per Gianni invece, Gianni, ho detto, mi raccomando, pensa alla prima che ti viene in mente. Gianni, tu che cosa mi hai detto?
2: No, vabbè, è molto più indietro. Vamos alla playa, siamo nel 1983.
0: Ah, il mio anno di nascita.

0: Bravo Gianni, mi piace.
1: Grazie. Io in tutto questo invece la prima cosa che penso quando mi dici tormentone estivo è una canzone di un gruppo argentino.
0: Sì.
1: La Mosca Tsetse.
0: Sì.
1: Che è Parano Verte Mas.
0: Bella. Bella. Praticamente mi avete fatto fare la figuraccia, perché voi avete scelto comunque due canzoni dignitose e io un po' meno. Io sono andata sul vero tormentone.
1: Sì,
0: perché
1: questo era un vero tormentone, questo era del 2000 se non sbaglio. E vabbè, non è che avesse vinto sti premi incredibili, però aveva fatto strano che una canzone ska diventasse un tormentone, cosa che accade di rado. È successo a Giuliano Palma, no? Dopo qualche anno, però tendenzialmente non è una roba che va tanto di moda. Poi dopo è esplosa la musica latina con il reggaeton e tutto quanto. E quindi quello che vi vogliamo chiedere, 342-342-2190, senza pensarci, però non è che deve essere, adesso penso al più bello, al più figo da dire.
0: La prima che vi viene in mente.
1: Primo tormentone estivo, il primo non vale cercare e scavare nella memoria.
0: No, anche se è brutta, anzi più è brutta, più noi siamo contenti.
1: Esatto, come noi, più brutti siamo, meglio siamo.
0: C'è Beyoncé.

0: di Beyoncé qui su Radio Capital. Abbiamo un sacco di tormentoni estivi che ci avete proposto, 342-342-2190. Prima volevo fare un piccolo momento nostalgia con il nostro ascoltatore.
1: Buongiorno Camilla e Francesca. Avete accompagnato il weekend a passeggio con il cane la scorsa stagione. Che bello riascoltarvi adesso.
2: Grazie.
1: Una carica in più per iniziare la settimana lavorativa e le giornate lavorative. Sempre a passeggio col cane.
0: Bene.
1: Buona giornata.
0: Siamo contenti perché
2: grazie,
0: si sente un po' la fatica nella voce.
2: Sì, beh.
0: Di questa giornata lavorativa che deve iniziare. Quindi siamo contenti di farti compagnia.
2: Anche perché noi tra gli ascoltatori probabilmente siamo quelli che si sono alzati più tardi in assoluto. C'è gente che si alza, abbiamo sentito più volte, no? Anche Oscar, il trasportatore di giornali, a 1:18. Quindi insomma noi siamo così freschi freschi la mattina.
0: Tormentoni estivi,
2: sì,
0: vai,
2: sì,
0: che
2: vai,
0: siete
2: vai.
0: Arrivati in tantissimi.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Sono Mauro da Milano. Allora, per me il tormentone è Kalimba de Luna del 1984. Un tormentone che però a me piaceva molto. Kalimba de Luna di Tony Esposito.
2: Però
3: ciao, buona giornata.
2: Pezzone però,
0: Beh sì. Ci sta.
2: Gran pezzo, gran pezzo, gran pezzo. È un anno dopo l'anno più bello della storia della musica.
0: Esattamente, quindi anche lui per simbiosi, diciamo, in qualche modo gode,
2: sì,
0: in qualche modo,
2: sì,
0: quindi
2: sì, esatto,
0: ci può
2: esatto,
0: stare.
2: Esatto.
0: Allora, arrivano anche un sacco di messaggi che ci raccontano di tormentoni estivi come Lemon Tree,
2: sì,
0: perché è anche il mio tormentone estivo.
2: Ah beh, certo, certo.
0: Credo più o meno anche per questione generazionale, essendo del 95,
2: sì,
0: metà anni 90, io avevo 12 anni, quindi era proprio il momento in cui te li godi i tormentoni estivi.
2: Sì, che
0: non
2: poi
0: è che stai lì tanto a cercare la grande bella musica.
2: C'è da fare una differenza, ci sono i tormentoni estivi che arrivano dalle radio e i tormentoni estivi che arrivano dalle pubblicità. Questo è uno di quei casi, perché io ti faccio sentire questa e tu ovviamente pensi che puoi pensare a una cosa diversa dal limoncello.
0: Esatto. Cioè tu pensa, devi fare lo spot limoncello, c'è una canzone che parla di un albero di limoni,
2: dici
0: vabbè usiamola, paghiamo questi qua.
2: Diciamo che non era così difficile la scelta.
0: Sì, ci poteva essere un po' più di creatività,
2: sì,
0: però,
2: sì,
0: però sono,
2: senti,
0: andati sul sicuro.
2: Beh, alla fine è uscita quell'anno, l'hai iniziata a mettere in quell'anno come spot, sembra quasi fatta apposta. Dici,
0: sì,
2: vabbè, a questo punto me la servi su un piatto d'argento, no?
0: Potremmo quasi fare, se ti va,
2: sì,
0: intanto che mettiamo lui, che saranno tutti contenti,
2: sì,
0: i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici,
2: sentiamo,
0: quasi fare i tre tormentoni estivi migliori di sempre.
2: Sai che ci stavo pensando,
0: cioè,
2: anche in
0: quelli
2: questo momento.
0: Che proprio
2: vero.
0: Ma funzionano.
2: Da che cosa ti è venuta questa cosa? Perché io ce l'ho avuta in mente nel momento in cui ho sentito questo pezzo di Lemon Tree.
0: Ma perché noi siamo collegati qua.
2: Però ti spiego il mio passaggio,
0: sì,
2: logico, perché altrimenti ho pensato questa cosa e ho detto alla fine questa canzone secondo me oggettivamente è bella.
0: Sì, e la passiamo anche spesso qua,
2: sì,
0: su Radio Capital.
2: Sì, quindi brava, tormentoni oggettivamente,
0: vai,
2: belli.
0: Sì, facciamo
2: una
0: almeno
2: classifica.
0: I primi tre o i primi cinque.
2: Voi ci scrivete quello che secondo voi è oggettivamente il migliore, proviamo a fare una classifica così almeno da stilare qualcosa che possa essere assimilabile a Radio Capital. Capito? Che quello è un,
0: sì,
2: po' il tentativo di riuscire a mettere le cose al posto giusto.
0: Intanto lui tormentoni,
2: vabbè,
0: no, però
2: però questa è uscita a maggio,
0: vai,
2: del
0: alzate
2: 77,
0: alzate il volume che questa ve la godete,
2: cioè alla fine tutta l'estate del 77 te la sei fatta,
0: vero?

0: E per la gioia delle nostre e delle vostre orecchie, David Bowie qua su Radio Capital con China Girl, 6:23 minuti. Da qua ai tormentoni estivi, lo so, è un po' scombussolante come cosa, però noi ci planiamo sopra in maniera abbastanza leggera.
1: Vabbè, in realtà dicevamo il pezzo originale, quello di Iggy Pop, è di maggio del 77, poi vabbè, questo pezzo è dell'83, però alla fine dai, un po' d'estate. La
0: sì,
1: porta,
0: sì, no, è che
1: dai.
0: Stavo leggendo i messaggi. Ah. Allora, stiamo cercando di fare i tre migliori tormentoni estivi di sempre. Sì. Allora, ti leggo quelli che sono arrivati, ma che non rientrano nella nostra classifica.
1: Però scusa, hanno detto che sono belli, tu Vox Populi, scusa, no. Adesso dimmi i pezzi di cui sono belli o no.
0: Allora, molti propongono a Sereie.
1: Beh, ragazzi, questo è un capolavoro della musica, mi risulta. Tra l'altro
0: lo metteremo in classifica.
1: Poi riprende quel pezzo della Sugar Hill Gang, no? Perché sì, loro dicevano a Sede Hip Hop dei e loro fanno a Sere Hip Hop dei e quella roba lì, sì. C'è una citazione, c'è della cultura fra Schini.
0: Assolutamente sì. Allora. Despacito.
1: Beh, gran pezzo, scusami. Altro. Perché non è questa la classifica delle canzoni migliori
0: della la classifica, diciamo, sì, che non consideriamo
1: i grandi esclusi
0: cioè, vi stiamo leggendo giusto per, ma non va bene.
1: Beh,
0: così
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee, scusami, la gasolina
0: e so. Poi tantissimi la Lambada.
1: Beh, anche qua scusami, no, io sulla Lambada ho qualcosa da dire.
0: Vuoi metterla in quarta posizione?
1: Gran pezzo,
0: tipo,
1: sì,
0: tipo grande esclusa,
1: voglio
0: però
1: metterla in programmazione su Radio Capital,
0: certo,
1: ogni giorno
0: domattina
1: all'inizio dell'ora se è possibile.
0: Adesso arriviamo secondo me ai tre migliori tormentoni estivi di sempre, classifica fatta insieme alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Dico che io non sono d'accordo perché avrei messo un'altra canzone, però.
0: Ma tu devi sempre andare lì col ditino. Questa
1: dico.
0: È la classifica.
1: Vai, vai, vai.
0: Allora,
1: vai.
0: Terza posizione, sì. Vamos alla playa.
1: Sì.
0: Ci piace, dai, ci sta.
1: Beh, sì, anche perché poi tra l'altro Gianni è contento.
2: Gianni, esatto, se l'ho anticipata, stamattina.
0: Infatti, bravo.
1: Però
0: bravo,
1: tanti
0: Gianni
1: l'hanno scritta, giustamente. Poi.
0: Seconda posizione, insieme agli ascoltatori, abbiamo messo Alghero,
1: sì,
0: Giuni Russo.
1: E per, posso dirlo, plebiscito assoluto. Plebiscito assoluto. Plebiscito assoluto.
0: Capito?
1: Lei, signori.
0: Ah, vabbè.
1: Beh. Tra l'altro il bello di questa canzone è che è tutto un ritornello.
0: E poi la

0: scritto dagli ascoltatori di Radio Capital.
1: Sì, abbiamo fatto una via di mezzo tra Serie Ye e la bella musica.
0: Sì.
1: È venuto fuori Gloria di Umberto Tozzi.
0: La cosa su cui io non ero d'accordo era perché di Giuni Russo io avrei messo Un'estate al mare.
1: Ok, vabbè, sì, ci poteva stare anche Un'estate al mare.
0: E tra l'altro posso dire, sono anche un po' deluso da lei, dottoressa Fraschini, perché un pezzo scritto da Battiato non
1: ho
0: me lo
1: capito.
0: Mette nella...
1: Però io sto leggendo anche i messaggi dei nostri, considerando un po' tutti, qua insomma, tutti hanno voce in capitolo, però insomma la classifica è questa, vi va bene? Bene, vi va male? Non importa.
0: Ma hanno voce in capitolo anche quelli che hanno scritto la Serie E, perdonami.
1: No, quelli no, sì, cancellato quelli il messaggio.
0: Anche l'Espasito.

0: Luca Carboni, anzi, visto il tema di cui stiamo per parlare, dovrei dire solo bella musica, che è una delle frasi che forse al lavoro dico più spesso, assieme ad un'altra che però non dico più, per 2 anni ci ha accompagnato, oggi un po' di malinconia appunto mi sta perseguitando, ovvero Canale Su.
1: Ah, ok, vero, per chiedere.
0: Diciamo fuori onda, quindi voi non l'avete mai sentito.
1: Praticamente per chiedere alla regia, quando era a Milano, di aprire il canale per sentire i vocali degli ascoltatori.
0: Sì, perché se tu mi chiedessi, Camilla, qual è la frase che dici più spesso al lavoro? Una volta era Canale Su, sicuro, adesso solo bella musica. E a parte qualche altra frase, tipo l'orario, il nome della radio,
1: però
0: queste cose qua.
1: Sarebbe difficile per entrambi i casi, sia con Canale Su, sia con solo bella musica, forse con solo bella musica, sì, individuare il lavoro che fai.
0: Cioè, perché con Canale Su, difficilissimo.
1: Potrebbe essere un marinaio,
0: tra l'altro,
1: del genere,
0: sì.
1: Un gondoliere.
0: Certo.
1: Nel caso invece di solo bella musica, potrebbe essere anche un DJ.
0: Sì.
1: Per dire.
0: Sì, sì.
1: Noi avevamo fatto questo gioco con Wake Up la scorsa stagione, l'avevamo fatto un sabato perché ovviamente c'era tanta gente che andava a lavorare, e abbiamo chiesto: diteci la frase che dite più spesso a lavoro, poi nel vocale che mandate lasciate uno spazio e poi ci dite effettivamente che lavoro è. Cioè, per esempio, ciao, sono Francesco, ok? La frase più ricorrente è intelligente ma non si applica.
0: Ok.
1: Lasciate lo spazio, sono un insegnante.
0: Un insegnante, okay? Sì.
1: Qual è alla fine l'obiettivo? Cercare di indovinare, cioè noi dobbiamo provare a indovinare che lavoro fate solo dalla frase che dite.
0: Sì, perché è vero che ci sono dei lavori in cui proprio dici un po' sempre le stesse frasi.
1: Sì.
0: Proprio te lo chiede il lavoro che fai, tra l'altro su 6-8 ore di lavoro è anche abbastanza normale.
1: Quindi,
0: no?
1: A proposito proprio di questo, no improperi,
0: no
1: parolacce, no volgarità.
0: No, okay? No.
1: Cioè, in realtà, se volete sì, ce le ascoltiamo noi, poi magari non le mettiamo in onda, però ce le ascoltiamo volentieri, questo sicuramente.
0: 342-342-2190, avete il tempo di un po' di pubblicità di un altro disco, io ho il tempo di mangiare la crostata che hai portato stamattina o no?
1: Non lo so, se vuoi.
0: L'hai
1: sì.
0: Già tagliata?
1: Sì, l'ho già tagliata, ho già mangiato un pezzo, non puoi neanche fare la foto.
0: Ok,
1: comunque,
0: perfetto.
1: Frase che dite più spesso al lavoro, spazietto, poi effettivamente che lavoro fate, 342-342-2190.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
6: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Musica qui su Radio Capital anche alle 6:36 del mattino di questo mercoledì che passiamo insieme con Buongiorno Capital, Francesco Martinelli,
1: Camilla Froschini,
0: e vi accompagniamo ovviamente fino alle 7 di questa mattina. 342 342 2190, la frase che dico più spesso al lavoro e noi cerchiamo di indovinare che lavoro fate.
1: Allora, in alcuni casi è molto semplice, in altri io non so, ma effettivamente dai, ce n'è una che non può che essere lei. Adesso ascoltiamoli.
0: Ok, partiamo dal primo
1: e ti dico quale. Vai, okay. Vai, sì, sì.
2: Buongiorno Radio Capital.
1: Buongiorno.
2: Sono Matteo. La frase che dico più spesso è: ma chi si è pigliata a 14?
1: Ok. Io penso che si tratti
0: anche
1: di una...
0: Anche Marco fa questo gesto.
1: Si tratti di una brugola. Ok, quindi diciamo, proviamo a dire meccanico.
0: Il meccanico, sì.
1: Proviamo a dire meccanico.
2: Sono manutentore elettrotecnico.
1: Non era facile, io... manutentore elettrotecnico.
0: Non so neanche cosa faccia il manutentore elettrotecnico.
1: Beh, comunque usa la 14.
0: Sì.
1: No, questo è poco ma sicuro.
0: E soprattutto la 14 serve a tutti.
1: Sì, sì.
0: Perché si chiede sempre dove è finita.
1: Beh, è un po' grande però, nel senso, di solito usi chiavi più piccole.
0: Okay.
1: Per i lavori in casa. Poi dipende ovviamente da che cosa devi fare, però di solito.
0: Sentiamo questo.
1: Vai.
3: Buongiorno Radio Capital, Maurizio da Boves. La frase che dico sempre è: mi segui.
0: Mi segui.
1: Questa effettivamente.
0: Ma non ho capito se c'è il punto di domanda.
1: Mi
0: io
1: segui.
0: Mi butto tipo guida alpina. Mi segui?
1: Mi segui?
0: Cioè si gira e fa: oh, mi segui.
1: Invece non potrebbe essere: mi segui nel ragionamento.
0: Anche.
1: Quindi in questo caso un insegnante.
0: Potrebbe.
1: Aspetta, potrebbe anche fare ripetizioni. Perché devi essere più attento. Mi segui, mi stai seguendo, devi stare attento.
0: O magari, non so, maestro di musica. Mi stai seguendo sullo spartito?
1: Vai, maestro di musica.
3: Sono un tecnico collaudatore scale mobili
1: più o meno.
3: Ciao.
1: Mi segui in che senso? Mi segui magari al suo collaboratore?
0: Sì.
1: Dici, mi segui?
0: Mi segui e tutto e niente, diciamo.
1: Indovinabile.
4: Buongiorno a tutti, ecco. Sono Paola.
1: Ciao, Paola
4: da Treviglio. La mia frase è: non guardatemi come dei procioni nel deserto.
1: No, allora.
0: A parte Paola, vinci come frase migliore. Esatto, vince Paola oggi come frase migliore.
1: Allora, io, se non guardatemi come dei procioni nel deserto, ok? Se questa non è una frase da insegnante, da docente delle scuole superiori o medie,
0: sì.
1: Se non è da docente delle scuole medie, io vado a casa.
0: Allora, io mi butto, secondo me insegna a scuola guida.
1: Ah,
0: tipo, ti sto spiegando come funziona una rotonda.
1: Non guardarmi come dei procioni del deserto.
0: Che tanto la useremo anche noi da oggi.
1: Sì, assolutamente. Mettila, poi lo salvo come audio.
0: Sentiamo quando.
1: Sì?
0: Sentiamo.
1: Insegnante.
4: Docente. Quando i ragazzi non capiscono un argomento,
1: certo,
4: che ho appena spiegato. Ciao, ciao.
1: Allora, noi volevamo fare il livello successivo, Paola, cioè dici anche il grado scolastico. Perché
0: sì,
1: se no è proprio le medie, una roba tipica da medie, però
0: sì,
1: poi magari mi sbaglierò io. Vai.
5: Ciao Capital, sono Lucio da Rimini.
1: Ciao Lucio.
5: La frase che dico di più al lavoro è:

0: Riaccenda.
1: Vabbè, ma questo la dico anch'io. Quando non funziona qualcosa qui, vabbè, spegni e riaccendi.
2: Sì, oggi che tra l'altro non mi funziona il PC, ne avrei bisogno, dai, tecnico di. Sì. O tecnico di laboratorio o comunque riparazione, computer. Sì, dai, sì. Non ci credo che non è una cosa del genere.
0: Tecnico informatico.
3: Ciao, sono Stefania da Torino. La frase che dico di più è: tanto la devono bruciare.
1: Allora, okay. Attenzione, questa è bella. Qui è dura.
2: 342 sì. 342 2190. Se la frase che dici più spesso a lavoro è tanto la devono bruciare, potrebbe essere rievocazioni storiche dell'antica Roma? E tu fai Nerone? Potrebbe essere.
1: Allora, io ho pensato qualcosa tipo sostanze chimiche, tipo una chimica, un laboratorio, non lo so, perché me l'immagino che fanno queste cose qua.
2: Fammelo riascoltare un attimino. Così
1: non è che da.
2: Magari c'ha la voce, no, che fa capire meglio.
3: Ciao, sono Stefania da Torino. Sì? La frase che dico di più è: tanto la devono bruciare.
1: Tanto guarda che è particolare. Tanto. Se avete qualche idea, aiutateci.
2: Inceneritore.
1: Vabbè, più semplice.
2: Io anche vado così, è la cosa più.
1: Sarà qualcosa con la carta?
2: Beh, sempre l'inceneritore.
1: Perché la carta brucia.
2: Beh, certo, questa chimica 1 mi verrà.

0: And we get along, 6:42 minuti, siete con Buongiorno Capital. Allora, ci siamo lasciati con il grande punto interrogativo, il grande punto di domanda, no? Ci state raccontando la frase che dite più spesso al lavoro e poi noi dobbiamo indovinare che lavoro fate. E ci è arrivata questa ascoltatrice, facciamo risentire il pezzettino.
1: Sì. Ciao, sono Stefania da Torino. La frase che dico di più è: tanto la devono bruciare.
2: Tanto la devono bruciare. Ok,
0: abbiamo pensato. Qua abbiamo pensato.
2: Un po' di tutto, nel senso che poteva essere inceneritore, poteva essere, dicevo, rievocazioni storiche dell'antica Roma, perché comunque in qualche modo la devono bruciare.
0: Laboratorio chimico, io pensavo qualche sostanza che tanto poi va bruciata, no?
2: Sì.
0: E quindi boh.
2: Sì, cioè tutto tranne effettivamente quello che è.
0: Qualcuno diceva produttrice o comunque che lavora all'interno di un'azienda che produce candele. Okay. Effettivamente la candela poi deve bruciare. Però
2: tanto poi la cosa vuol dire falla brutta, sì, tanto poi la devono bruciare.
0: Anzi, il contrario, falla bella, anche se poi brucia. Ah, okay.
2: Nonostante bruci.
0: Le candele costano anche un sacco, certo. Quindi questo
2: sì,
0: no.
2: Sì, sì.
0: Vogliamo sentire la risposta?
2: Allora, io ti direi che possiamo provare, perché tra l'altro stavamo facendo anche una cosa, cioè stavamo provando a chiamarla nel frattempo per farcelo dire dalla sua viva voce.
0: Però sono le 6:43 del mattino. Magari. Lei sta andando a bruciare qualcosa
2: esatto.
0: In questo momento.
2: Sta dicendo tanto la devono bruciare a qualcuno. Quindi,
0: esatto.
2: Quindi facciamo così, sentiamo la soluzione.
0: Sì, sì,
2: dai,
0: che è un lavoro molto particolare,
2: sì,
0: sentite.
2: Sì, sì, sì, anche perché voglio dire, strano.
1: Mi occupo di mandare in laboratorio cose e tessuti per piloti che corrono in pista, per le omologazioni.
2: Ah, per le omologazioni, quindi è per quello che tanto la devono bruciare. Mi sembra più una roba dalla settimana di gmistica.
0: Quindi, se ho capito bene, tessuti dei piloti che devono appunto correre in pista.

0: e quindi devono essere ignifughi. Nel momento in cui il pilota dovesse malauguratamente fare un incidente, quel tessuto deve rispettare certi standard.
1: Esatto, esatto. Beh. Allora, a questo punto io direi che ci siamo per il gioco di oggi.
0: Sì.
1: Il gioco di oggi, ieri abbiamo fatto francamente Men in Fiction, ed è oggi invece arrivato il momento del nostro Pantheon.
0: Oh, sì. Che è sempre una bella occasione per sentire Rosalia su Radio Capital.
1: Certo, certo, certo. Allora, come funziona Pantheon? È questo gioco collaborativo, quindi giochiamo tutti insieme al 342-342-2190. Io vi dico una determinata categoria e c'è una classifica da comporre. Ok, sono le prime 10 posizioni di qualcosa.
0: Sì.
1: In questo caso c'è una lista che è stata stilata da Safari Bookings, tra l'altro uscita l'altro giorno, l'altro ieri, che ha messo in relazione le segnalazioni di 192 tour operator e ha stilato la classifica delle 10 nazionalità di turisti più maleducati al mondo.
0: Ok, ok.
1: Come funzionava questa cosa? Praticamente il tour operator segnalava quelli che secondo loro erano i più educati, quelli meno segnalati sono in cima alla nostra classifica.
0: Va bene.
1: Per darvi una mano, Camilla proverà a individuare almeno 3 posizioni.
0: Speriamo, con Gianni che con mi Gianni. Aiuta, proviamo a indovinare qualche posizione. Le rimanenti, mi raccomando, dovete trovarle voi,
1: Sì.
0: Quindi 342-342-2190.
1: Sì, sì, sì.
0: Io
1: sì.
0: Già qualche idea ce l'ho, nel senso che già ti metterei comunque l'Italia tra le prime 10.
1: Beh,
0: perché all'estero mi sembra che siamo abbastanza poco educati, però magari è una mia percezione personale di quando viaggio.
1: Proviamo a sentire una controprova, perché così almeno. Primo posto!
0: Primo posto!
1: Campioni del mondo! Sì.
0: Non pensavo al primo,
1: Con l'1,3% di segnalazioni da parte dei tour operator siamo i meno educati, facciamo così, mettiamola.
0: Quindi
1: così.
0: Il primo posto l'abbiamo trovato e purtroppo lo occupiamo noi italiani.
1: Sì,
0: va bene.
1: Sì, ahimè sì.
0: Poi proverei con i nostri cugini francesi.
1: Francesi,
0: che...
1: brava, sono quinti.
0: Infatti,
1: Francia
0: comunque...
1: quinta, 3,3% di segnalazioni per educazione, quindi l'altro 96,7 ha detto di no. Poi?
0: Secondo me c'è l'Inghilterra, ci sono gli inglesi.
1: Brava,
0: anche.
1: Sesti. Regno Unito in generale viene messo in un unico calderone, sesto posto. Gianni, dimmi 3 nazionalità di turisti che secondo te non sono particolarmente educati.
2: Cinesi.
1: Bravissimo, quarta posizione.
0: Bravo.
1: Col 3,2%. Poi?
2: Spagnoli.
1: Terzo posto.
0: Wow.
1: Terzo, medaglia di bronzo. Gianni, un cecchino.
0: Sembra che l'abbiamo letta ieri sera questa classifica, ma giuro non è così.
1: Vai, l'ultima che ti giochi qual è?
2: L'ultima è un po' difficile.
0: Io ce l'avrei, Gianni. Non ti viene
2: allora,
0: in mente
2: dai.
0: Un popolo?
2: No.
0: A me vengono in mente gli americani in generale.
1: Sai che gli americani in realtà non sono messi poi così male. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decimi.
0: Ah, vabbè, però
1: quindi,
0: ci sono.
1: Stati Uniti decimi.
0: Stati Uniti.
1: Ci manca 4 posizioni. Le avete azzeccate tutte, bravissimi tra l'altro, quindi non avete fatto il 100%, quindi voi ne avete dette 6, ne mancano 4.
0: Sì.
1: Manca la 9ª posizione, manca l'8ª, la 7ª e la medaglia d'argento.
0: Eh sì, la seconda, Ok, 342-342-2190, quindi i popoli che le nazioni che all'estero si comportano nella maniera peggiore.
1: Sì, secondo me la cosa migliore che si può fare è provare anche a pescare un po' dalle proprie esperienze.
0: Certo,
1: in giro per
0: certo.
1: Il mondo. Vi devo dire che la seconda posizione io non l'avrei mai detta.
0: Ok.
1: Un po' perché non conosco tante persone di quella zona, un po' per

0: In My Town. Allora, stiamo giocando al Pantheon, quindi stiamo cercando le 10 posizioni in questione di questa classifica, ovvero i turisti meno educati all'estero.
1: Sì,
0: purtroppo vi dico già che gli italiani sono alla posizione numero uno, ma vabbè.
1: Ça va sans dire. Mi verrebbe da dire, utilizzando un termine francese, dove i francesi in questa speciale classifica comunque sono quinti.
0: Sì, abbiamo già occupato la posizione numero 3 con gli spagnoli, la 4 con i cinesi, la 6ª con gli inglesi e la 10ª con gli Stati Uniti.
1: Giusto, mancano un po' di posizioni, ma perché? Non perché non siano stati bravi Gianni e Camilla, semplicemente perché avevano 3 colpi a disposizione, quindi per forza di cose 3 più 3 fa 6, mancano 4 posizioni.
0: Allora, siete stati bravi, avete coperto, adesso le leggiamo, la posizione 7, 8 e 9, manca la posizione numero 2 che non si trova.
1: E avete detto praticamente tutte le nazionalità, quindi sentiamone un po' così.
0: Allora, ti dico, c'è chi prova con i rumeni.
1: Non c'è la Romania.
0: Ok, poi sentiamo un vocale.
2: Buongiorno, sempre Mirko da Napoli. Secondo me i tedeschi ci sono
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tedeschi. Che poi posso dire, vabbè.
0: Niente. Cosa? Non dirlo.
1: Avrei dato qualche posizione in più.
0: No, zitto. Mara prova con gli olandesi.
1: Gli olandesi ci sono leggermente sotto la Germania perché sono ottavi.
0: Benissimo. Poi Aurelio prova con la Grecia.
1: Non ci sono i greci.
0: Ma sono così gentili.
1: Ma perché poi vanno sempre in vacanza da lì in Grecia, non è che vanno fuori.
0: Fanno la feta fritta, dai.
1: Ho visto una targa greca a Riva del Garda, quindi allora, saluto gli amici del lago.
0: La Vale dice israeliani.
1: Non ci sono. C'è Israele.
0: Federica prova con polacchi.
1: I polacchi, bravissima, non facile da indovinare, nono posto.
0: E niente, poi non ci provano con i russi.
1: Non ci sono i russi.
0: Ci provano con i giapponesi.
1: I giapponesi sono in cima alla classifica. Pensate, addirittura lasciano un solco tra i secondi classificati dei più educati, perché la Norvegia ha il 10,6% di segnalazioni come educazione, i giapponesi 21,1%, cioè tutti i tour operator si sono scagliati favorevolmente contro i giapponesi.
0: Capisco molto bene quello che scrive Simone, essendo di Varese, perché lui cita gli svizzeri.
1: Pensavo proprio i varesotti,
0: quando vengono in Italia
1: i svizzeri
0: ogni tanto
1: in realtà sono la terza nazione più educata secondo questa classifica. Se vuoi ti dico anche la quarta, i canadesi. Manca la seconda.
0: Non mi interessa.
1: 342 voglio che la indoviniate.
0: Ok, avete tempo di un disco, una canzone.
1: È la classifica dei turisti meno educati.
0: Okay.
1: Al primo posto abbiamo detto che ci siamo noi con poco più dell'1% di segnalazione. Al terzo posto c'è la Spagna. Ma i secondi chi sono? Vi dico, non siamo in Europa.
0: Andate più lontano.
1: Siamo in Europa, andate fuori dall'Europa. Brava Camilla, brava.
0: James Bay. To keep you close to me, but I got in between.

0: E questa è James Bay su Capital. Allora, la classifica dei 10 turisti meno educati quando sono all'estero.
1: Sì,
0: stiamo cercando la posizione numero 2.
1: Nelle varie nazionalità abbiamo detto Italia al primo posto, Spagna al terzo, mancava la medaglia d'argento. Abbiamo detto non siamo in Europa, ci avete provato in tantissimi, solo una ha dato la risposta corretta, quindi possiamo dire che il nostro l'abbiamo portato a casa, perché Pantheon è un gioco collaborativo. Tutti insieme siamo riusciti a risolvere questo puzzle. Va bene?
0: Questo puzzle. Sentiamo un po' di tentativi.
2: Buongiorno, sono Anna da Roma. Sono gli indiani.
1: No,
2: lavorando con i turisti sono gli indiani.
0: No,
2: gli
0: non
2: indiani,
0: ci sono gli indiani, sono abbastanza educati.
1: Calcola che questa è una relazione che arriva da 192 tour operator di tutto il mondo, quindi magari, non so, se nella tua esperienza
0: magari quando vengono in Italia
1: esatto,
0: sono
1: magari in altri posti
0: sono da
1: non
0: noi.
1: Lo so, esatto.
0: Poi qualcuno dice brasiliani.
1: Brasiliani non ci sono,
0: non ci
1: in
0: sono.
1: Effetti.
0: Ancora Brasile, ce l'hanno un po' col Brasile.
1: Ma in realtà ce l'hanno di più con un'altra nazione rivale calcisticamente parlando, devo dire.
3: Ciao ragazzi, Gianluca da Roma.
1: Sì.
3: Secondo me, visto le reazioni alla finale del mondiale, i secondi sono gli argentini.
1: Invece no,
0: non ci sono. Cioè,
1: l'unica che ha indovinato è stata Bea,
0: sì, che ha risposto australiani.
1: Quindi
0: incredibile, che sono alla seconda posizione con noi e con gli spagnoli.
1: Sì,
0: siamo insieme.
1: Nel loro caso specifico, 2,1% di segnalazioni per educazione.
0: Cioè, ok, quindi messi male anche loro. Quindi dobbiamo migliorare come italiani all'estero e come australiani all'estero e spagnoli all'estero.
1: Ma non dobbiamo migliorare come diciamo campioni di questo gioco, perché effettivamente ce la siamo
0: fatta. Bravi tutti, anche Gianni, che ha dato una grande
1: Gianni,
0: mano all'inizio.
1: Certo.
0: Siamo arrivati alla fine per oggi, quindi ai saluti.
1: Ma no!
0: Purtroppo sì.
1: È iniziato adesso.
0: Buongiorno Capital finisce qua, quindi grazie a Marco De Lillis in regia, Gianni Faluomo in redazione, Francesco Martinelli,
1: Camilla Fraschini.
0: Tra pochissimo ci sono le notizie, poi i nostri amici del Breakfast Club e noi domani mattina alle 6 siamo qui.
1: E tutti a vedere il quinto set tra Zverev e Sonego, perché sarà un finale al Cardio Palma e lo seguite tutto col Breakfast Club.
0: Sì.
1: Va bene. A domani sul presto.
0: Ciao.
4: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
6: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
7: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
6: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Attacco e contrattacco tra Stati Uniti e Iran nelle ultime ore, 11 morti nei raid americani, la denuncia di Teheran che risponde colpendo siti statunitensi in Medio Oriente, tra cui la base di Erbil in Iraq. La Germania ha annunciato la chiusura del consolato russo di Bonn, l'ultimo rimasto nel paese, e del centro culturale russo Casa Russa di Berlino. Il governo tedesco ritiene Mosca responsabile dell'attacco ibrido avvenuto a Lipsia il 4 agosto. È arrivata subito la replica di Mosca, risponderemo a tutte le azioni antirusse. Tragedia a Benevento, un uomo uccide i due fratelli, poi si suicida. Erano tutti e tre proprietari di un noto ristorante della zona. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro ha sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Due dei corpi si trovavano infatti all'aperto, il terzo in un locale all'interno. Nei prossimi giorni inizieranno gli incontri protetti tra i genitori della famiglia Del Bosco e i loro figli nella nuova abitazione. Progressivamente si arriverà anche a fine settimana da passare insieme giorno e notte, ma troppo progressivamente, a sentire l'avvocato della famiglia Simone Pillon.
9: La eccessiva gradualità e l'incertezza sul ricongiungimento finale non sono giustificabili con la situazione familiare, che non è affatto a rischi o abusi. Qui abbiamo 40-50 minuti di strada tra Vasto e Palmoni, che andranno vengono gestiti. In più abbiamo molto probabilmente una scuola che avrà anche il tempo prolungato, e quindi noi avremo dei pomeriggi in cui i figli dovranno contemperare la scuola con la permanenza nella casa di Palmoli, poi dovranno tornare giù la sera, cioè sarà molto complicato e faticoso per loro.
8: Sta meglio Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba? Lo stesso ex parlamentare dei 5 Stelle ad annunciare che partirà venerdì dalla Havana per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Mario Calabresi si candiderà a sindaco di Milano. Il giornalista, ex direttore di Repubblica, ha ufficializzato la corsa per Palazzo Marino e ha comunicato ai colleghi della sua azienda Cora Media le dimissioni. Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso, nel Cuneese. Un escursionista risulta al momento disperso. Le ricerche sono riprese poco fa. Intanto allerta gialla per il maltempo oggi in Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia, mentre sono solo due le città da bolino rosso per il caldo, Bari e Campobasso. Trionfo italiano ieri agli US Open di tennis. Vincono Cobolli, Musetti e Bellucci contro Comesana, Ferri e Piros. In campo ora c'è Sonego, che è al quinto set contro il tedesco Zverev, 40-0 nel primo game. Stanno arrivando i ragazzi di Breakfast Club. Capital News torna alle 8.
10: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Ottimo!
10: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
11: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
10: Capisci perché ti ho sposato.
11: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
12: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro. Todis.

0: Buongiorno convenienza.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Year of the Cat, Old Stewart, anche se quest'anno è l'anno del cavallo.
1: Del cavallo, sì, del capodanno cinese.
0: Il calendario cinese è l'anno del cavallo, il prossimo sarà quello del serpente.
2: Quando arriverà quello della scimmia?
0: Non lo sappiamo, ora lo chiediamo a Old Stewart.
2: Da vicino.
0: Partiamo.

0: Radio Capital. The Breakfast Club.
1: 7-9 minuti, questo è Breakfast Club con Andrea, Riccardo, Imma. Siamo insieme fino alle 10.
2: Sì, come sempre.
1: Confermati,
3: sì,
1: come sempre. In questo palinsesto di Radio Capital che ha ripreso, ma si sta componendo piano piano, perché naturalmente ci sono i signorotti locali, quelli che hanno naturalmente più possibilità di stare in vacanza.
3: Sì. I ricchi.
1: I ricchi.
3: Chi può stare in vacanza un mese e mezzo?
1: Ho visto delle foto su delle barche incredibili.
3: Sì, stiamo parlando di Benny e Meloccaro. Sì,
1: ma Meloccaro sta lavorando in realtà.
3: È
1: lì, guardate un po', sì, e stanno giocando.
4: È a Flash Meadows per gli US Open. Diamo anche un aggiornamento, l'abbiamo sentito anche da Roberto Ciuti del giornale radio, perché è in corso il match tra Zverev e il nostro Sonego. Sono al quinto set, quello decisivo, uno pari. In questo momento siamo 15-30 sul servizio di Sasha Zverev e di Sonego. Si sta tentando una mezza impresa, insomma, contro l'attuale numero 2 o 3 del mondo.
3: Beh, sì, credo sia il numero 2. Caro Riccardo, hai visto la partita in questi pochi secondi?

0: pranzo.
1: È stato un pranzo,
2: abbiamo mangiato.
1: Pranzo piacevolissimo.
0: Abbiamo fatto un pranzo di decisioni su come abbiamo impostare preso il lavoro, bravissima, di questa stagione.
2: Dai, guarda quanto potere ha Imma Bacinelli, che può decidere, spostare le pedine, chi, dove mettiamo questo, dove mettiamo quello. Allora, attenzione però, al 342-342-2190 parte il sondaggio, sì, chi ha preso cosa.
1: Perché tra un po' posteremo, certo, anche la foto sui, sì, nostri social, dei piatti che abbiamo consumato.
2: Possiamo però elencarli.
1: Li possiamo elencare.
2: E voi dovete fare gli abbinamenti.
0: È molto semplice, secondo me.
2: Uno spaghettone
0: al pomodoro.
2: Al pomodoro con la buca. Burrata dei due etti e mezzo,
1: sì, delle mezze maniche alla matriciana e una tagliata di pollo con
0: ben
1: un contorno
0: un pollo ben cotto.
2: Anche perché come lo vuole il pollo? Ma
1: è stato chiesto a colui o colei che ha scelto la tagliata di pollo, la cottura. Sappiamo che il pollo deve essere cotto bene, perché sennò te becchi la salmonella.
0: Questi tre piatti rappresentano comunque tre identità molto ben definite. Perché il pollo ben cotto ovviamente rappresenta qualcuno molto, o qualcuno, insomma, o ben attento alla linea.
1: Certo. Poi c'era di contorno, c'erano delle zucchine al vapore, una salsa allo yogurt.
0: Sì, era proprio un piatto da ospedale.
2: Sì. Allora, le zucchine ricordavano un po' il piatto di ospedale.
0: La matriciana è di chi ha molto, molto carattere, molto polso, perché ha deciso ovviamente il piatto un po' più ricco.
1: Un po' più forte.
0: Il pomodoro con la burrata
1: è quel compromesso.
2: Chi non sa scegliere.
0: Un po' sciccoso.
1: Però così. Vabbè, comunque.
0: Allora, signori, definito.
2: Burrata, amatriciana o pollo.
1: Tagliata di pollo.
2: 342-342.
0: Indovineranno subito.

0: buongiorno, ma quello che stupisce è l'assenza della carbonara.
1: È vero.
0: Ma manco, che ne so, un piatto da
1: divide.
2: Certo. Tipo antipasto.
0: Vabbè.
2: Ma sappiamo che
0: c'è pollo Imma, amatriciana Riccardo e spaghettone Andrea.
2: No, zero su tre.
3: Sembra il mastermind, vedete, quello con i chiodini colorati si giocava.
2: Come sanno
3: tanti
2: i nostri

0: ascoltatori con Riccardo Quadrano la carbonara non si può prendere. Io mi sentivo proprio giudicata
1: su questo.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: potevate
0: sì.
1: farlo infatti, tranquillamente.
0: Perché cioè. Tu odi chi prende a Roma la carbonara, io di conseguenza volevo iniziare la riunione nel migliore dei modi.
2: Chi ha preso cosa? Sentiamo.
3: Buongiorno, avevo capito che la notizia fosse la riunione certo. di lavoro e la pianificazione di tutto certo. quello che sarà.
2: Fa voglia.
3: Ma sbagliavo.
2: No. Guardate che come vero, insegna il caso Ranucci La Vitola è a pranzo naturalmente davanti certo. al vescovo che si decise
4: no,
2: il futuro.
4: Non vedevo l'ora. Allora.
2: Prego.
4: Il pomodoro con la burrata, la dottoressa Imma. Poi il pollo signor dottor Quadrano.
5: E per esclusione.
4: E poi dottor Locatello.
2: Sì.
4: La matrice.
2: Esatto!
5: Bravo! Bravissimo!
0: Senti, dai, non...
5: Esattamente così.
0: Hanno
5: così.
0: Indovinato in pochi.
5: In
0: non
5: pochi,
0: me l'aspettavo.
5: Sì, qualcuno...
2: Ci hanno dato del pollo.
0: Mi hanno dato un po' del pollo. Io scusami, vabbè. Riccardo, ma ci tengo a precisare che il pollo è tuo. Perché sì, quando sì, l'abbiamo mio, visto mio. Arrivare, io e sì. Andrea abbiamo nascosto un sorrisino. Perché...
5: Ma neanche tanto nascosto, devo dire. Perché effettivamente il piatto si presentava un po' come quelli.
0: Ma caro Riccardo, era scritto tagliato di pollo con zucchine. Cosa poteva mai essere?
2: Ma aspettavo...
0: è arrivato ciò che era scritto.
5: Ma aspettavo delle zucchine un po' più performanti, cioè nel senso
0: come
5: magari gratinate
0: al Julienne.
5: Invece
2: allora
5: al
2: ci siamo
5: vapore.
2: Seduti alle 12:37
0: sì, anche l'orario invece ha trovato tutti d'accordo
2: ragazzi, siamo
0: perché
2: svegli
0: noi mangiamo
2: da presto
0: prestissimo
2: noi, sì, abbiamo mangiato presto Alessandro Barbero ha scritto un grande storico, ha scritto addirittura un libro su a che ora si mangia.
0: Beh,
2: c'è
0: sì.
2: la storia no? C'è
0: sì
2: era.
0: Perché l'orario soprattutto della cena è un orario che dipende da molti fattori storici, antropologici, noi ce la vogliamo raccontare così perché così come andiamo a pranzo a mezzogiorno ceniamo alle 7
5: sì,
0: immagino anche voi
5: sempre
0: no?
5: prima sì 7:30
0: e non è proprio sì. in linea con quanto accade nel sud Europa tra
5: esatto.
0: cui anche l'Italia dove si tende ad andare a mangiare un po' troppo tardi. Io mi devo giustificare quando ceno alle 19 perché c'è chi mi guarda e dice ma come così presto sì
2: ma per esempio chi ha bambini è avvantaggiato perché il bambino
5: c'è sempre la scusa.
2: C'è sempre la scusa di
5: sì.
0: invece sappiamo benissimo che in Spagna hanno una tradizione completamente sempre. Differente ora si inizia a mangiare un po' prima ma a volte in alcune regioni spagnole anche un po' per i ritmi mm-hmm. del sole come sappiamo
5: certo.
0: si va a cena anche alle 22:30
5: sì, tu in Spagna se entri in un ristorante alle 8 di sera trovi le sedie ancora sui tavoli
0: a merenda
2: in Messico si comincia il pranzo alle 15
5: anche in Messico quindi
0: alle 15
2: mangiano
5: molto comodo
2: è assurdo
5: mm-hmm.
2: all'inizio del 700 pensate in Inghilterra era normale che il re pranzasse alle 15 e i membri dell'aristocrazia ancora più tardi intorno alle 16
5: adesso invece immagino nel Regno Unito comunque l'abitudine sia quella ad esempio di cenare alle 5 alle 6 cioè
2: certo,
5: visto...
2: a Stoccolma
0: lì sì. ovviamente si è influenzati molto dalle stagioni dal sole
2: certo.
0: dalla luce quindi si
2: Chiaro.
0: Cena prestissimo anche alle 18 leggo così non ho mai cenato io sono stata in Svezia ho cenato gli orari un po' italiani
5: sì.
0: La cena alle 18 mi crea un po' qualche
5: un pochino,
0: confusione
5: sì,
2: in Spagna
5: sì.
2: in alcune zone 22:30 mi sembra un po' tardino anche dal punto di vista medico sanitario non è proprio il massimo mangiare
5: certo.
2: così tardi
0: sì
2: sapete,
0: bisogna
2: insomma.
0: Andare a letto con la digestione già bella inoltrata come noi siamo
5: delle tue amatissime Finlandia e Svezia infatti Karaimma c'è la conferma che si cena molto presto spesso proprio tra le 17 e le 18 quindi è quasi una merenda rinforzata la cena
0: che bello.
5: In Svezia
0: io,
5: e Finlandia
0: guarda, sento
5: Amerissi
0: sempre un po'
5: cosa,
0: di attrazione
5: certo.
0: Immagino.
2: Devo dire che avevo fame ieri
5: parecchio anche un vivace appetito
0: perché ora non hai fame. Ora non ti faresti una tagliata di pollo ben cotta?
2: Devo dire una cosa, ragazzi. Mi sono fermato in una famosa pasticceria dietro casa mia.
5: Ah, dopo l'hai fatto, Bravo.
2: Hai mangiato un piccolo. No!
5: Cioè, il bello è che quando eravamo. Ah, pensavo ieri, perché dopo il pranzo, ieri è arrivato il menù dei dolci, abbiamo fatto tutti gli schifiltosi.
2: Però tu mi hai detto, solo se c'è.
5: Solo se c'era la zuppa inglese, ma non c'era purtroppo. Sì, niente.
2: Non c'era.
0: Ah, volevi il dolce?
2: Sì,
0: non eri pieno col topollino?
5: Ma prendevo il contorno di zucchine pure lì.
6: Sole

0: Salve ragazzi, allora io sono o di origine spagnola o sono un aristocratico.
1: Sì.
0: Perché a pranzo non pranzo mai prima delle 14:30-15. E la sera non ceno mai prima delle 22:30. Stefano da Roma.
1: Stefano, ma come ti alzi la mattina? Ecco, che lavoro faccio?
2: Questa importante. È una domanda importante.
3: Dovete mettere questi dettagli perché ci aiutano a capire, evidentemente, anche quella che è l'attività.
1: Nessuno te lo consiglia di avere questi orari, insomma.
4: Buongiorno, Fausto da Brescia. Mio suocero alle 12 e un minuto aveva le gambe sotto il tavolo.
2: Giusto.
4: Guai se non c'era pronto. E la sera, d'estate, si tirava fino alle 19:15, ma
3: si tirava
4: alle 18:30-18:35 si doveva mangiare.
3: Porca miseria.
2: Sì, sì, l'abitudine a casa mia era quella di mangiare appena, insomma, dopo poco dall'inizio dell'eredità, quindi
1: era come una volta si diceva, dopo carosello a letto, si diceva, non nella nostra
5: ragazzi,
1: epoca.
5: La Puglia è una Spagna che ce l'ha fatta. Da inizio anno mi sono trasferito qui e senza che neanche me ne accorgessi la cena alle 10 è diventata ormai
3: un classico.
1: Vedi?
5: Il problema è che la sveglia la mattina suona sempre presto. La mattina si fa sempre una gran fatica.
3: Un po' più di fatica.
2: Ti svegli con le melanzane ancora da digerire.
3: Sono ancora lì.
1: Samuele, da noi in Sardegna si pranza alle 13:30 e si fa cena non prima delle 20:30, ma già sono orari normali, naturalmente. E poi c'è chi ci segnala che stanno arrivando, chi è Roby. Attenzione, oggi nel supermercato sono arrivati i primi panettoni e i primi pandori.
3: No. Stavo leggendo con curiosità questa notizia, considerando che oggi è il 2 settembre, penso che si stia battendo ogni record, perché ricordavo che sostanzialmente almeno fino a ottobre questa cosa non si vedeva negli scaffali.
2: Scusate, ci siamo dimenticati di Halloween in questo modo.
3: Ah, è vero,
2: prima le
3: scavalcando
2: zucche
3: già Halloween.
2: E poi arrivano i panettoni.
3: Allora, Pasquale ci scrive che a Napoli, specialmente, la domenica non si pranza prima delle 15 e poi c'è chi certe abitudini se le porta anche cambiando città, come Emanuele,
1: sì,
3: che dice da ragazzo in Sicilia.

0: Era solito cenare alle 21-21.30, anche adesso che abito a Parma ceno comunque difficilmente prima delle 20.
1: Emanuele, e Gaia ci racconta una delle scene che abbiamo vissuto tutti in Spagna, ha scritto tanti anni fa, vacanza a Madrid, dentro al ristorante alle 20, il nulla. Sì. Io ingenuamente chiedo, para comer, per mangiare, e il cameriere mi guarda sconvolto, ride com'è? E mi dice, a ora.
0: Cioè adesso, è proprio il caso.
1: Segue risata di qualche minuto.
0: Dai,
1: sì, alle 20.
0: E lì si fanno le tapas.
1: Aperitivino.

0: Breakfast Club.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info.

0: prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Four Tops alle 7.34 su Radio Capital con Andrea, Riccardo, Imma. Ora la cronaca, una vicenda che arriva da Torino, quest'uomo che ha violentato una tredicenne ed è stato scarcerato dopo due notti in carcere. Tutta la politica prende posizione, soprattutto la destra naturalmente. Nordio, il ministro, ha deciso di inviare gli ispettori per capire se si è agito in punta di legge oppure no.
1: Esatto, perché questo, insomma, rientriamo un attimo nei dettagli di questo fatto di cronaca. Questa ragazzina di 13 anni entra in un mini market per comprare la merenda ai fratelli. Si tratta di alcune bibite che voleva acquistare in quel negozio perché aveva dei prezzi più convenienti. Il commesso, che è un cittadino bengalese, la molesta. Prima tenta di instaurare con lei un dialogo, le chiede l'età e lei risponde di avere 13 anni e di essere anche fidanzata. Lo farà, come ha detto alla stampa, questa ragazzina di 13 anni, per cercare appunto di come una sorta di deterrente. In realtà l'uomo insiste, la palpeggia, la molesta e poi la ragazzina, sconvolta, riesce a guadagnare l'uscita del negozio. Si blocca seduta sul marciapiede e chiede aiuto ad un amico, che chiama tempestivamente.

0: nel giro di pochi minuti torna a casa e con molta difficoltà racconta l'accaduto alla mamma. Cosa era successo? Perché poi questo si vede dalle telecamere di sorveglianza. Una mezz'oretta prima, 40 minuti prima, lo stesso indagato, appunto, che era lì all'interno del mini market, aveva molestato anche una donna più adulta
1: non
0: di 40 anni
1: identificata,
0: che era riuscita a divincolarsi.
2: Specifico solo che il codice penale codifica, diciamo, il contatto fisico come
0: violenza sessuale,
2: come violenza
0: assolutamente
2: sessuale.
1: Sì, perché
2: sì,
1: sono
2: non
1: arrivati,
2: è che ci deve,
1: in...
2: non ci deve essere proprio la violenza sessuale
1: non
2: fisica.
1: È utile forse andare nei dettagli di cosa è successo. È accusato di violenza sessuale per le molestie, appunto, come raccontava Riccardo, subite dalla tredicenne all'interno di questo supermarket. Parliamo in questo modo perché ci sono stati dei filmati che sono stati visionati. Cosa è successo successivamente a questo? Dopo la denuncia, la giudice per le indagini preliminari ha deciso, dopo due notti in carcere, di predisporre solo l'obbligo di firma
0: nel commissariato
1: per
0: più vicino, peraltro,
1: perché riteneva che l'uomo fosse stato collaborativo fin dall'inizio con le indagini, nel senso che durante le indagini è stato lui a lasciare i filmati che poi hanno confermato la versione della ragazza, perché ha detto anche di essere pentito di ciò che aveva commesso e di aver agito in stato di alterazione perché ubriaco.
2: Sì, quindi l'ha riconosciuto lui stesso, poi parlando anche a un giornalista della RAI.
1: Volevo aggiungere su una cosa che sembra tecnica ma in realtà non lo è, giusto per chiarire: quando si hanno le indagini preliminari, appunto, ci sono tre casi per cui si può disporre la detenzione in carcere. Per una persona che è comunque solo indagata, si tratta della reiterazione del reato, su cui ovviamente ora si spinge di più, l'inquinamento di prove e
0: il pericolo di fuga. Infatti il PM aveva chiesto di portare, di tenere in carcere l'uomo proprio per, soprattutto per il rischio della ripetizione del reato, visto che, ripeto, dalle telecamere si era visto chiaramente che quest'uomo aveva molestato due persone nel giro di poco meno di un'ora.
1: Dall'altra parte la giudice invece ritiene che lo shock dell'arresto sia stato sufficiente a calmare l'uomo, a inibirlo. E quindi evitare la reiterazione del reato.
2: Allora, l'abbiamo detto, il guardasigilli Nordio manda gli ispettori, poi specifica: la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e indipendenza della magistratura, non posso interferire. La Lega naturalmente ci salta su, sentite che cosa ha detto Salvini.
3: Chiederò subito un intervento al Ministro della Giustizia e la proposta della Lega sulla castrazione chimica non può più aspettare.
2: Castrazione chimica, un vecchio cavallo di battaglia della Lega, no?
1: Ma anche la Presidente del Consiglio ha parlato di pene severe volute dal governo, che in questo modo sarebbero state non rispettate. Secondo me forse per questo bisognerebbe aspettare il processo, perché non è che questa persona sia stata scarcerata perché considerata assolta, punto ieri usciva anche tradotta in questo modo la notizia. Si tratta di indagini preliminari, peraltro la Procura ha fatto rivolgerà al Tribunale delle Libertà, dove verrà ulteriormente analizzata la vicenda e la decisione della giudice delle indagini preliminari, e si valuterà se l'obbligo di firma è sufficiente in questa fase di indagini. Quindi mi sembra utile anche sottolinearlo.
0: Sì, è chiaro, si tratta soltanto di una prima fase e, ripeto, il giudice ha ritenuto opportuno liberare l'uomo dopo due notti in carcere perché dal suo punto di vista non esisteva uno di quei tre pericoli
1: che abbiamo raccontato
0: prima, che presupporrebbero invece la detenzione.
1: Forse un altro argomento importante è anche capire il pericolo sociale, no? Secondo una parte della discussione si è svolta anche su questo, quindi forse la sottovalutazione del pericolo, che al di là di questo caso spesso si riutilizza come argomento quando si tratta di violenza sulle donne, no? Del pericolo contenuto secondo alcuni giudici.
2: Vediamo questi ispettori che cosa porteranno. Sapete che l'Italia è fondata, è una repubblica fondata sugli ispettori.
0: Sulle ispezioni.
2: Poi non si sa mai nulla
1: come va l'ispezione.
2: Vediamo in questo caso se si saprà qualcosa.

0: Sheeran alle 7.42 su Radio Capital, la vicenda di Battista che si va per fortuna a concludere almeno nella parte del rientro dell'ex parlamentare in Italia. Lui ha parlato, ha scritto, insomma, però non si sa bene ancora questo malore a che cosa sia dovuto.
1: Le sue condizioni sono gravi ed è consapevole lo stesso di Battista della situazione. Per ora si sta organizzando il suo rientro in Italia, probabilmente previsto per venerdì. È stato lo stesso di Battista a precisarlo nei suoi sui suoi social.
0: Sui post, sì.
1: Da parte a Cuba, dove sappiamo è ricoverato per questo forte malore e mal di testa che ha sofferto, che insomma ha denunciato. Sono stati proprio a Cuba a dire che è lui stesso a conversare, a parlare con i medici. Appena arriverà in Italia la sua situazione sarà trattata con urgenza, perché le sue condizioni rimangono
2: molto
1: complicate.
2: Sì, allora lui partirà come detto venerdì da L'Avana per atterrare a Roma, farà due scali. Leggiamo allora due di questi passaggi che Alessandro Di Battista ha scritto sui suoi social. Oggi mi sento meglio, sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto. E poi un ringraziamento specifico ai medici cubani, che scrive Di Battista: come mi è stato confermato dai medici italiani, ricordiamo che due medici del gemello sono andati lì a verificare le sue condizioni, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali, quindi intervento medico assolutamente fondamentale lì sul posto a Cuba per salvare la vita ad Alessandro Di Battista.
0: In questi giorni, lo ricordiamo, Di Battista aveva escluso il ricorso dell'aereo di Stato, no? del rientro dell'aereo di Stato, ma accanto all'ipotesi dell'utilizzo di un'aeroambulanza privata resta in campo quella comunque di un aereo di Stato. Intanto sono già 25 i rimpatri sanitari di italiani quest'estate. Ne ha parlato anche il ministro Tajani, specificando, insomma, cercando di controbattere a quella che era una polemica che un po' era così stata cavalcata sui social, no? Mm-hmm. Perché Di Battista può rientrare con un aereo di Stato, in realtà, se succede qualcosa a me no? Sentiamo cosa ha detto.
3: Dal 1 di giugno al 31 di agosto di quest'anno, cioè durante tutta l'estate, il ministero degli esteri non ha lasciato solo alcun italiano che avesse problemi mentre si trovava all'estero, soprattutto coloro che avevano problemi di salute. Sono stati rimpatriati ben 25 nostri connazionali e nelle prossime ore rientrerà anche Giovane Younes, che ha avuto un incidente in una piscina in Egitto durante la sua vacanza, sarà portato in ospedale.
0: E il bambino, era stato
1: in coma, no? In Egitto. Era proprio un riferimento di Tajani alla polemica di cui diceva Andrea su un trattamento speciale. Di Battista era a Cuba con un'assicurazione sanitaria e quindi ha detto che sarà la

0: assicurazione a coprire interamente
1: le spese.
0: Questo viaggio, ma d'altra parte era pienamente in suo diritto accettare e utilizzare un volo di Stato, perché appunto l'assistenza sanitaria l'Italia la garantisce a tutti i cittadini che si trovano all'estero.
2: Polemica secondaria, diciamo, l'importante è capire intanto che cosa ha avuto, la gravità della situazione e in che modo si possa riprendere completamente, insomma, Di Battista, no?
0: Speriamo, insomma, che attraverso, che presto riesca a ritornare in Italia, certo, e a ricevere l'assistenza degli ospedali
1: sarà italiani. Seguito appunto dal Policlinico Agostino Gemelli di Roma nelle cure assolutamente opportune e tempestive.

0: Lucio Dalla alle 7.49 su Radio Capital. Dunque, se ne parlava da tempo, nel senso che le voci già giravano, ieri è arrivata la conferma. Mario Calabresi in campo per il campo largo, in campo alla ricerca di un'unione del campo largo a Milano.
1: Come sindaco, candidato.
0: Come candidato sindaco a Milano, il giornalista lascia gli incarichi nell'azienda editoriale Cora Media.
2: È un'azienda che produce prevalentemente podcast
1: e che aveva fondato lui nel 2020, sì, tra l'altro anche con ottimi risultati.
2: Per il momento sappiamo solo che ha lasciato questi, sì, incarichi, e ovviamente lascia intendere che sia molto vicina la sua candidatura ufficiale. Certo, non sappiamo se anche a Milano a questo punto ci saranno le

0: primarie, perché tanto desiderate a livello nazionale, in teoria ci sarebbero anche altri rappresentanti del centro-sinistra che vogliono correre per questa carica.
1: Ci sarebbero almeno altri due candidati, uno è il consigliere regionale Maiorino, che ha 53 anni ed è un consigliere in Lombardia per il PD, e poi la vice sindaca Scavuzzo, 50 anni, vice sindaca di Milano. Potrebbero correre per fare le primarie, ancora non è chiaro, di certo lui l'ha detto, dopo 6 anni e 420 serie podcast lascio Cora Media.
2: Sì, ancora dei lavori da fare, ha detto gli ultimi in quest'ultimo periodo, ovviamente dicendo
1: scrivere questa frase mi fa fatica e molta impressione, la conferma dell'addio per candidarsi a sindaco di Milano è tutta qui, dice lascio perché sento forti le richiamo a percorrere una strada nuova.
0: Il riferimento pare abbastanza esplicito. Certo, il discorso delle primarie a volte è anche un po' paradossale, no? Perché sul fronte nazionale sappiamo tutta la discussione tra Conte, Schlein, eccetera, invece a livello di Milano a questo punto che cosa si farà? Si aprirà anche qui questa possibilità di andare ai gazebo, come si dice, oppure un personaggio forte, perché Calabresi
2: è una candidatura molto forte,
0: allora, può di fatto oscurare magari gli altri nomi.
1: La storia di Mario è una storia lunga che parte anche dall'uccisione drammatica, aveva 2 anni quando il padre Luigi fu ucciso, e poi è diventato giornalista professionista nel 97, è stata all'Ansa, Repubblica, La Stampa, poi è tornata ancora a Repubblica come direttore, insomma ha avuto una storia molto molto importante ancora prima di fondare Cora Media con Guido Maria Brera. E, con chi dovrà competere? Eventualmente la destra sta pensando, ma ancora non ha deciso, di candidare sindaco di Milano Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati.
0: Meloni sembra fare un passo indietro su questo, almeno i giornali oggi lo raccontano così.
1: E poi c'è sempre l'outsider, quello messo in campo da Vannacci,
2: questo ex generale,
1: Carmelo Burgio, 69 anni, è un generale dei carabinieri in pensione, ha prestato servizio fino a giugno 2022, operando anche in Iraq e in Afghanistan. Ordine e disciplina, come al solito, naturalmente.
2: Lo sappiamo, quella è la cifra del movimento di Vannacci, quindi evidentemente anche il personaggio da lui schierato è a immagine e somiglianza del generale Vannacci.
0: Non l'abbiamo ancora detto, sono elezioni che a Milano si avranno, così come a Roma, a metà del prossimo anno, quindi nel 2027, che sarà un anno ricchissimo per quanto riguarda le campagne elettorali. Come sappiamo, Giorgia Meloni ha festeggiato il governo più longevo della nostra Repubblica e si appresta ad arrivare alle elezioni proprio l'anno prossimo, dell'anno prossimo. Insomma, quindi ci divertiremo moltissimo con tutte queste campagne elettorali.
2: Seguiremo.

0: alle 7.56 su Radio Capital. Quando rientriamo dopo il giornale radio torniamo a occuparci del caso Ranucci, però con una in modo un po' diverso, diciamo, non vogliamo parlare proprio del caso singolo, ma in generale
1: del giornalismo d'inchiesta, dai.
0: Del giornalismo d'inchiesta e del rapporto con le fonti, cioè fino a dove si può spingere un giornalista per avere contatti con le fonti, perché naturalmente siamo partiti dalla deduzione, non è che le notizie che arrivano ai giornalisti piovono da Marte,
2: Lavoro,
0: le devi cercare, per avere diverso, per cercartele devi avere rapporti anche con persone che appunto possono essere criminali, ex criminali, banditi.
2: E noi avremmo proprio un grande giornalista d'inchiesta che ci aiuterà a capire come funziona questo lavoro all'interno del giornalismo.
1: Proveremo a fare chiarezza su questo aspetto, faremo anche una bella paginetta di sport, tutto tra poco, naturalmente qui in The Breakfast Club.
3: The Breakfast Club. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Ha coltellato più volte al petto la ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo è un 47enne, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso. Torna a infiammarsi il conflitto tra Stati Uniti e Iran con nuovi raid americani

0: nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran, che parla di 11 morti negli attacchi e che si è concentrata su obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanze, a eccezione della Cina, chiedono uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Sale la tensione tra Germania e Russia. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Silvia Mobili.
1: Il governo tedesco ha deciso di chiudere dal 18 settembre il consolato generale russo di Bonn e di revocare il contratto della Casa Russa di Berlino, centro culturale legato a Mosca. Il ministro dell'interno tedesco Dombrindt ha detto che Mosca è responsabile del drone carico di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, rinvenuto il 4 agosto. Il dispositivo non era esploso solo a causa di una miccia difettosa ed è stato disinnescato da un robot degli artificieri. Dura la reazione del Cremlino, che parla di un pretesto inventato, accusa la Germania di essere coinvolta nel conflitto in Ucraina e avverte che Mosca risponderà a tutte le misure considerate antirusse.
0: Peggiora ancora il bilancio delle vittime dell'inondazione al confine tra Nepal e Tibet. I morti sono ora 1.114, i dispersi 3.916, a una settimana dal disastro. Ieri sera in Rai l'incontro tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i due conduttori scelti dall'azienda per la nuova stagione di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Al momento la Rai non sembra avere intenzione di modificare la scelta dei conduttori annunciata venerdì. In giornata Corsini incontrerà l'intera redazione del programma, che ha confermato di essere fortemente contraria alla cacciata di Sigfrido Ranucci. È appena terminata la sfida degli US Open di tennis tra Sonego e Zverev. Il tedesco ha battuto l'italiano al quinto set 6-4. Ieri qualificati tre tennisti italiani: Bellucci ha battuto Piros, Musetti ha eliminato Ferri, mentre Cobolli è stato protagonista di una rimonta pazzesca contro l'argentino Comesana. In svantaggio di due set, alla fine ha vinto il match. Ecco Flavio Cobolli.
2: Magari ho iniziato la partita un po' nervoso, un po' teso e anche un po' non demotivato, ma non riuscivo a prendere l'energia che questo match meritava, però alla fine, quando non avevo più nulla da perdere, ero due set a svantaggio, sono andato in bagno e mi sono detto che comunque potevo ancora ribaltarla. Così è stato, quindi sono molto contento, è stata una vittoria molto voluta e di tanta cattiveria.
0: Così Cobolli. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese, con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Love Train alle 8 e 7 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo Imma insieme fino alle 10. Dunque, come annunciato, il caso Ranucci c'è. Diciamo, presentiamo intanto quello che succede, che succederà oggi, perché oggi ci sarà una riunione tra Corsini e gli autori, sì, della trasmissione
1: alle 15.
0: Di fatto è un muro contro muro al momento, sì, è un po' un tutti contro tutti.
1: La redazione si è mobilitata e pare non voler fare mezzo passo indietro se non saranno rimossi i due nuovi conduttori di Report che sono stati appunto annunciati dalla Rai, e quindi oggi sarà questo incontro con Corsini per cercare di trovare probabilmente una mediazione che però al momento risulta essere molto molto difficile per questo fronte comune della redazione in favore del conduttore storico di Report, Siegfried Ranucci.
0: Intanto Walter Lavitola è stato aggredito in carcere a Rebibbia, dove è detenuto dal 10 agosto scorso. Volevamo fare un discorso con un grande giornalista di cronaca che per tanti tanti anni ha seguito per Repubblica, per altri quotidiani, i principali casi della nera italiana. Lui si chiama Massimo Lugli. Buongiorno Massimo.
1: Ciao Massimo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a voi che ci ascolta.
0: Attualmente titolare di un podcast insieme ad Antonio Iovane, sì, che trovate sulle principali piattaforme dal titolo Nera. Dunque Massimo, con te volevamo fare il discorso perché poi sembra, no, che ci sia così i verginelli che entrano a leggere il giornale e dicono: ecco, è possibile che un grande giornalista possa avere rapporti con delle persone, insomma, di dubbia moralità.
1: Non sempre di specchiata.
0: Allora, mi sono fatto questa domanda. Siccome le notizie che i giornalisti hanno non cadono da Marte, non gli vengono recapitate in forma anonima, quasi mai, ma uno se le deve andare a cercare, spesso questi contatti, no, stanno sul filo.
1: Sono un po' borderline.
0: Ci puoi aiutare a capire fino a dove si può spingere un giornalista per avere le notizie?
2: È la domanda da $1 milione. Effettivamente i contatti con le fonti possono essere vischiose. Allora, un buon giornalista è un giornalista che ha l'agenda piena, di nomi, che può chiamare a qualunque ora, sia istituzionali che al di fuori delle istituzioni, e alle volte, come dire, un po' melmosi. Qual è il modo di comportarsi? Ovviamente io non è che posso dare lezioni di moralità a nessuno, però la domanda da porsi sempre è: perché? Perché una certa persona mi dà una notizia? Perché viene da me? Perché io divento il suo referente? Certo, posso conoscerlo da anni, allora lì c'è una questione anche di affidabilità, di amicizia, perché no, di interesse comune. Però quando la fonte pretende in qualche modo di orientare quello che tu fai, per esempio facendosi leggere il pezzo o cosa di questo genere, bisogna andare con molta cautela, poi non c'è un manuale. Però ripeto, posto che la fonte va difesa, io penso che l'imperativo che noi abbiamo, anche se il nostro segreto professionale è messo in dubbio, no? Perché a noi il GIP può costringerci a parlare, altrimenti ci sbatte in galera, ma comunque la fonte va difesa. Ma se io difendo una fonte al punto tale che sono pronto, come è successo a me, a farmi incriminare perché ho rifiutato di fare il nome di una fonte, beh, questa fonte devo considerarla totalmente affidabile. Mi spiego, dovremmo comportarci un po' come se avessimo sempre una telecamera puntata. Il mio capo redattore deve sapere quali sono i miei contatti. E un'altra cosa, non si accettano favori e regali di alcun tipo. Quello mai.
1: Fondamentale mai. Anche

0: assolutamente.
1: Ecco. Pranzi, con una fonte, hai detto Pranzi, la Vitola ci aveva
2: detto se vado a cena con una fonte pago io.
3: Ah, perché all'interno di questa situazione di Report, che non vuole essere solo il centro del nostro discorso, c'è un po' la domanda: ma la Vitola poteva aver avuto delle interferenze nel lavoro giornalistico di Ranucci, a prescindere da un'amicizia che in quanto tale non è illegale?
1: Sì, la Vitola è uno che si muove negli anni, si è mosso a tutti i livelli.
2: Sì,
1: insomma,
2: dai, la domanda ce la siamo posta tutti, no Massimo? Cioè, un conduttore di una trasmissione così autorevole come Report, come Siegfriedo Ranucci, perché avrebbe dovuto intrattenere rapporti con un personaggio, con un curriculum, ecco, non proprio brillante come la Vitola? Ce la siamo posta tutti questa domanda.
0: Guarda, io anche, non ho una risposta, ma però penso che poi ci si scivola un po' dentro. Cioè, e la fonte ti fa, ti aiuta in una cosa, ti fa conoscere una persona che ti è utile per lavoro, assolutamente pulitissima come cosa, avere dei rapporti, però poi diventa sempre più pressante. Se è vero che questo personaggio, per esempio, entrava alla RAI senza il passi, beh, io ti assicuro, io alla RAI vengo chiamato spesso, lì non fai un metro se non hai il badge e non hai una convocazione che risulta alla vigilanza. Quindi questo tipo di cose vanno evitate, perché poi ti possono tornare contro.
4: Si ritorcono, certo.
0: Non so, certo, se mi spiego.
1: È il pifferaio, caro Massimo, è il pifferaio magico molto spesso, no? Che, dal quale uno viene così in qualche modo assorto da questi racconti, da queste notizie, perché appunto la Vitola è uno che ha girato il mondo veramente, certo, in lungo e largo, e quindi ti può essere utile per le tue inchieste, insomma, per andare avanti, però come dici te vanno messi dei paletti, ed è molto importante quello che hai detto. Devi avere sempre, immaginare di avere la telecamera, e non puoi scoprire che qualcuno ti ha messo una telecamera o che ti hanno intercettato e poi ti trovi magari un po' in difficoltà. Tu devi sempre agire per il bene, no? Comune, sei un giornalista e con il quale devi avanti. Però rapporti con persone di dubbia moralità o criminali si possono avere.
2: È questo, ecco. No, Massimo.
3: Vuole arrivare lì il nostro Andrea?
1: Sì. Non lo so, Massimo, tu
0: abbiamo
1: che dici?
0: Avuto. Assolutamente sì. Voglio dire, io ricordo una brutta vicenda che coinvolse alcuni giornalisti in qualche modo che davano notizie ai servizi segreti. In quell'occasione a me capitò di avere un personaggio che io conoscevo, un altissimo funzionario di polizia con cui avevo amicizia, affetto, andava a cena, lui veniva a casa mia e tutto quanto, ma quando mi chiamò e disse: ma quei due, perché si parla di Bonini e D'Avanzo, buon'anima, i due che stanno combinando, io saltai su e disse: guarda, il numero ce l'hai, chiama D'Avanzo, chiama Bonini, io non voglio sapere che stanno facendo e non parlo di quello che fanno i colleghi. Cioè, alle volte anche dalle persone di cui ti fidi può arrivare un trabocchetto, una cosa, una scorrettezza, e lì bisogna stare attenti. Bisogna pensare che il mio capo redattore c'ha una cimice e sta ascoltando in
2: molto
0: qualche
2: chiaro,
0: modo.
2: Molto
0: e
2: chiaro.
0: Poi è vero che poi dei rapporti diventano quasi, non dico clandestini, ma non è che il mio direttore deve sapere esattamente, certo, tutte
3: tutti
0: le persone
3: i movimenti
0: che frequento, però io, quando poi c'hai un pezzo delicato eccetera, la cosa migliore è buttare la mercanzia sul balcone e dire: io questo viene da questo, decidiamo insieme.
2: Sì, prende una decisione collegiale. Molto chiaro. Massimo Lugli, grazie per aver fatto
0: grazie
2: chiarezza e per questo intervento.
3: Grazie, buon lavoro.
2: Un abbraccio e buon lavoro. Massimo. Ciao Massimo.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: Grazie. The Breakfast Club.

0: le parole hanno un peso, ragazzi, e quelle di Ranucci in questo momento pesano molto. A me hanno colpito in particolare quelle dei giorni scorsi, quando, dopo che era, che diciamo, si parlava di una proposta alternativa al report, si era parlato anche della possibilità che lui facesse l'inviato
1: il
0: al
1: corrispondente
0: Cairo.
1: Dal Cairo,
0: corrispondente
1: dall'Egitto,
0: al Cairo, sì. E lui ha detto: vogliono farmi fare la fine di Regeni.
1: Mi sembra un po' inopportuna.
0: Sono state, sì, secondo me, parole inopportune, o almeno fare questo paragone con Regeni, secondo me, era totalmente fuori luogo. Poi precedentemente si era parlato ancora di Falcone e Borsellino, eccetera, eccetera. Di fatto abbiamo parlato di questo incontro che ci deve essere oggi tra il direttore degli approfondimenti Paolo Corsini e il resto della redazione. Al momento Corsini ha dovuto prendere atto della barricata eretta davanti a lui e ha guardato la data cerchiata in rosso sul calendario, che sarebbe quella dell'8 novembre.
2: Sì. Non manca così tanto.
0: Non manca tanto, qualcuno già parla di uno slittamento del programma a gennaio.
1: A gennaio, sì, perché tra l'altro Paolo Corsini, appunto il direttore dell'approfondimento della RAI, su una cosa non vuole tornare indietro. Ha detto: parliamo di tutto, ma non di quella che sarà la nuova conduzione di Report affidata a Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. E io personalmente sono rimasto invece molto colpito da un lungo post che Siegfriedo Ranucci ha postato sui suoi canali social, in particolare questo su Facebook, in cui si scaglia, insomma, in modo netto, diretto, corrosivo, diciamo così, nei confronti dei due nuovi conduttori, parlando di scelta mediocre da parte della RAI, soprattutto con Daniele Piervincenzi.
0: Sì,
1: si rivolge a lui
0: le loro capacità professionali.
1: Sì, lo fa proprio apertamente, dicendo: mediocre è la scelta di mettervi, con riferimento ai due conduttori, alla guida del programma d'inchiesta più importante della storia della televisione italiana. Parla di alcuni servizi firmati da Daniele Piervincenzi, secondo cui Ranucci, questa cosa sarebbe avvenuta solo perché Piervincenzi avrebbe chiesto un favore personale.
2: Sì, perché Piervincenzi ha risposto a queste critiche di Ranucci, sì, dicendo:
1: Domani.
2: Però quando dovevo fare un'inchiesta sul Congo, durata anche molto, sono stato accolto da Ranucci, no? Quindi o sono incompetente sempre o non lo sono mai. Ranucci ha risposto che quell'inchiesta in particolare era stata affidata perché Piervincenzi aveva bisogno di lavoro. Poi in realtà non trovo neanche molto corretto che si parli in questo modo, in generale, l'uno verso l'altro, di colleghi. Tutto ciò forse non fa così bene al report, che invece
1: stesso
2: è un programma a cui tutti teniamo molto e che quindi speriamo possa riprendersi da una vicenda che vede un po' tutti contro tutti, la redazione contro i sostituti,
0: quello,
2: i sostituti
0: di solito
2: contro
0: la
2: Ranucci.
0: Redazione sempre compatta. Qui abbiamo visto adesso, cioè, lui Ranucci, appunto, nel post che hai citato tu, Riccardo, bastona via social la coppia Presutti Piervincenzi, tra appunto accuse di opportunismo e dubbi sulla loro capacità, e questo naturalmente non aiuta in questa situazione.
1: Allora, abbiamo letto

0: credibilità del programma.
1: Abbiamo letto il passaggio contro Daniele Piervincenzi, ma anche contro Giulia Presutti, non usa metafore. Ranucci dice: Giulia sa bene di averla fatta grossa, dice, da quando la notizia è uscita sulla sua conduzione non mi ha risposto più al telefono, quindi evidentemente Ranucci aveva cercato un contatto diretto. E aggiunge Ranucci: il coraggio e la tenuta psicologica non sono le sue migliori qualità, se la cava meglio con opportunismo e furbizia. Insomma, stiamo parlando di attacchi tra colleghi.
0: Cioè, che fai? Insomma. Poi si ripartono, ok, il programma riparte l'8 novembre con questa squadra?
2: Loro comunque non sono fissi nella redazione, quindi immagino si possa pensare di fare a meno di loro, ma d'altra parte la Rai non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro sulla sostituzione di Ranucci.
3: Secondo me, sì, no, questa la via d'uscita, diciamo, il fatto che Ranucci non possa essere ancora il principale, il conduttore, insomma, sì, di Report, mi sembra soldato, ma anche perché per una vicenda molto semplice, per una questione molto semplice, la prima inchiesta che fai, il criminale di turno che vai a intervistare dice, insomma, ma parlami tu, caro giornalista,
2: forse
3: di La Vitola,
2: però quello non dovrebbe essere un criterio mentre con il quale decidere, dai,
3: levi l'elefante però dalla cristalleria, puoi parlare tranquillamente.
2: Io voglio chiudere citando il ministro Crosetto, che è intervenuto sulla vicenda, apprezzato poi anche dallo stesso Ranucci, perché Crosetto ha detto, nonostante sappiamo i rapporti tra Ranucci e Crosetto non siano stati mai splendidi, il ministro ha detto: io sostengo e difendo il diritto di non essere giudicati moralisticamente sulla base delle persone che si frequentano. E questo, secondo me, ciò che ha scritto il ministro è condivisibile.
1: Secondo qualcuno, un po' il discorso che abbiamo fatto con Massimo Lugli poco fa,
3: secondo qualcuno si prepara l'ingresso di Ranucci in politica. È possibile.
1: Che non l'ha escluso del tutto lui.
3: Esatto, sì, lui non ha detto no.

0: Italy welcomes the decision of the UNESCO Intergovernmental Committee to recognize Italian cuisine as intangible cultural heritage of humanity.
1: Allora, questa è la Meloni che parla sul riconoscimento della cucina italiana da parte dell'UNESCO come patrimonio appunto internazionale, e lo fa in un inglese fluente.

0: gente. È l'occasione appunto di parlare di quanti del governo sappiano l'inglese. Non molti, non molti.
1: Allora, sì, perché fa un piccolo approfondimento questa mattina il Fatto Quotidiano, da cui emerge che il ministro dell'agricoltura Lollobrigida non è l'unico esponente di governo che sta prendendo lezioni di inglese, almeno tra l'altro lui lo sta facendo da diverso tempo. Pare che a fine luglio il ministero abbia speso 688 euro per 17 ore di insegnamento, che riguardano appunto l'attuale.
2: Ma fanno parte anche della,
1: certo,
2: sua necessaria
1: approfondimento.
2: Formazione.
1: Però a quanto pare la più spendacciona da questo punto di vista è la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone, che evidentemente ha un bisogno un pochino più impellente di imparare la lingua inglese, perché per ben 17 volte la ministra ha chiesto uno o più interpreti in occasione di riunioni istituzionali, spendendo qualcosa come 24.000 euro in 4 anni per le tradizioni simultanee. L'ultimo caso è quello di un'intervista che tra l'altro non è stata ancora pubblicata, ma che dovrebbe essere pubblicata nei prossimi giorni, che il 4 agosto il ministro del lavoro ha rilasciato al New York Times. Nella circostanza, vista anche la delicatezza dell'intervista, perché insomma i temi erano piuttosto spinosi, il ministero del lavoro ha versato 400 euro per un servizio di traduzione dall'inglese, in questo caso l'inglese americano, all'italiano.
2: Io voglio andare un po' contro tendenza e dire che forse noi italiani siamo i primi a proprio controllare la minima pronuncia in italiano e a inglese e criticare chi non sa parlare in inglese.
1: Siamo,
2: io a volte sento
1: criticoni,
2: proprio la pressione del pronuncia sbagliata, non verso il mio interlocutore, ma verso un altro italiano che mi ascolta parlare in inglese e critica. Siamo troppo criticoni su questo. Ricorderete le tante, in passato, quante volte su alcuni politici c'è
1: ce
2: stata.
1: Ce l'hanno fatto segnalare,
2: sì,
1: subito. Marco da Trento.
2: A precisare. Ci mancherebbe, i politici dovrebbero sapere l'inglese perfettamente, perché è una lingua oramai diventata necessaria per qualunque
1: forza.
2: Rapporto. Però forse siamo un po' troppo criticoni su questo, no? Siamo sempre a guardare la virgola.
0: Abbiamo perso una grande occasione, cara Imma. Perché nell'antica Roma comandavamo tutto il mondo e potevamo essere noi la
1: nostra
0: lingua.
2: Potevamo parlare latino?
0: Ma poi nella progressione sarebbe stato l'italiano, ce la comandavamo,
1: certo,
0: oggi in tutto il mondo. E
2: pensa,
0: abbiamo perso una grande occasione perché non siamo stati.
2: Ma questo perché l'inglese è più facile.
0: Sì.
2: Naturalmente,
0: quindi, grammaticalmente sì.
1: Ci ricordano il famoso first reaction shock di Matteo Renzi.
0: Però sì, l'inglese comunque ha regole più semplici rispetto all'italiano.
2: Ma sì, ma poi il nostro interlocutore, quando ci sente parlare in inglese, magari capisce, capisce anche che magari la pronuncia non è perfetta,
0: non come i francesi, dici
2: non
0: tu.
2: Come i francesi,
0: certo, appena
2: esatto,
0: tornato dalla Francia.
2: Anzi,
0: il nostro Riccardo Guadagnino ha avuto difficoltà a chiedere l'acqua,
1: sì,
0: un
1: carat però devo dire che me la sono cavata, pur conoscendo pochissimi vocaboli. Però adesso, sai, con gli smartphone, le traduzioni simultanee diventa tutto molto più semplice.
0: Sai che ho
1: sfruttato
0: proprio
1: più
0: utilizzato
1: volte
0: per questo un
1: quello
0: paio
1: degli
0: di occhiali,
1: occhiali.
0: Sì, possiamo dire naturalmente,
1: vabbè, dai, tanto
2: no, hai usato quelli che violano la privacy,
1: no,
2: di tutte le persone intorno,
1: no,
2: a te.
1: Ma non viola nessuna privacy, perché quando ci sono delle riprese lampeggia la
2: loro stanno parlando dei famosi occhiali che consentono di registrare ciò che accade.
1: Sì, esatto.
2: E di tradurre anche simultaneamente.
1: Vabbè, ma lì che invasione c'è? La persona che ti parla, che ti si piazza di fronte, parla la sua
0: solo
1: lingua.
0: Solo che devi tenere basso, perché sennò
1: si sente.
0: Si sente naturalmente, insomma, il fatto.
1: Però sono utili, dai, questo va detto.
0: C'era un famoso sketch della Mannino che parlava dell'inglese, del francese.
1: Vai.
2: Un pedo. Ma chi è che dice un pedo?
0: E dice che non ti capiscono, fanno finta di non capire.
3: Come si dice?
1: Un po' d'acqua.
0: Cioè, lei che cerca di mimare il più possibile un bicchiere d'acqua.
3: Un pedo.
2: Poveri francesi.
1: Che ripetono poi esattamente,
0: sì, esattamente. Almeno noi pensiamo così.
3: Prima o poi devi venire in Italia.
2: Volevo chiudere col messaggio di Benedetto, che ci scrive: la mia XXX americana mi diceva che noi italiani dovremmo assolutamente continuare a parlare inglese con il nostro accento italiano, perché è più sexy
1: e soprattutto,
2: certo,
1: è più semplice da capire.
2: Quindi andate fieri del nostro inglese italianizzato.
1: C'è anche un'ormai diffusissima app che ci aiuta,
2: sì,
1: dai,
2: tutti studiate la usano, le lingue ovunque.
1: Duolingo.

0: Breakfast Club.
1: In occasione dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi

0: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
1: Controvento di Annalisa Cuzzocrea, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
0: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
1: Una produzione One Podcast.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bob Dylan alle 8:40. C'è una vicenda parasportiva in qualche modo che riguarda un grande campione italiano.
1: Matteo più para Bevezzini. Che sportiva, perché sì, parliamo sì. Della questione scommesse. Durante, alla fine di una partita agli US Open, a Berrettini è stata chiesto cosa pensasse di un nuovo sponsor del torneo degli US Open legato al mondo delle scommesse, e Berrettini è stato molto onesto e critico nei confronti della ATP, denunciando delle minacce ricevute. Proprio Berrettini ha ricevuto delle minacce di morte da parte di scommettitori, che sappiamo che nel mondo del tennis tendono a scommettere anche su un singolo game, esatto. Anche su chi se entra la prima o la seconda, insomma su minimi

0: parti della partita.
1: Minimi dettagli che diventano determinanti per chi scommette sempre di più su questa disciplina, e l'ha denunciato appunto Matteo Berrettini, perché ha raccontato un episodio che è avvenuto dopo un match che lui aveva vinto a Roland Garros. Il fratello Jacopo aveva ricevuto un messaggio con scritto: Matteo è scarso, se non gli dici di perdere uccideremo la tua famiglia.
2: Uccideremo.
1: Questa è una cosa molto grave, che è successa anche ad altri tennisti e tenniste del circuito internazionale, perché come diceva giustamente Imma, questo fenomeno delle scommesse legate al tennis permette agli scommettitori di giocare veramente sul singolo rimbalzo della pallina. La maggior parte delle persone lo fa dal salotto di casa. Noi tra l'altro abbiamo anche intervistato degli tennisti che hanno denunciato questa cosa.
2: Sì.
1: Ma molti lo fanno anche lì direttamente sul posto dove si gioca il match, disturbando gli atleti, i tennisti che in quel momento stanno giocando e sono a caccia di concentrazione proprio per cercare di ottenere questo risultato.
0: Questo
1: della
0: succede
1: scommessa.
0: Soprattutto nei challenge, che sono i tornei meno minori. Importanti, i tornei minori, ed è stato proprio lo stesso Berrettini a dirlo. Se questo è ciò che accade a un US Open, no? Quindi una delle gare più importanti della stagione tennistica, immaginate a livelli meno professionistici. Lì, come diceva prima Riccardo, ci sono persone che attraverso proprio urla tendono a distrarre l'avversario per ottenere una vittoria maggiore nelle scommesse.
2: Sì, poi Berrettini l'ha detto, dice: noi siamo magari grandi, ma se pensa alle ragazze più giovani, ricevere questi messaggi può fare paura. È la stessa situazione che aveva denunciato a marzo Lucrezia Stefanini, prima delle qualificazioni di Indian Wells. La tennista italiana aveva ricevuto sul proprio numero WhatsApp minacce di morte se non avesse perso la partita.
1: Addirittura con allegata la foto di una pistola.
0: Qui, come potete immaginare, la situazione è complicata, perché ovviamente tutto ciò è stato denunciato all'ATP, che al contempo comunque
1: prende soldi da queste agenzie.
0: Infatti molti dicono: come possiamo distinguere uno scommettitore no nel momento in cui lo facciamo entrare all'interno di uno stadio per vedere la partita? Forse ciò che bisognerebbe vietare è queste scommesse live, che possono intralciare il gioco, renderle illegali, perché ora tutto ciò, la scommessa su ogni singolo rimbalzo, è tutto legale.
1: Esatto, e l'ha detto lo stesso Berrettini di provare imbarazzo, perché proprio recentemente sia la US Open e gli organizzatori che la Federtennis Internazionale hanno stretto delle partnership con l'agenzia di scommesse. Sono

0: Lori Sass, l'albero delle noci alle 8:47. Parlavamo di scommesse non solo nel tennis, perché adesso c'è tutta una polemica che riguarda la Serie A, che ha iniziato una serie di spot proprio legati alle scommesse e al cercare insomma di fare attenzione alle scommesse clandestine. Ve lo faccio sentire.
1: Rete! Il Bologna è in vantaggio al minuto 35,
0: guarda che il modo
1: al
0: di...
1: minuto 38,
2: mai successo,
1: 41
2: però.
1: Ambo Riccardo Orsolini, Orsoloni, Riccardo Orsacchiotti. Riccardo Orsolini ha portato in vantaggio il Bologna al minuto 38.
3: Se i dati non sono ufficiali, tempo, la tua scommessa è meno sicura.
0: Ok, questa
4: con la voce di Francesco Repice, peraltro.
2: Doveva
4: la voce
2: essere
4: di
2: un avvertimento sull'utilizzare i dati ufficiali per le scommesse, sì, però secondo l'autorità delle dogane questa in realtà era un avviso costruito male, perché i dati a cui si riferisce non sono tanto quelli del risultato, che chiaramente
4: ovviamente
2: sono reperibili in modo facile da tutti, ma sono dati ancora una volta che entrano nel dettaglio del tiro, dettagli relativi alla partita e non soltanto al risultato generico, e quindi questo riferimento ai dati specifici secondo appunto l'autorità non era legale farlo in questo modo.
4: Con questo messaggio
0: si crea una immediata conseguenzialità tra la telecronaca della partita di calcio e la scommessa, quindi secondo l'autorità garante delle comunicazioni c'è un'indiretta promozione del gioco vietata dalla legge.
2: Sì, la legge vieta la possibilità di promuovere le scommesse, ma non vieta di fatto poi pubblicizzare.
4: Gli spot sono continui,
0: sì,
4: ovviamente.
0: Ma anche perché non si pubblicizza direttamente,
2: certo,
0: ma si pubblicizza
2: il sito di informazione.
0: Allora, sito che è legato.
4: Sappiamo,
0: no,
4: che lì ci vuole veramente poco. Si cambia l'indirizzo del sito, certo, si mette news.it con il nome del provider di scommesse e si aggira la legge, perché poi alla fine è quello.
0: Delle squadre di calcio.
4: Lo sappiamo tutti, il calcio sta ricevendo molti soldi e molte entrate da queste agenzie di scommesse che puntano fortissimo sulla possibilità di diventare main sponsor, cioè sponsor principale di diverse squadre con la scritta sulle maglie. Si aggira il divieto con questo escamotage del sito e si va avanti così, perché comunque il calcio italiano in particolare ha bisogno di soldi, perché sta perdendo terreno nei confronti degli altri tornei europei a livello di visibilità e di importanza, e quindi si fa sempre una certa fatica nel gestire e nel controllare queste situazioni legate ai siti di scommesse.
0: Sì, perché fatta la legge poi trovato l'inganno, no? Ma mai come in questo caso questo detto, diciamo, sì, no?
4: Si attaglia perfettamente.
2: Ancora una volta questo dipende anche dal bisogno di avere sempre più soldi da parte delle società italiane molto indebitate, quelle del calcio, e quindi la difficoltà poi di dire no a determinati sponsor.

0: Allora facciamo un gigantesco in bocca al lupo a Scott McTominay, che è stato l'eroe del quarto scudetto del Napoli, questo bravissimo centrocampista scozzese, perché un po' a sorpresa ieri è arrivata la notizia che McTominay dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico non proprio banale
1: al cuore.
0: Sì, si tratta di un'ablazione, in senso tecnico significa bruciare una piccola porzione di tessuto, quindi non sarà per fortuna un intervento particolarmente invasivo, però stiamo sempre parlando di un intervento a livello cardiaco, quindi un po' di apprensione c'è. Però ci sono anche dei precedenti di altri calciatori che hanno subito lo stesso intervento per questa lieve aritmia e dopo un mese sono tornati a giocare, ed è questa la speranza anche per il Napoli e per McTominay.
1: Lo stesso McTominay ha detto che tornerà e che è tranquillo di aver sofferto durante i mondiali, di aver avuto paura semmai in altri momenti. Ora è il momento di occuparsi di questo problema, così ha detto il calciatore, augurandosi di tornare ben presto a giocare con il Napoli, come
0: tornerà,
1: hai detto.
0: Dopo
1: tra
0: la sosta,
1: è diventato quasi un simbolo per il suo essere così simpatico, empatico anche con tutta la gente di Napoli, quindi esplode proprio la simpatia.
0: Beh, di McFratum, no?
2: I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to

0: The Breakfast Club.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Da Troni fino al 16 settembre.

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. C'è stata un'esplosione questa mattina nella stazione centrale di Augusta in Baviera. Diverse persone sono rimaste ferite, ma dalle prime informazioni in modo non grave. Danneggiate alcune vetrate, ancora sconosciuta la causa della deflagrazione. E Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e per ritorsione chiude il consolato russo di Bonn. Mosca minaccia una risposta alle decisioni antirusse. Il ministro degli esteri italiani parla di fatti estremamente gravi, ma esclude al momento che la Russia possa attaccare l'Europa.
4: Bisogna sempre vigilare, non sottovalutare i rischi, ma sappiamo bene che la Russia valuta la forza dell'Occidente. Non credo che convenga a Mosca attaccare l'Occidente, perché ne uscirebbe sconfitta. Quindi da questo punto di vista credo che noi possiamo essere moderatamente ottimisti. Dobbiamo però respirare.

0: spingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti.
1: Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori a Torino, dove un negoziante 42enne indagato per l'aggressione sessuale a una ragazzina di 13 anni è stato scarcerato. Per la procura, che aveva chiesto almeno il fermo, c'è pericolo di fuga. Per il giudice delle indagini preliminari invece no. Unico provvedimento a carico dell'uomo, l'obbligo di firma. Al via oggi l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Eventi clou della prima serata, Il Leone d'Oro alla carriera per George Clooney e il film di apertura in concorso Ink di Danny Boyle. Lorenzo Sonego ha perso al quinto set contro il tedesco Zverev agli US Open di tennis. Ieri invece ottimi risultati per i tennisti italiani. Vincono Cobolli, Musetti e Bellucci contro Comesana, Ferri e Piros. Lorenzo Musetti, fermo per buona parte della stagione per un infortunio, analizza la sua vittoria.
2: Mi sento che mi manca ancora un po' che nei momenti chiave, perché comunque quando si gioca allo stesso livello ci sono dei momenti chiave della partita che quando uno fa una scelta giusta e la interpreta in maniera giusta cambia la partita. Ecco, per esempio oggi che non ho giocato secondo me benissimo, nei momenti importanti, a parte il 5-4, però ecco, subito ho avuto una reazione e mi sono piaciuto nei momenti importanti, alla fine è quello secondo me l'importante.
1: Stecca anche in Coppa Italia il Torino, dopo due sconfitte in campionato è stato battuto 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, che elimina 2-0 il Parma e trova il Como. Malgrado la vittoria, però, il tecnico della Cremonese Giampaolo è stato esonerato. Capital News torna alle 10.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Da Troni fino al

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Peppino Daniele alle 9:06 minuti, è la terza ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo, Imma, scusate. Sto biascicando. No, semplicemente perché questa è l'ora naturalmente del rifornimento,
1: della merendina,
2: del richiamino, diciamo, sì, così,
0: a diventare per gente che è andata a dormire con l'ultima cena delle 20, si risveglia quindi ancora affamato.
1: Andrea, hai fatto quattro colazioni dalle 20, ma andiamo avanti.
0: Vabbè, ma questa è un'altra questione.
2: Andiamo avanti perché si anticipa, un po' tutto, perché si riavvicina il ritorno a scuola da parte dei ragazzi e ci sono delle tematiche che coinvolgono tutte le famiglie, quindi non soltanto gli studenti, a cominciare dai testi scolastici. E abbiamo scoperto che ci sono delle realtà, delle città italiane, dove praticamente le librerie scolastiche stanno scomparendo, perché praticamente questi libri si comprano soltanto online o in alcuni supermercati, in alcune catene di supermercati che aderiscono a questo tipo di vendita. Un caso emblematico è quello di Venezia, dove di queste librerie è rimasta soltanto una, ma riguarda un po' tutta l'Italia. Allora questa mattina noi proviamo a fare il punto con Antonio Terzi, che è presidente del Sindacato Nazionale degli Editori. Terzi, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, Sindacato Italiano Librai.
1: Librai.
2: Librai. Chiedo scusa, Terzi, hai ragione. Sindacato Nazionale Librai. Allora, ci spieghi un po' questo fenomeno delle librerie scolastiche che stanno scomparendo.
3: Sì, è un fenomeno che purtroppo negli ultimi, diciamo, 20 anni ha avuto un trend di accelerazione molto importante, che va di pari passo con le condizioni di fornitura che noi abbiamo dalle case editrici e con la concorrenza che voi avete già citato in premessa, che è estremamente aggressiva in questi mesi dell'anno, soprattutto da parte della grande distribuzione, che apre dei corner temporanei che trasferiscono in buona sostanza tutta la scontistica che le librerie hanno da parte degli editori agli studenti e alle famiglie. Quindi voi capite bene che anche in un periodo di costi crescenti da parte, sul lato del mantenimento delle imprese commerciali anche di prossimità, togliere ossigeno vuol dire di fatto farle chiudere.
1: Ecco, io volevo proprio chiederle quello, perché le famiglie si lamentano perché i libri scolastici costano troppo, le librerie scolastiche si lamentano perché hanno margini di guadagno troppo bassi, quindi le chiedo, ma chi è che guadagna da questi libri?
3: Tenete conto che i prezzi dei libri sono fissati dagli editori. E giusto ieri è uscita una ricerca dell'Associazione Italiana Editori che stabilisce, insomma, che focalizza il fatto che tutto sommato i libri aumentano ogni anno tra l'1,8 e il 2,3%, un 2% medio. Quindi questo è un dato comunque appurato, però bisogna anche considerare dove in questi 20 anni sono stati posti quei costi che hanno permesso di contenere in qualche modo questi aumenti sotto l'aspetto dell'inflazione annuale. E purtroppo sono stati molto spesso caricati tutti gli anni sulle librerie di prossimità, sulle librerie che distribuiscono, che hanno distribuito il settore.
2: Molto chiaro. Le famiglie si lamentano poi che questi libri arrivino comunque in ritardo rispetto agli ordini, perché è questo anche, no, che crea delle problematiche. Spesso i ragazzi iniziano la scuola senza il testo che è stato scelto.
3: Certo, si tenga conto che in buona sostanza il meccanismo parte nel mese di maggio, quando le scuole adottano ufficialmente questi libri, e i libri spesso e volentieri vengono prodotti da parte degli editori, e come poi potete ben capire, nel momento in cui c'è l'adozione si tratta poi di fatto di aver creato un monopolio, perché quel libro esce solo e unicamente da quell'editore. L'editore fa tutti i suoi programmi distributivi e di produzione, tende a produrre in quantità precisa senza tenere scorte di magazzino per l'anno successivo, dove verosimilmente i libri potrebbero anche cambiare, e appena c'è un inghippo sotto l'aspetto della produzione o anche sotto l'aspetto della quantificazione della produzione, perché tenete conto che negli ultimi anni ha preso piede anche il mercato dell'usato, per cui
0: questo volevo chiedere, ma esiste, cioè è ancora forte il mercato dell'usato oppure si è un po' perso e tutti vogliono i libri nuovi?
3: Viene quantificato attorno al 30% del mercato totale, e in realtà, diciamocelo chiaramente, è molto osteggiato da parte degli editori, che non possono così produrre libri nuovi, per cui in buona sostanza assistiamo ad alcuni escamotage da parte degli editori, e questo bisogna essere chiari, bisogna dirlo, per cui tendono a evitare che i ragazzi possano scambiarsi i libri tra di loro.
1: Ecco, come abbiamo raccontato tante volte, magari delle edizioni in cui cambia un capitolo e di conseguenza va acquistato nuovo.
3: E soprattutto si tenga conto della parte digitale, perché molti di questi libri ormai hanno questo doppio canale, per cui c'è una parte cartacea e una parte digitale.
0: La mista,
3: digitale.
0: Sì. Uh-huh.
3: di questo libro che viene acquistato appartiene tra virgolette solo al primo acquirente del libro, non può essere trasmesso assieme al, alla, al, diciamo, alla parte
0: ah, ok, quindi di fatto rendi inutilizzabile quel libro di testo perché la parte digitale non la puoi utilizzare, sei costretto a comprarlo questo nuovo, quello nuovo. Beh,

0: mercato che in qualche modo vengono delineati come in qualche modo ostacolo,
1: Certo.
0: e ci sono anche i problemi delle librerie, grazie a Dio, insomma, questa ricerca dell'antitrust, di tutto un mercato che ha bisogno assolutamente di ripensarsi, che ha bisogno assolutamente di immaginare, di trovare delle situazioni distributive inclusive, perché voglio dire, noi rappresentiamo le librerie, le cartolibrerie, vi do solo un dato, la Lombardia, che possiamo considerare una regione anche ricca sotto l'aspetto economico, ha perso tra il 2015 e il 2025, 10 anni, il 39% delle cartolibrerie
1: Beh, è un numero
0: nazionali.
1: importante.
2: È un numero molto
1: E che tra l'altro
2: importante.
1: anche molti ascoltatori
2: Ci stanno
1: mandano altre
2: scrivendo.
1: testimonianze da altre parti
2: E
1: d'Italia.
2: leggeremo fra pochi messaggi al 342-342-2190. Intanto ringraziamo Antonio Terzi, presidente del Sindacato Nazionale Librai, che è stato con noi questa mattina. Grazie
0: Grazie.
2: Terzi, buon lavoro.
1: Grazie e buona giornata.
0: Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
3: The Breakfast Club.

0: Allora, attenzione.
1: Se a volte cambia davvero poco, magari anche una prefazione a volte può essere determinante.
0: Perché dobbiamo.
2: Però magari cambia l'esercizio, ancora peggio, non puoi copiare.
0: Mi faceva ridere questa.
3: No, no, giù specifica. Sono Claudia da Monza. Io ho proprio acquistato ieri il 90% dei libri usati per mio figlio che farà la seconda liceo scientifico. Ciao ciao.
0: Ok,
1: per alcuni istituti e per alcuni indirizzi evidentemente questa cosa è ancora possibile, però l'abbiamo sentito anche dal nostro ospite, da Antonio Terzi del sindacato dei librai, ha detto che a volte comunque gli studenti, le famiglie degli studenti sono costrette ad acquistare dei libri che variano di pochissimo rispetto all'edizione dell'anno precedente, ma i docenti,
0: però non
1: la scuola
0: vuole
1: così.
0: Non potendolo confrontare ti devi fidare, devi comprare quello nuovo.
1: Certo.
4: È vero, la parte digitale di ogni libro, mio figlio fa le medie, e è una parte importante, soprattutto per le lingue per esempio, e noi tre amiche abbiamo il profilo di un bimbo condiviso con password e tutto, e accediamo tutti allo stesso profilo indipendentemente se il libro è nuovo, abbiamo il nostro, se il libro è usato e non ha più l'accesso, abbiamo l'accesso condiviso di un bimbo.
0: Questo bimbo
1: sfruttate, sto
2: è sfruttato da tante mamme.
0: Questo bimbo inconsapevole
1: che non sa questa, di questa cosa.
2: Sulla
1: sì.
2: questione dei libri digitali, anche Chiara scrive: mi sento di dire che i libri scolastici devono sparire, nel senso che dovrebbero diventare tutti digitali.
0: Sì, se ne parla, no?
2: Se ne parla tanto, quindi proprio di utilizzare a scuola tutti, immagino, il tablet, o di fare gli esercizi a casa.
0: Pensate che vantaggio per il
2: futuro...
0: peso nello zaino.
2: Ah, sicuramente sì.
0: Ogni tanto si parla, no?
1: Sì, su questo le scuole che hanno sempre un atteggiamento un po' ondivago, perché da una parte promuovono questa cosa, dall'altra nel concreto non funziona sempre così, perché poi magari ci sono docenti dello stesso istituto che preferiscono il cartaceo ed altri che invece privilegiano l'utilizzo del digitale.
2: Mi fa un po' strano,
1: quindi...
2: pensare di non vedere più i libri sui banchi di scuola.
1: Anche quello è vero, il fascino.
2: Però è tutto nostalgico.
5: Allora, io ho parlato con un professore in spiaggia quest'estate, mi accennava che c'è un sistema abbastanza losco per far sì che i professori decidano di cambiare libri, una sorta di tangentopoli.
0: Attenzione,
5: ne sapete dire se è
0: molto
5: vero
0: dure.
5: O meno?
1: No, non sappiamo dirtelo, perché non immaginiamo
0: di no.
1: che sia così.
2: Mi sembra che il procedimento di aggiornare i libri sia assolutamente legale, e ovviamente ogni editore presenta ai professori
1: gioco, no?
2: diversi libri, e poi
0: certo.
2: è il professore che può
0: Ragazzi,
2: scegliere in base a propri criteri.
0: Perché c'è un business sotto, ovviamente.
2: Ma senza dubbio,
0: cioè,
2: non possiamo negare.
6: Buongiorno Breakfast. Sono d'accordo che la copia digitale non sia distribuibile a nessun altro se non l'acquirente, perché altrimenti ci sarebbe un'onda di copie che invadono il web, e alla fin fine il libro vero non lo comprerebbe più nessuno.
0: Ho capito, ragazzi, ma prima come si faceva? Era uguale, cioè, quando c'era solo la versione cartacea si andava alle famose bancarelle a Roma e in altre città, sul Lungotevere, quella più famosa,
2: ancora.
0: Si compravano i libri usati.
2: Qui però forse parla del magari anche venir meno del diritto d'autore, se le copie non sono assegnate a ogni singolo cittadino, di ogni studente, parliamo proprio delle copie digitali, allora riuscirebbero a essere distribuite sul web in modo illegale.
1: Allora,
2: questo
1: il messaggio
2: è chiaramente da fermare.
1: Un po' amaro di Sabrina, che parla di una libreria, cartoleria di famiglia, immagino dal 72, e pensa che questo sarà il suo ultimo anno. Perché i margini sono sempre più bassi, spese più alte, vedi trasporto. Noi facciamo solo il lavoro sporco tipo usato ed elementari. Sappiamo che per gli elementari sono le famose cedole, no? Sono pagati dai comuni con comodo. Infatti, la grande distribuzione non li tratta. Quindi, come vedete, ce l'ha detto anche il nostro ospite, sono poi queste le realtà che vanno subito in sofferenza.
0: Paese che vai, situazione e problemi che trovi, come Lucia che dice: insegno in una scuola italiana in Svizzera. Seguiamo il calendario svizzero, quindi siamo già alla terza
1: già
0: settimana
1: iniziato.
0: Di scuola, anche noi. Senza tanti libri, ordinato a maggio, non ancora arrivati.
2: E invece andiamo in un altro paese, è Barbara che ci scrive dalla Grecia, dove dice che i libri di testo sono forniti dallo Stato che paga gli editori.
1: Vedi, la Grecia
2: sempre
1: in difficoltà,
2: però. Quindi gli editori guadagnano comunque, e invece le famiglie spendono meno.
1: Spendono
2: quindi questo
1: meno.
2: È il modello che arriva dalla Grecia, e poi è molto soddisfatta della possibilità di risparmiare un po' sui libri scolastici.
1: È bello.

Ma non ho mai capito come mai i testi sembrano uguali, dobbiamo cambiare sempre i libri. Sì, tu sei stato là a comprarli al mercatino dell'usato, ma la matematica è sempre uguale, la storia è sempre uguale, non è che ogni anno cambia.

0: Buongiorno, sono un insegnante e purtroppo i genitori non vengono a chiedere a noi insegnanti prima di acquistare il libro. Pensano sia preferibile arrivare all'inizio della scuola con i libri già acquistati. Noi insegnanti sappiamo che a volte le modifiche fatte dall'editore sono minime e quindi potremmo consigliare di acquistare comunque il libro usato.
1: Ok, questa è Morena.
2: Quindi
1: dice,
2: magari
1: ragazzi, chiedete prima di comprare.
2: Un confronto prima dell'acquisto del libro tra genitori e docenti potrebbe essere salvifico.
3: C'è proprio una professoressa che ci scrive che a volte sono gli studenti a volere i libri nuovi perché altrimenti non trovano la pagina corretta agli esercizi.
4: Sentite questo, infatti. È che cambiando edizione il libro dell'anno precedente, quello che i nuovi studenti potrebbero acquistare di seconda mano, non è più in linea con i libri nuovi. Quindi, per esempio, faccio l'esempio banale: il professore italiano si troverebbe a dare un esercizio che è sul libro diverso per due studenti della stessa classe.
1: Ok, perché uno capita. Ce l'ha usato e quindi è cambiata l'impaginazione semplicemente.
3: Sì, ma questo capita spesso. Io ricordo, ho avuto alcuni libri usati, magari prestati da persone più grandi, e andare a cercare l'esercizio era sempre un po' molto complicato. E poi c'è la grande questione del libro cartaceo
2: o
3: e
2: digitale.
3: Libro digitale.
1: Cioè il processo di apprendimento è diverso.
3: Esatto,
1: è un po'
3: Valentina sappiamo rispondere.
1: E altri lo segnalano, ci sono diversi studi sul processo di apprendimento che dicono chiaramente che non si imparano allo stesso modo su carta o su tablet. Le copie digitali potrebbero tranquillamente decadere a fine anno e consentire un solo nuovo accesso. Vabbè, non lo so, è come leggere un libro.
3: Sì, è un po' così. Altri hanno scritto: come fai a scrivere le note?
1: Certo.
3: Sì, si può scrivere anche al computer o sul tablet, però l'esercizio della scrittura sulla carta per me ha un altro fascino, però non so se sto parlando più per così affetto
1: in teoria,
3: o per conoscenza.
1: Gli studi dicono che il libro cartaceo favorisce la memoria visuo-spaziale del testo.
2: E quello è vero.
1: Poi c'è un minore affaticamento, perché comunque sul tablet hai una luce che potrebbe
3: diverso.
1: Disturbarti.
2: Ce l'hanno scritto in diversi, questo fatto di avere la memoria fotografica che aiuta a ricordare di più il cartaceo rispetto al digitale. Io per esempio ricordo perfettamente il mio sussidiario elementari che si chiamava Girotondo della Gioventù e ricordo ancora le immagini interne.
3: E cosa è successo
2: libro.
3: Poi nella tua vita, Riccardo?
2: È successo
3: di perché ora giri con
2: stabile.
3: Un televisore che non prendi in mano qualcosa di carta dal 15-18
2: per la lettura,
3: dire.
2: Per la lettura si invecchia.

0: Breakfast Club.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Ecco al servizio Todis.

0: potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stai lontano e ciù, stai lontano bella. E ciù, se ti avvicini troppo volerai via.
1: In questa canzone c'è una diagnosi un po' infausta. Se ti avvicini volerai
2: anche
1: via.
2: Sì,
1: potresti morire, no, in quel senso, andare
3: per bambini,
1: in... infatti mi sembra strano
3: con un e ciù.
2: Allora, è l'effetto un po' scanzonato della dell'allergia.

0: energia, che in realtà è un problema molto serio, non soltanto nel nostro paese, ma grazie ad una brillante segnalazione di Imma Baccelliere abbiamo scoperto che in Giappone il 40% della popolazione soffre di questa allergia, sostanzialmente quasi come se fosse una febbre da fieno, definita così in modo un po' grossolano, che colpisce appunto il 40% della popolazione, con delle ricadute economiche sul paese molto importanti, perché va ad impattare pesantemente sul discorso del lavoro, che costa al Giappone ogni anno circa $1.6 miliardi. Il problema sono due alberi, sono due qualità di alberi, cedri e cipressi giapponesi.
1: Sì, esatto, sono alberi che sono stati piantati. Guarda, è stato esattamente ciò che hanno deciso di fare. Cioè, in Giappone cedri e cipressi che causano questo tipo di allergie sono stati tagliati e sostituiti con altri alberi, magari geneticamente modificati, che quindi non producono lo stesso polline e di conseguenza non creano queste allergie. Tra l'altro c'è anche una storia interessante dietro questi alberi, che dopo la Seconda Guerra Mondiale erano stati piantati perché fornivano un legname immediato e quindi in un momento di crisi erano gli alberi più adatti. Ora ovviamente non vengono utilizzati per lo stesso modo e creano soltanto allergie.
2: Ragazzi, dobbiamo ringraziare Gualtieri che ha cercato di sta costruendo delle bellissime piazze senza manco un altro.
1: Ah, è vero, hai ragione, l'avrà fatto per quello, chissà.
2: Però scherzando e ridendo, le allergie aumentano col tempo, perché lo scaldamento globale porta questo aumento delle allergie da polline.
1: Negli ultimi 50 anni si è passati dal 10 al 30% in Italia. Qui i numeri in Giappone sono ancora più elevati, 40%. Anche se mi chiedo se a livello ambientale sia così tranquillo prendere tutti questi alberi, circa 750.000 ettari, farli fuori per risolvere il problema dell'allergia.
2: Non è questo il periodo, che da marzo a giugno, insomma.
0: Però è stata importante l'intuizione nel 2004, avuto da questo professore dell'università di Niigata, che ha scoperto un tipo di cedro giapponese che non produceva polline. Allora adesso poi si è attivati per piantare questi alberi. Ovviamente è una cosa piuttosto laboriosa, perché poi bisogna fare degli studi e bisogna aspettare che questi alberi crescano per capire se poi possono o meno sviluppare.
2: Ma è altamente invalidanti, è invalidante per chi soffre di allergie, no? L'avete visto, ognuno di noi ha degli amici o conoscenti che appunto soffrono di allergie, che appunto occhi gonfi, difficoltà respiratorie, diventa un problema serio.
1: E anche le cure appunto, come gli antistaminici, creano sonnolenza, per esempio, quindi è anche difficile a volte riuscire a farli diventare parte della vita. Ovviamente non in tutti crea lo stesso tipo di sonnolenza, però hanno anche degli effetti importanti per il Giappone, come abbiamo visto hanno effetti proprio anche economici, perché c'è una minor produttività in quei periodi da parte di chi soffre di queste allergie.
2: Per queste persone parchi vietati, solo montagna, diciamo.
1: Quindi l'estate non si può uscire per il caldo, in primavera non si può uscire per le allergie, l'inverno piove, quindi che facciamo?
0: Comunque in Giappone questo fenomeno si chiama Kafunshu.

0: ragazzi, io parlo da allergico della pianura padana.
1: Complicato vivere lì.
0: Stavo in regioni in cui c'erano gli stessi tipi di piante alle quali ero allergico, dei pollini, diciamo così. Quando mi spostavo in regioni molto arieggiate, non avevo l'allergia. Quindi io presumo, e non solo io, che l'allergia non sia esattamente solo ai pollini, ma anche o soprattutto tipo di inquinamento atmosferico, o forse anche alle modifiche OGM di certi tipi di pollini.
2: Quindi ci sono pollini diversi
3: che possono dare più o meno allergie.
1: Come abbiamo detto, è vero che l'inquinamento ha contribuito ad aumentare le allergie, quindi in alcune zone si può soffrire di più che in altre, quindi non c'è bisogno di andarsi a trasferire in Giappone, basta allontanarsi dalla pianura padana, come dice il nostro ascoltatore. E poi Morena che dice: io fra un albero e il mio collega con l'allergia preferisco l'albero, forse parlando magari del disturbo degli starnuti, però certo. D'altra parte cosa devono fare, poverini? Non so, ma almeno lasciamogli starnutire in pace, no?
2: Appunto, Adriano si chiede: ma perché c'è stato questo incremento delle allergie proprio per il cambiamento climatico?
1: Immagino sia stata anche una diagnosi diversa, perché forse tempo fa era più difficile diagnosticare, i confronti sono stati con gli anni 50, anche quello ha contribuito ad avere numeri differenti. Poi ci sono anche le allergie alimentari, che quello è tutto un altro discorso,
3: certo.
1: E quelle sì sono anche aumentate moltissimo negli ultimi anni, tra i più piccoli soprattutto. Adesso.

0: su Radio Capital, srotolate il red carpet perché arriva Betty Senatore.
1: Betty,
2: applausi per Betty.
0: Da Venezia.
2: Buongiorno. Buongiorno ragazzi, ma io ieri ho visto mentre lo srotolavano un lavoro di precisione che non avete idea. Molto presto. Alle 5 del mattino.
3: Non è vero.
2: Ho fatto apertura lì con i ragazzi. Gli dicevo un po' più a destra, un po' più a sinistra, tiratelo. E poi attenzione anche il lavoro dopo, che non è da meno, l'aspirapolvere.
1: Ah, certo, perché quello va
2: ragazzi,
1: pulito.
2: È un tappeto. È un tappeto come
0: un
2: tutti.
0: Tappeto, ma un tappeto grande.
2: È un, esatto.
1: E soprattutto non si mette la polvere sotto. Va bene, ma insomma, dopo questo.
3: Guarda, noi abbiamo chiamato poi Betty Senatore per farle sentire la tua battuta.
1: Allora,
3: caro Riccardo.
1: Cara Betty Senatore, 83esima edizione della mostra del cinema di Venezia, mi pare che queste
2: pensavo
1: ultime
2: dicessi i miei anni, che per lì mi sono un po' spaventato.
1: Betty che le ha seguite tutte, no? Le ha seguite tutte queste edizioni.
2: Sì, ce le ho tutte sulle
0: come
2: spalle.
0: È stata la prima.
1: Allora, cara Betty, sono state le ore di George Clooney, che è arrivato ieri con la sua Amal a Venezia.
0: Riccardo ha detto che è invecchiato.
1: No, non l'ho detto solo io, l'ho detto anche in redazione.
3: Betty, i due ragazzi qui non hanno fatto altro che dire, ma lo vedo un po' invidia.
2: Capito?
3: Io non ho avuto questa impressione.
2: Sai che cosa? È un po' dimagrito, come tutte le persone che dimagriscono chiaramente accentuano problemi di pelle, una pelle un
0: è
2: po'
0: un
2: più
0: problema grave che abbiamo io, Riccardo.
2: Meno tirata,
0: stiamo continuando a dimagrire in maniera proprio
1: vertiginosa.
2: È quello, e non lo dovete fare, non lo dovete fare. Io lo trovo sempre bello, sempre sorridente. Non so se avete notato questo tocco da divo, che lui non è stato dentro alla Lancia, ma era accanto al pilota con la moglie, cioè voi mi dovete vedere da subito, bella la moglie, poi che gli devi dire?
1: Vabbè, riceverà un premio, no?
2: Sì, Leone d'Oro alla carriera. Sì, alcuni dicono, giovane, è quello che ho pensato anch'io, perché ultimamente questi premi alla carriera vengono dati a personaggi sempre più giovani, però è anche giusto che vengano premiati nel pieno della loro attività, non quando ormai è tardi e se lo godono neanche più. Ora, diciamoci le cose come stanno.
3: A 90 anni non ha lo stesso effetto.
2: L'ho visto. Però me lo godo poco.
0: Il direttore della mostra Barbera dice oggi ad Arianna Finos su Repubblica: a Venezia nessuna bandiera, parleranno solo i film, perché ovviamente lì c'è anche un po' di polemica.
1: Non
0: no?
1: Credo che
3: non è andata così già.
2: Ma no, perché ieri la Greta Scarano, quando ha fatto la famosa passeggiata poi in riva al mare, ha aperto un
1: ventaglio.
2: Un ventaglio mi veniva con un cocomero. Gli ignoranti hanno detto che

0: C'entra il cocomero. In realtà quelli preparati hanno detto, certo, ah vedi, è un riferimento alla Palestina, quindi in realtà comunque lei un messaggio l'ha dato. Io poi ho intervistato l'altro conduttore della serata, Nicolas Maupas, che sentiremo più tardi, e gli ho chiesto effettivamente, perché l'ho incontrato ieri, se parleranno di attualità, perché l'anno scorso c'erano state le polemiche, certo, su Emanuela Fanelli che non aveva detto nulla, e a quanto ho capito qualcosa si dirà.
1: Okay, quindi
2: d'altra
1: anche...
2: parte ha senso lasciare fuori la politica da una manifestazione così importante come, come la mostra del cinema di Venezia?
0: Eh no, ma non ha senso, bisogna,
3: no,
0: fa parte della vita,
3: è, politica,
2: è come,
3: certo,
2: tutto, certo.
0: È come il cinema, anche il cinema parla di politica,
2: altro
0: e ci sono
2: che...
0: molti film che lo faranno, quindi insomma, certo, mi sembra giusto farlo.
1: Senti,
0: questo riferimento.
1: Come si snocciola la giornata di Betty Senatore a Venezia? Vogliamo sapere
0: allora,
1: un po' come funziona.
0: No,
1: dai,
0: ora proprio tutto dalla colazione,
1: no,
0: non credo, ma dopo il programma registriamo il podcast Lo devi troppo vedere con puntate speciali in onda qui dalla Blue Lounge, che poi vedrete ovviamente su tutte le piattaforme,
1: sì,
0: vedrete, non solo ascolterete,
1: okay,
0: e poi ci sono le proiezioni nel pomeriggio serata, per esempio stasera c'è la proiezione della ragazza con la Leica.
2: Bello,
0: che è un
2: gran
0: film
2: libro.
0: Molto, sì, esatto, infatti ci tenevo molto a vederlo anche questo, perché è tratto da un libro bellissimo di questa donna che a un certo punto lascia il mondo della, della moda per abbracciare quello poi della del fotoreporter,
1: sì, ecco.
2: Allora,
1: va
2: buon
1: bene,
2: divertimento con tutti questi film. A tra poco.
0: Sì, a tra poco, sì, è vero. Fra 7 minuti,
2: sì,
0: sono,
2: sì, 7 minuti.
0: Scusate, ma io ho cominciato, non mi fermerei più.
2: Infatti, andiamo avanti allora.
1: Se vuoi, andiamo avanti e stiamo lì,
3: no,
1: con te.
3: No, non possiamo bruciarti la trasmissione.
0: Silenziatemi, silenziatemi, certo, grazie. Buona
2: un
0: serata.
2: Abbraccio. Ciao.
1: Perché d'altronde si sa, Venezia è bella.
2: Ma ci vivrei.
0: Ecco. Ma non ci vivrei.
1: Ciao.

0: Allora, posso dirvi giorno, che certo, passeggiando per Parigi in questi giorni, mi sono regalato qualche giorno nella città più bella del
1: mondo. Passeggiando per Parigi, senza, immagini, con la baguette.
0: Con la baguette, vera, sì, anche con il pan au chocolat tra le mani. Ho visto tante persone che si mettevano disciplinatamente in fila in coda per entrare nei cinema al mattino.
1: Che
0: era
1: belli
0: già tutto
1: mattine,
0: illuminato,
1: vedi?
0: Tutto pronto.
2: I mattinè.
0: I mattinè, i famosi, perché qui in Italia, dai, alla fine ci portano solo le scuole a vedere i film
1: non è
0: al
1: vero
0: mattino.
1: Esistono diversi cinema che organizzano la colazione.
0: Ah, che bello.
1: Quindi fai colazione al cinema e poi guardi un film. Io l'ho fatto soprattutto per i film molto lunghi, che
0: certo,
1: la sera non riesco,
0: ecco,
1: a guardare senza addormentare.
0: Ma infatti puntavo molto su questo.
1: Perfetti.
0: Secondo me la curva dell'attenzione al mattino per vedere un film magari anche un po' più impegnativo del solito dovrebbe essere più garantita.
2: Ma ti puoi mangiare,
0: no,
2: i popcorn lo stesso?
0: Ecco, no, quello bisogna vedere. Lì ti porti un cibo a concio appropriato.
2: Ricordo,
0: per
1: un cioccolato.
2: Quest'estate Gualtieri ha aperto alcuni cinema a Roma proprio come rifugio climatico.
1: È vero, ricordiamo. Sono stati rifugi climatici per, insieme alle biblioteche, per esempio.
2: Per gli ultra settantenni?
1: Ma un po' per tutti, perché ovviamente erano refrigerati con l'aria condizionata e quindi poteva essere un bel modo per andare al cinema, che tra l'altro quest'estate è andato benissimo.
0: E
1: le
0: quindi,
1: sale cinematografiche
2: grazie
1: hanno
2: a Nolan,
1: registrato
0: grazie
1: forse sì, un grande pubblico.
2: Però facciamola anche qui.
3: Tutte mano a Zalone o a Nolan, sono due
2: esatto,
3: che riescono in Italia a cambiare.
0: Però dai, facciamola anche qui in Italia questa storia del cinema al mattino, perché deve essere, insomma, secondo me è una cosa che può funzionare.
2: Bene, ne parleremo domani.
0: Lo faremo. Grazie a Marco De Lillis, vi lasciamo allora Betty che abbiamo appena sentito da Venezia.
1: L'abbiamo
0: e noi
1: già
0: torniamo
1: riscaldata
0: domani mattina dalle 7 con The Breakfast Club.
2: A
0: ciao a tutti.
2: Ciao
0: ciao ciao, ciao, ciao.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
7: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
7: Una produzione One Podcast.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Le notizie delle 10 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Torna a infiammarsi il conflitto tra Stati Uniti e Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran, che parla di 11 morti negli attacchi subiti, che si è concentrata su obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Sale la tensione tra Germania e Russia. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. Silvia Mobili.
13: Il governo tedesco ha deciso di chiudere dalla 18 settembre il consolato generale russo di Bonn e di revocare il contratto della Casa Russa di Berlino, centro culturale legato a Mosca. Il ministro dell'interno tedesco Dombrindt ha detto che Mosca è responsabile del drone carico di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, rinvenuto il 4 agosto. Il dispositivo non era esploso solo a causa di una miccia difettosa ed è stato disinnescato da un robot degli artificieri. Dura la reazione del Cremlino, che parla di un pretesto inventato, accusa la Germania di essere coinvolta nel conflitto in Ucraina e avverte che Mosca risponderà a tutte le misure considerate antirusse.
12: Sta meglio Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba. È lo stesso ex parlamentare dei 5 Stelle ad annunciare che partirà venerdì dall'Havana per rientrare in Italia con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Questa sera l'Italia della pallavolo femminile sul parquet per conquistare la semifinale dei

0: Campionati europei. Alle 19 le azzurre di Velasco giocheranno la sfida dei quarti di finale contro la Svezia. Ieri sera in Coppa Italia Cremonese e Monza hanno eliminato Parma e Torino. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Nelle prossime ore sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e sui rilievi meridionali. Altrove la situazione resterà sostanzialmente invariata e soleggiata. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Da Troni fino al 16

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: volete, voi accendete la radio, volete quella musica e quella musica arriva. Ecco, a mio Boogeyman, in realtà, se proprio volessi essere precisa, dovrei cambiarla in a mio Boogie Woman, ma non siamo così fiscali. KC and the Sunshine Band per cominciare questa nostra diretta dal Lido di Venezia.
1: Cose che capitano in diretta dal Lido di Venezia.
0: Esatto, l'ha detto anche il nostro Alessandro Rigotti, a cui mando un grande bacio e abbraccio, la nostra voce di Radio Capital. Allora, io sono Betty Senatore, mi presento, c'è Laura Manca qui accanto a me e c'è Fabio Amoroso in regia. Che cosa succede? L'abbiamo già detto sia nel Breakfast Club che nel TG0 di ieri, ma ammetti che qualcuno si è collegato in questo momento o magari era un po' distratto, raccontiamo. Da oggi e fino all'11 di settembre saremo in diretta proprio dal Lido di Venezia, dalla Blue Line di My Movies in collaborazione con One Podcast, per raccontarvi un po' quello che succede in quello che è in questo momento il centro più glamour, ma non solo più glamour, perché i film sono anche dei film molto belli, cioè non è che si pensa solo al red carpet, anche se ogni tanto apro i giornali ed effettivamente sembra che si parli solo di vestiti, ma vi assicuro che ci sono anche dei film molto belli che vengono presentati in questa edizione. L'83esima della Mostra del Cinema di Venezia, abbiamo già detto ci sarà, vabbè, Leone d'Oro a George Clooney, ma insomma abbiamo già ampiamente parlato di lui, e noi quindi saremo qua dalle 10 a mezzogiorno tutti i giorni. Poi voi mi chiederete, perché io lo so, alcuni diranno scusami, ma Stefano Meloccaro, Benny, dove l'avete messi? Stanno sul red carpet? Potrebbe, io ho visto delle tende di persone che stanno lì in attesa dei vari divi e io non vorrei che anche loro si sono messi lì per aspettare qualcuno. In realtà comunque non so dove sono, ma saranno in diretta dal 14 settembre sempre in questo orario. Allora, oggi noi ospiteremo quello che è uno dei conduttori della serata inaugurale della mostra, no? Perché non c'è più la madrina, hanno tolto anche questo nome, se ci pensate, che poteva essere un po' sessista, è diventato conduttore e adesso quest'anno sono diventati i conduttori, perché sono in due, sono il nostro ospite Nicolas Maupas, che è stato il Filippo di Mare Fuori, e poi Greta Scarano, che avete già visto ieri. Fra l'altro, per quelli che dicono però solo glamour, niente impegno, volevo ricordare che quel ventaglio che lei ha aperto bella sulla riva del mare quando ha fatto le foto di rito era un ventaglio che ricordava la bandiera della Palestina, perché quel cocomero ha gli stessi colori della bandiera.

0: Bruno Mars, questa è la sua nuova canzone che si chiama On My Soul. Quanto è bravo Bruno Mars, quanto è anche affascinante, c'ha proprio tutto un modo suo di muoversi sul palco, di interagire, di stare su quel palco, che è talento, non si può imparare in nessun modo lì, o ce l'hai o non ce l'hai. Poi scrive pure delle belle canzoni, che ti dobbiamo dire. Allora, il nostro WhatsApp è il 342 342 2190, e ci sono già dei commenti positivi. Vedi qual era il problema dell'anno scorso, che nessuno si era espresso sulla situazione, diciamo, attuale, storica, politica, eccetera eccetera. Invece quest'anno Greta, già con quel ventaglio, ha già attirato molte simpatie. Vedi, sentiamo un vocale.
1: Mitica Greta, fantastica, meravigliosa.
0: Molto sintetico, devo dire che era molto bello anche il ventaglio, devo essere sincera, anche se ho letto dei messaggi. Ma raga, ma io prima di scrivere quel messaggio, ma perché non ci pensate un attimo? Ma veramente, perché ho letto messaggi dicendo: ma invece di prendere un ventaglio con un cocomero, non poteva prendere un ventaglio che simboleggiava la Palestina? Appunto, bisognava un attimo. Vabbè, non stiamo qua a pensare a quello. In realtà, come vi dicevo, ho visto tantissime persone che sono già lì a dormire. Giuro che io non stavo dormendo per vedere George Clooney in prima fila. Io ho dormito in un letto comodo, neanche quelli affittati a 50 euro a notte, tipo poltrona della nonna di legno, eccetera. No, la nostra casa è normale, anzi piena di tante donne, e quindi, come si suol dire in queste situazioni, piena di tante scarpe. Altra cosa che si chiede quando ci sono tante donne in una casa: oh mio Dio, ma quanti bagni avete? Tranquilli, ne abbiamo due, se no a quest'ora ci staremmo già strappando i capelli l'una con l'altra e saremmo solamente al secondo giorno. Tranquilli, per ora va tutto bene, la convivenza va tutto bene, anzi è bello parlare di convivenza, e vorrei farlo perché ci sono molti ragazzi che si stanno trasferendo nelle varie università e nelle varie città per studiare, e stanno cambiando la loro cameretta, quella che sarà la loro cameretta. Come la state cambiando? Ma soprattutto, quando cambiate l'ufficio, la casa, anche per andare in vacanza, che cosa vi portate che vi ricorda la vostra casa? Ecco, la vostra provenienza. Gelosa casa.

I Duran Duran di Sirius su Radio Capital, in Cose che Capital, in diretta dalla Blue Lounge di My Movies in collaborazione con One Podcast. Noi siamo qua, lo ripeto, fino all'11 di settembre, questa lunga tirata in cui siamo al mare. Ecco, questa è la verità. Noi siamo al mare, però siamo fra gente vestita glamurissima. Io ho visto una donna stamattina con un tacco 11 che stava tranquillamente camminando per andare, credo, a una proiezione, non lo so. E poi dall'altra ci sono quelli con le ciabatte, i bambini che piangono nel passeggino, il costume, ti devo mettere la protezione, che vanno al mare, perché non ci dimentichiamo che noi siamo in un posto di mare dove ci sono famiglie tranquillamente che se ne vanno, gli stabilimenti sono aperti, noi pure trasmettiamo accanto a uno stabilimento e devo dire che non c'è tanta affluenza, eh? L'anno scorso ce n'era un po' di più, probabilmente per l'eccessivo caldo magari degli ultimi giorni, e poi perché anche questo va detto, fra poco si va a scuola e quindi i compiti sti ragazzi li devono fare o non li devono fare? Li devono fare, ecco qua. Stiamo in realtà parlando anche di quell'oggetto che vi portate in qualsiasi posto andiate e che vi fa sentire un po' a casa, perché c'è questo boom che è andato sui social che si chiama Dorm Talk, in realtà è andato più su TikTok, che parte dagli studenti che vanno fuori sede

0: Cose che Capital, in diretta dal Lido di Venezia.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Applausi, applausi, applausi che arrivano direttamente a Jackson Browne, Running on Empty qui su Radio Capital. Un abbraccio a Silvia che si porta sempre il suo cuscino e i suoi sacri tappi per le orecchie fatti su misura 5 anni fa. Cioè, abbiamo una professionista del viaggio, una professionista anche del sonno fuori casa, eh? Qui c'è solo da prendere degli insegnamenti. Allora, come vi ho detto prima, ieri ho avuto modo di incontrare una persona importante perché è uno dei conduttori della cerimonia inaugurale e di chiusura di questa mostra del cinema di Venezia. Ben arrivato su Radio Capital a Nicolas Maupas. Je l'ai dit bien?
1: Très très bien, merci.
0: Basta, io dopo questo posso anche chiudere l'intervista. Allora, Nicolas, che è stato? Me lo sono scritto perché tu hai fatto tantissime cose, Filippo e Mare Fuori,
1: sì.
0: E va bene. Poi hai recitato in altri progetti come un professore, Noi siamo leggenda, L'amore in teoria e poi Noi della radio. Ti siamo molto legati per ovvi motivi, perché
1: certo.
0: Tu hai interpretato il giovane Guglielmo Marconi nell'Uomo che ha connesso il mondo, che insomma per noi è la vita,
1: Sì.
0: Tu ne sei consapevole?
1: Sì, sono responsabile addirittura, non scherzo, però sì, assolutamente. È stato anche molto interessante poi di scoprire tutto quello che fu il personaggio di Guglielmo Marconi e le sue invenzioni.
0: Senti, è una conduzione quest'anno che vede insieme te e Greta Scarano ed è un cambiamento epocale. Già c'era stato lo spostamento da madrina a conduttore, adesso addirittura due. Ma è un segno per la tua generazione? Cioè, come lo prende la tua generazione questo dividersi un compito?
1: Generazionalmente parlando non lo so, è vero che credo che sia anche un giusto modo della mostra del cinema di rimanere al passo coi tempi. Poi personalmente io dico per fortuna, perché diciamo essere in compagnia di Greta sul palco mi rassicura moltissimo. L'idea di fare questo percorso da solo mi avrebbe spaventato molto di più, quindi da attore conduttore in questa occasione sono felicissimo, insomma, è farsi spalla vicenda, e poi insomma il cinema ci ha sempre insegnato a fare squadra.
0: Esatto, infatti è una cosa importante come il teatro, insomma, sapere che c'è sempre un altro e quindi accordarsi
1: sì.
0: Gli uni con gli altri. Allora, c'è un tema molto ricorrente nella tua generazione che è quello dell'ansia, e tu fra poche ore dovrai gestire un'ansia importante. Hai qualche trucco, qualche cosa che usi per cercare di placarla, oppure sei uno che l'ansia non ce l'ha mai, visto che studi e ti prepari, vai tranquillo su quello?
1: No, ce l'ho, vedi, adesso è appena triggerato quella cosa, mi hai detto tra poco dovrai avere l'ansia, quindi no, in verità sono una persona di natura, cioè che cerco di andare in ansia, ma perché divento performativo quando sono in ansia, quindi come dire, incomincio a tendere tanto i nervi, e questa cosa poi mi aiuta a essere elastico nell'affrontare le cose, quindi è un'ansia costruttiva, un'ansia sana, ma è un'ansia anche dovuta da una grande gioia, quindi come dire, le emozioni sono difficilmente controllabili ed è giusto così, credo.
0: Assolutamente, io la chiamo l'ansia bianca,
1: cioè
0: quella che ti fa bene e che ti permette di arrivare all'obiettivo senza però sfociare nel panico, se no è la fine. Allora, Anthony Hopkins, te ne nomino uno a caso, è solito ripetere le battute per memorizzarle 250 volte. Io ho sempre detto non vorrei essere nelle persone che vivono con lui. Tu come memorizzerai, oppure l'hai già fatto, insomma, quello che racconterai stasera? Che metodo hai?
1: Ma la ripetizione è salvifica sicuramente. Poi di solito, forse in questo caso è un pochino diverso, perché non è un copione inventato, diciamo così, insomma. Però credo che consiglio attorialmente quello sempre di fissarsi concetti importanti, quindi come dire, capire prima il nucleo del discorso permette poi di poterlo memorizzare al meglio. Poi avrò bisogno forse di 300-400 ripetizioni a differenza di Hopkins, che è sicuramente più allenato e capace di me, però no, ripeterò.

0: Studierai, studierai, sì. Hai già studiato, sì, ormai sì, sì. Dai, ormai manca veramente poco. Senti, il contenuto di questo discorso, se ne è parlato molto anche l'anno scorso, che non aveva toccato temi legati all'attualità. Non so se ce lo puoi dire o no, ma toccherà qualche tema noto a tutti, legato appunto alle guerre, oppure al desiderio di pace nel mondo, oppure vi legherete solo al mondo del cinema?
1: Ma io direi che il mondo del cinema, appunto, come dicevamo prima, racconta la realtà, quindi sicuramente raccontare il mondo del cinema vuol dire anche raccontare quelle che sono le realtà del momento. In questo momento le realtà che ci circondano sono molte, sono difficili, e sicuramente credo che in primis la mostra dimostri che appunto c'è un riflettore su queste tematiche. Si parla di progetti che girano intorno alla questione di Gaza, insomma, e non solo, quindi è una mostra che sicuramente parla molto di più di tutto ciò.
0: Senti, il titolo del mio podcast è Lo devi troppo vedere. C'è un film o una serie TV che tu non ti stanchi di vedere e rivedere?
1: Dico un film, dico Mars Attack.
0: Okay. Sì, mi piace. Ti piace sta roba così, sì. un po' violenta.
1: Beh,
0: fantascienza.
1: Quasi splatter all'inizio, però è divertente, quindi Mars Attack.
0: Io mi sono messa dei peperoncini per mandarteli in bocca al lupo fra qualche ora, quindi buon divertimento, che è la cosa più importante che può succedere nel mondo dello spettacolo.
1: Grazie.
0: Quindi divertiti, Nicolà.
1: Grazie mille, mi porto nella testa l'immagine dei peperoncini miei, mi aiuterà tanto. Grazie mille.
0: Grazie a Nicolà Mopà.
2: Radio Capital.

Lenny Kravitz, ti viene da battere le mani a tempo con questa canzone? Tipo un po' da coro gospel sul finale, no? Da coro. Vabbè, io metto i cori ovunque. Se fosse per me, tutte le canzoni sarebbero dei cori. Vabbè, torniamo a noi. Allora, grazie a Nicolò Maupà, che è stato nostro ospite e che sotto sotto però nascondeva un po' di

situazione, ve lo devo dire, però è stato veramente gentilissimo, perché poi tutti dopo questi eventi mi chiedono: senti, ma come sono veramente questi attori? Sono come li vediamo? Sì, e devo dire che c'è una, andando avanti negli anni, forse perché cambiano le generazioni, c'è anche una maggiore gentilezza, e uno dice vabbè, normale, no, va sicuro che la gentilezza e l'educazione non è normale già nella quotidianità, figuriamoci poi con personaggi che sono veramente perennemente sotto riflettori. E quindi insomma gli auguro veramente il meglio, è un giovane ragazzo, è bravissimo e soprattutto si sta impegnando veramente tanto. Bene, su Radio Capital ascoltiamoci un po' di Simple Minds, che secondo me una canzone dei Simple Minds al giorno non può che fare bene.

Gazzè. Beh, ora, proprio che non sia vero che tu non ti dilunghi su lo stesso argomento, mi sembra un po', ormai mi so anni che ti dilunghi. Vabbè, comunque era Cara Valentina di Max Gazzè su Radio Capital in Cose che Capital, mentre sto trasmettendo a bordo piscina, cioè no, i piedi sono tranquillamente all'asciutto, anche perché se no a quest'ora non sarei in onda, come dire, con tutta l'elettricità che c'è intorno si sentirebbe uno zot e non sarebbe carino. Però ho una piscina neanche, quanti so, 10 metri, sento l'odore del cloro che ad alcuni non piace, io lo trovo nel momento in cui lo sento già rilassante, perché mi fa terme, mi fa piscina appunto e mi fa quindi lasciarsi andare nell'acqua. Non so se riesco a farvi arrivare questa sensazione, soprattutto quando siamo nel momento della metà settimana del 2.

0: Loro sono i Coors, che poi sono nati anche grazie al film The Commitments, ve lo ricordate? Sarebbe uno di quelli da rivedere. Questa era Breathless su Radio Capital.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Siamo pezzi su Radio Capital, noi siamo in diretta dal Lido di Venezia, dalla Blue Lounge, in collaborazione con My Movies e con One Podcast. Blue Lounge, come ho detto prima, vi fa venire in mente il colore blu, bravi, perché come ho detto qualche istante fa siamo proprio a bordo piscina, eccolo. Questo era Tom Petty per l'appunto con Learning to Fly a bordo piscina, cioè impareremo a volare a bordo piscina. È uno dei nostri obiettivi di questa mostra del cinema di Venezia. No, non è vero, figuriamoci, noi andiamo a vedere i film, ci stiamo seduti, belli, con i piedi, come dire, sul pavimento, sulla terraferma.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Bruce Springsteen qui su Radio Capital in diretta dal Lido di Venezia. E allora, visto che siamo qua e respiriamo gli odori di questa mostra dell'arte cinematografica, è lunghissimo il titolo, quindi è mostra del cinema, così si fa prima, volevo fare un gioco. In realtà non si vince niente, cioè no, attenzione, non è che non si vince niente, noi ci siamo messi qua nel nostro team tutto al femminile e abbiamo trovato questo premio che secondo me è anche molto importante, cioè un barattolo con all'interno l'aria della mostra, che non è solo mare, non è solo quindi aria pulita, ma è anche cultura, è anche odori dal mondo e soprattutto è anche odore di glamour, quindi tutto questo vi arriverà. Dovete però rispondere esattamente a una di queste, a questa domanda. In realtà io vi chiederò quale non è vera fra queste affermazioni che riguardano la vita di George Clooney, che è il personaggio del giorno qui alla Mostra del Cinema di Venezia, perché riceve il Leone d'Oro alla carriera, vabbè, l'abbiamo detto. Allora, una di queste tre cose che lui ha fatto non è vera, mi dovete dire quale. Allora, partiamo da George Clooney: prima di diventare attore ha venduto abiti porta a porta, e questa è la prima. Oppure, George Clooney ha aiutato un motociclista che ha avuto un incidente, ma i passanti si fermavano per fare le foto a lui e non ad aiutare il motociclista. Porello. Poi ha donato, questa è la terza, $1 milione ai 14 amici che lo hanno aiutato di più nella sua carriera prima di diventare famoso. Quindi, che ne so, vendere, oppure motociclista, oppure milione, scrivete questa, una delle tre risposte vi permette di vincere questo premio, vi giuro, prestigiosissimo. Ve lo ruberanno gli amici, barattolo con l'aria della mostra. Il WhatsApp di Radio Capital ovviamente è il 342 342 21 90.

Malcolm Todd, Earrings, qui su Radio Capital, canzone che lui ha scritto 2 anni fa, è andata così così, poi è ritornata per quei miracoli, quelle cose che non si riescono neanche a spiegare, virale sui social, e da lì ovviamente poi una casa discografica ha detto: ma sai che faccio? Io Malcolm lo sento e vediamo come va a finire. Allora, questo gioco che vi permette di vincere una cosa importantissima, il barattolo con l'aria della mostra, è stato vinto da Fabio, perché io ho parlato di George Clooney, il personaggio di oggi qui al Lido di Venezia, e ho dato 3 opzioni. Quale di queste non era vera? Quella che non è vera è che lui abbia aiutato un motociclista che aveva avuto un incidente con la moto, e i passanti si fermavano per fare le foto a lui e non per aiutare il motociclista. In realtà lui è lui ad avere avuto un incidente, fra l'altro anche molto brutto, con la moto, e quando si è ripreso e il suo compagno, il suo amico è andato insomma a dargli una mano, vedeva i passanti che si fermavano e gli facevano le foto e diceva: scusate, ma sto pure male. Che poi una stessa cosa è successa a Carlo Verdone, lui l'ha raccontata nella serie Vita da Carlo, però mi sembra di aver capito che gli è successa ugualmente, che stava male, non so se era in ospedale o effettivamente aveva avuto un incidente come è nella serie, e la gente si fermava e faceva: oh Carlè, me posso fare una foto con te? Sì, ma io sto male, mi dovete dare un antidolorifico, mi dovete dare un antinfiammatorio, cioè venitemi incontro. Però insomma, questo è il lato negativo ovviamente dell'essere famosi. Quindi grazie Fabio, complimenti a te, ed è vera quella storia che ha dato $1 milione ai 14 amici che lo hanno aiutato di più nella sua carriera. Questo è un dono meraviglioso. A parte, scusate, vuol dire che lui aveva $14 milioni così da una parte, e già questo comunque fa un po' strano. Pensate un po', vedere come amico di George Clooney questo bonifico in banca di $1 milione. Io stasera ho qualcosa da fare, voglio diventare la migliore amica di George, anche se non l'ho aiutato nella sua carriera, ma lo aiuterò qui a Venezia, faccio da babysitter ai suoi

While the Heart Sleeps. Questa è una canzone dei Deep Forest con Peter Gabriel, una canzone di una potenza pazzesca, perché ci sono frasi in lingua inglese alternate a frasi in lingua macedone che raccontano la storia di questa ragazza a cui è proibito tutto o molto e che deve rimanere isolata. Storie che purtroppo si conoscono molto, spesso se ne sentono dire, ma che spesso si trovano poi raccontate nei film. Ora sento qualcuno che dice però ci sono delle persone che si sono espresse a metà, non hanno detto che si schierano pro o contro una guerra, un'altra, insomma, che non esprimono il proprio parere politico. Ma in realtà in una mostra del cinema dove siamo noi al Lido di Venezia, ci sono tantissimi film, probabilmente molti non hanno mai visto il programma, non ci sono mai venuti, che parlano proprio della nostra associazione, della società attuale, della situazione politica, di quella che è stata, probabilmente anche di quella che sarà. E quindi non è vero che non c'è impegno, cioè il primo impegno è proprio quello dei film, poi ci sono i conduttori, poi c'è tutto il contorno, ma vi assicuro che ci sono dei film veramente belli, impegnativi, dolorosi. Pochi, ma ce ne sono, sono anche un po' più leggeri e divertenti. Fra l'altro uno di questi sarà anche argomento di questo programma, ma non voglio anticiparvi nulla, anche perché se no c'ho un fucile sparato, ci ho piantato qui, visto che è un embargo in atto, quindi non posso dire niente fino a

0: Cose che Capital con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

E questi sono i Bee Gees su Radio Capital, You Should Be Dancing. Allora, sono le 11:34 e noi siamo in diretta dalla Blue Lounge di My Movies in collaborazione con One Podcast. Fra pochissimo abbiamo la nostra diciamo prima ospite qui alla Blue Lounge, perché prima c'era Nicolà, ma Nicolà l'abbiamo raggiunto noi, e invece ci sarà un personaggio molto importante perché ci racconta una delle sezioni di questa mostra del cinema, e quindi sentiremo da lei poi anche come si scelgono i film che fanno parte di questa sezione, che sarebbe la settimana della critica, per essere proprio precisi. Però io vi voglio far sentire una voce pazzesca, una voce che mescola il pop, il jazz, l'R&B. Ha vinto 6 Grammy nel 2024, cioè lei è la donna musicista e cantante del futuro. Sto parlando di Rye con Where Is My Husband?

0: Eccola qua, Rae, che fra l'altro qui su Radio Capital è un'artista amata anche dalla nostra ospite. Dovevate vedere come la cantava. La nostra ospite qui su Radio Capital, in diretta dal Lido di Venezia, Beatrice Fiorentino, che è la direttrice artistica della Settimana della Critica e anche delegata generale. Ora, su questa carica, Beatrice, noi ci siamo detti, le dobbiamo dare del lei, ci sarà una specie di bodyguard che la circonderanno, non so che funziona, dobbiamo indossare un abito speciale?
1: No, assolutamente no, è tutto molto amichevole alla SIC, SIC è l'acronimo per la Settimana Internazionale della Critica. Delegato generale è una legacy del passato, in realtà è una carica che esiste, anche Thierry Frémaux, che è il direttore del Festival di Cannes, in realtà è delegato generale, quindi aiuto.
0: Scusami,
1: sì, però è divertente perché nessuno capisce che cos'è.
0: No, quindi devo essere sincera, lo ammesso.
1: Non si capisce se sei quella che appunto firma il contratto di affitto della casa e così si occupa dell'organizzazione generale, che un po' sì, ma insomma in verità veramente faccio la direttrice artistica, ecco. Scelgo i film, coordino la squadra di selezionatori, quindi è un po' l'idea è quella di dettare la linea editoriale della Settimana della Critica.
0: Ecco, allora innanzitutto quanti film hai visto per scegliere quelli che sono visibili durante questo giorni?
1: Dunque all'incirca noi riceviamo un numero che si avvicina ai 700 film all'anno, quest'anno forse un po' di meno, però è anche vero che sono andata in giro, in viaggio a cercare progetti che poi sarebbero diventati dei film, quindi complessivamente comunque ci avviciniamo sempre a quel numero. 700 lungometraggi, e per quanto riguarda i cortometraggi italiani, sì, di cui magari parliamo dopo, quest'anno numero record 300 corti, sì, 300 forse qualcosa in più, 315, ecco una cosa.
0: Che cosa vuol dire questa grande affluenza di corti?
1: Perché
0: è molto difficile secondo me fare un cortometraggio, devi avere un'idea chiarissima e saperla raccontare in poco tempo.
1: Esatto, sì, ecco, credo che l'equivoco in passato fosse quello di ritenere il cortometraggio un lungometraggio compresso in pochi minuti, e non funziona, non funziona, il cortometraggio ha un suo respiro, ha un suo tempo, quindi è vero che serve un'idea, serve uno sguardo, un'intenzione, è un bel banco di prova, un bel banco di prova anche perché consente una libertà che probabilmente poi al banco di prova dell'opera prima, del lungometraggio,
0: esatto,
1: non puoi più avere, perché comunque è chiaro che con un lungometraggio ti inserisci già in un mondo che ha delle regole di industria, di mercato. Con il cortometraggio sei libero, puoi provare delle cose e poi dare prova di te. Quindi insomma quella è veramente una bella scommessa.
0: Vedi, infatti io ammiro e ne guardo spesso perché mi colpiscono, alcuni mi hanno segnato, me li ricordo ancora nonostante siano passati degli anni. Senti, ma che caratteristiche deve avere un film per essere selezionato all'interno di questa settimana o almeno quelli di quest'anno?
1: Dunque io mi annoio molto facilmente e quindi
0: prendi in mano il cellulare anche te quando guardi un film, quando t'annoia?
1: No, forse questo lo evito, sì, per deformazione professionale.
0: Giusto.
1: O per così una forma di sacralità del film, però ecco, i film che hanno un sapore già visto, che ecco non mi catturano, tendo ad abbandonarli velocemente, quindi quello che posso garantire è che i 7 più 2 film che mettiamo in programma hanno un tipo di energia diversa, hanno un'energia,
0: tua energia, perché la nostra Beatrice è carichissima, io ve lo dico, appena ho visto la foto ho detto Beatrice qui ci sbanca la Blue Lounge, no, in quanto a energia ovviamente.
1: No, credo, guarda, la questione dell'energia noi ce ne mettiamo tanta in campo, perché comunque la selezione è faticosa, è un processo molto lungo e richiede tanto impegno, tante ore, tanta concentrazione.

0: bisogna essere anche molto rapidi nel prendere decisioni, insomma, è una cosa che avviene molto in maniera molto frenetica. Però quando arrivano poi questi giorni, ti viene restituito quell'investimento, perché noi lavoriamo con opere prime, significa che per lo più sono tutti registi e registe molto giovani e con un'energia che arrivano qui al Lido e ti restituiscono tutto. È proprio come stare in nelle montagne russe.
1: Ci credo. Senti, ma per quanto riguarda le registe donne, che si è parlato molto all'interno del concorso della mostra, non ce n'è una sola, chissà perché, però neanche dobbiamo mettercele per forza, perché non è giusto neanche questo. Invece la settimana della critica come è andata?
0: Allora, quest'anno è stato effettivamente un anno molto complicato da questo punto di vista, e sono d'accordo con le affermazioni di Alberto
1: Barbera, che è il
0: Barbera,
1: direttore.
0: Scusate, Alberto Barbera, direttore della mostra.
1: Vabbè, certo, per te
0: No, insomma, ci siamo anche un po' confrontati su questo aspetto con lui, con Gaia Führer delle giornate degli autori, insomma, per capire se era qualcosa, che un fenomeno che effettivamente abbracciava tutte le sezioni, era un po' globale, oppure se era una percezione solo nostra. Effettivamente abbiamo ricevuto molte meno submission, iscrizioni quest'anno da parte di registe donne, quindi insomma è stato faticoso individuarle. Poi sai, nel processo di selezione succedono anche tante cose, perché tu magari ne inviti una, però nel frattempo ho accettato un invito da un altro festival, oppure succedono anche queste cose,
1: per
0: quindi non è scienza esatta, non è che hai un catalogo a disposizione, lo sfogli e dici tu sì, tu no, è materia viva. E quindi poi le cose succedono, si mettono a posto tra quelli che sono andati e quelli che ti restano. Alla fine noi abbiamo quest'anno due registe donne all'interno del concorso su 9 titoli. Sì, no, l'anno scorso ne avevamo 4, quindi insomma eravamo più vicine al 50-50, ma abbiamo in realtà potuto bilanciare, perché appunto il talento, la qualità lo permetteva, quindi abbiamo scommesso moltissimo sul futuro e abbiamo composto un programma di cortometraggi, quelli che fanno parte di Sic a Sic, quasi esclusivamente di regie femminili. C'è solo una doppia regia uomo-donna e la chiusura fuori concorso, che è affidata a Lyric de la Cruz, quindi
1: bello,
0: e alcune sono doppie regie, tutte e due femminili, quindi veramente abbiamo una grossa presenza di registe donne, soprattutto come investimento per il futuro, e questo credo che sia, questa mi sembra un'ottima notizia, mi sembra un segnale di salute o quantomeno insomma di speranza.
1: Assolutamente.
0: Qualcosa può cambiare, no?
1: Quindi lunga vita alla settimana della critica. Grazie Beatrice Fiorentino, in bocca al lupo e tutta l'energia che anche noi ti possiamo mandare per queste giornate.
0: La sento,
1: giornate.
0: Mi è arrivata tutta. Grazie
1: a Beatrice. Grazie. Ciao.
0: Ciao.
2: Radio Capital.

0: Ethan Sharp con You su Radio Capital alle 11.54. Ci chiedono dove si potrà vedere la cerimonia inaugurale, visto che noi ne stiamo parlando tanto qui dal Lido di Venezia di questa mostra. E c'è poi dov'è? 18.45 su Rai Movie, e poi sarà disponibile sempre, in qualsiasi momento la potrete rivedere in streaming su Rai Play, ok? Quindi 18.45 Rai Movie, ma si potranno vedere anche tante altre cose, insomma, proprio qui dal red carpet. Ecco, ogni giorno ci sarà un red carpet da vedere, da ammirare, con Mattia Carzaniga, che posso già anticipare sarà nostro ospite in una delle prossime puntate di Cose che Capital.
1: Se ti potessi dire

0: ti potessi dire.
1: Che mi vuoi dire, Vasco? Non me lo di. Allora, intanto io vi dico che ci sentiamo di nuovo domani alle 10, sempre in diretta qui dal Lido di Venezia. Fra pochissimo Caroline De Domenico e Pier Ferrantini. Baci a loro e baci da Ben Betti, senatore, quindi buona giornata, sempre su Radio Capital. Sipario!

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna la sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Le notizie delle 12 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Due petroliere a fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz. Nella notte attacco e contrattacco tra Stati Uniti e Iran, 11 morti nei raid americani, la denuncia di Teheran che risponde colpendo siti statunitensi in Medio Oriente, tra cui la base di Erbil in Iraq. Peggiora ancora il bilancio delle vittime dell'inondazione a confine tra Nepal e Tibet. I morti sono ora 1114, i dispersi 3916 a una settimana dal disastro. Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi dai livelli preindustriali entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente. Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà di più 1,8 gradi. Ha coltellato più volte al petto la ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località del litorale romano, portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche. Niente da fare per Lorenzo Sonego agli US Open di tennis. L'italiano è stato battuto in 5 set dal tedesco Zverev. Ieri qualificati 3 azzurri. Bellucci ha battuto Piros, Musetti ha eliminato Ferri, mentre Cobolli è stato protagonista di una rimonta pazzesca contro l'argentino Comesana. In svantaggio di 2 set alla fine ha vinto il match. Ecco Flavio Cobolli.
6: Magari ho iniziato la partita un po' nervoso, un po' teso e anche un po' non demotivato, ma non riuscivo a prendere l'energia che questo match meritava, però alla fine, quando non avevo più nulla da perdere, ero 2 set a svantaggio, sono andato in bagno e mi sono detto che comunque potevo ancora ribaltarla. Così è stato, quindi sono molto contento, è stata una vittoria molto voluta e di tanta cattiveria.
5: Capital News torna alle 14.
7: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto, in serata

0: Nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fleetwood Mac, questa era Dreams, voi siete su Radio Capital e noi siamo Pier Ferrantini,
1: Carolina Di Domenico, pronti per una nuova puntata, ascoltiamo la nostra sigla pazzesca,
0: yes.
1: Ascoltiamo e poi continuiamo.

0: Capital Circus su Radio Capital ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. La nostra prima settimana è arrivata al giorno di svolta, no? Il mercoledì è sempre quel giorno che poi ti fa andare verso il weekend.
1: La seconda metà
0: e quindi già ci sentiamo meglio, già ci sentiamo più a casa, anche grazie a voi che ci state scrivendo in questi giorni al 342-342-2190, continuate a farlo. Adesso stanno arrivando ancora dei messaggi bellissimi, messaggi per la nostra Betty che è a Venezia e si è fatta questa prima puntata dalla Mostra del Cinema, intervistando protagonisti che sono protagonisti sia diciamo davanti che dietro le quinte. Abbiamo sentito una bella intervista a Nicolas Maupas che è l'attore e conduttore insieme a Greta Scarano di questa prima serata.
1: Sei una fan di Nicolas Maupas?
0: Mi piace, sì, trovo che sia un bravo ragazzo, uno di quelli che come dire, ha insieme sia il fatto di impegnarsi, di essere un bravo attore, ma anche mi sembra una persona a modino.
1: Abbiamo tanta musica oggi nella puntata di Capital Circus, ma abbiamo anche un tema che vorremmo insomma vedere insieme a
0: su
1: voi,
0: su cui vorremmo riflettere, esplorare insieme a voi, con voi, a partire proprio dal brano che abbiamo ascoltato, i Fleetwood Mac Dreams, che è un pezzo del 77, che però e quindi è nato in un'epoca in cui una rockstar poteva essere diciamo gigantesca senza produrre ogni giorno contenuti sulla propria vita. Però di contro, 40 anni dopo, questo pezzo, proprio grazie ai social e grazie a TikTok, è diventato è tornato di nuovo molto di moda dentro la cultura pop contemporanea. Perché, che cosa è successo? Un video semplicissimo nel 2020, un uomo su uno skateboard che beve un succo di mirtillo ascoltando il brano, fa di nuovo esplodere la curiosità verso chi questo brano non lo conosceva assolutamente.
1: Era arrivato anche a me quel video, che
0: sì,
1: non amo TikTok, non cerco di tenermene alla larga il più possibile, eppure quel video lì era diventato talmente noto,
0: era virale, quindi era passato poi ovunque. Quindi quello che vogliamo, su cui vogliamo riflettere oggi per noi, è questo nuovo lusso delle pop star, che è il lusso di sparire, di non esserci sempre costantemente ovunque, e di esserlo magari, di essere presenti solo quando sono in promozione di un lavoro che hanno prodotto.
1: Posso aggiungere che secondo me quello per certi versi sta diventando anche un nuovo lusso per noi, per tutti.
0: Ah, certo.
1: Cioè diamo per scontato in tanti di dover essere sui social, no? Su Instagram, su Facebook,
0: sì,
1: su X, dove volete, no? Ne esistono molti. A me per esempio successe che per un motivo particolare non riuscivo più ad accedere al profilo Facebook da anni ormai. I primi 2-3 giorni pensavo, no, mi dà fastidio questa cosa, no? Di non riuscire ad accedere. Ho pensato di farne un altro e poi ho pensato, ma sai che invece non lo faccio proprio. E devo darti una notizia? Non è cambiato nulla.
0: La vita non è cambiata.
1: Nulla,
0: pensa.
1: Assolutamente, da allora. Certo, tu dirai c'è Instagram, ce ne sono altri, ma pur riducendo molto la presenza, in tanti casi secondo me la qualità della vita migliora.
0: È vero, sì.
1: Almeno
0: sì,
1: per chi non lo deve proprio fare come lavoro, ma pure lì è un rischio pazzesco, no? Pensare che il lavoro si basi soltanto su un social network.
0: No, diciamo che se questa cosa non la tenessero in considerazione chi poi ti deve dare il lavoro, gioverebbe, secondo me, gioverebbe.
1: Questa è una riflessione proprio da Carolina Di Domenico. Hai ragione, la sottoscrivo. Se stessi ascoltando la trasmissione, scriverei in questo momento al 342-342-2190. Carolina, hai ragione.
0: Ah,
1: la penso esattamente come te.
0: Meno male.
1: Adesso vi presentiamo nella nostra funzione da algoritmi umani una novità, ve l'abbiamo detto ieri. Ogni giorno vi presenteremo un artista, una canzone, a volte gli artisti li conoscerete, a volte no, che secondo noi vale assolutamente la pena ascoltare e andare a scoprire. In questo caso sono una giovanissima band di Manchester, arrivano con il primo album uscito proprio il 14 agosto, quindi pochi giorni fa. Si chiamano West Side Cowboy, li ascoltiamo con Dobro, che è il singolo che abbiamo scelto per presentare.

0: Ciao Carolina, ciao Pier. Vuoi dire che finalmente ascoltiamo della musica buona, che non siano le solite robe vecchie di 100 anni? Grazie per la scelta, molto gentili. Grazie, grazie, bello ascoltarlo.
1: Ma grazie a te Dario, siamo felici che ti siano piaciuti West Side Cowboy con Dobro, che è il pezzo che vi abbiamo presentato oggi, che Capital Circus, su cui Capital Circus mette la firma, perché lo vorremmo fare insomma ogni puntata per voi, e vi raccontiamo anche qualcosa di più di questa band, anche legandoci a questo lusso di sparire, no? Che è un po' una novità, o anche il lusso di scegliere qualcosa che è un po' tornare indietro nel tempo.
2: Sì, ma non devi chiamarli band. Non devi chiamarli band perché...
1: Sono una band?
2: No, si è arrabbiato un nostro ascoltatore. Ha detto attenzione all'italiano, perché band che cos'è? Un complesso, un gruppo.
1: Dici che è per quello?
2: Non gli è piaciuto l'utilizzo di band.
1: Ok, per band. L'inglese, non avevo capito, pensavo per il verbo. Pensa te, va bene.
2: No, non è un verbo.
1: Okay.
2: To band però sarebbe un bel verbo, perché... No,
1: no, sono è quello, vabbè,
2: no,
1: comunque,
2: no, no,
1: dai. Okay,
2: allora, comunque
1: bene.
2: Sì, vi è piaciuto. Un po' Strokes, dicono.
1: Sì.
2: Sì, è vero, in effetti loro... Sì. La critica inglese ha coniato un termine. La
1: o
2: musica...
1: loro stessi.
2: Loro stessi insieme alla critica americana. Forse qualche giornalista che definendoli li ha definiti Britannicana, che è
1: sì.
2: impronunciabile.
1: Adesso
2: sarebbe,
1: cos'è?
2: No? Cioè la musica americana, però in salsa britannica, quindi in Inghilterra l'hanno ribattezzata Britannicana, che penso non riescano a pronunciare neanche loro. Comunque va bene, era la nostra presentazione. Sì, tu dicevi si legano al tema perché sono stati intervistati dal Guardian in Inghilterra, e la domanda che gli tra le varie domande è stata posta al gruppo quella del loro rapporto con la tecnologia nel momento in cui sembra che non se ne possa fare a meno.
1: Sì, è vero, e loro
2: hanno risposto dicendo che invece ne fanno volentieri a meno.
1: Ne fanno volentieri a meno, sono per l'analogico, e hanno detto una cosa molto bella. Quando hanno ricevuto le prime copie fisiche dell'album, quindi sia il vinile, il CD o anche la cassetta hanno fatto, hanno raccontato l'emozione di vedere finalmente la loro musica diventare una cosa reale. E questa è una riflessione che abbiamo fatto, che facciamo noi in casa e vogliamo condividere con voi, perché questa attenzione delle nuove generazioni anche verso qualcosa di reale e fisico ci permette di collegare un po' tutto.
2: Beh, c'è da dire che comunque vedere la tua musica che diventa un disco,
1: un
2: che
1: oggetto,
2: poi finirà nei negozi, nelle case, nelle vite delle persone, è letteralmente l'emozione più grande che un musicista possa avere.
1: Quella più concreta
2: avere.
1: Proprio in effetti.
2: E
1: no?
2: Ti dirò, non serve nemmeno per forza stampare un album con una grande etichetta come nel loro caso, tra l'altro è andato
1: certo.
2: Anche benissimo in classifica, quindi i successi stanno arrivando. È proprio il concetto di sapere che la tua musica è uscita dal tuo cuore, dal tuo studio di registrazione, poi da qualche altra
1: una
2: parte.
1: Una volta era così, e tu sicuramente l'hai vissuta questa cosa, cioè uno andava in uno studio di registrazione e si faceva, cioè nel senso ne uscivi non immediatamente, però insomma ne uscivi con un supporto
2: CD
1: fisico
2: che potevi ascoltare poi lo stampavi
1: vabbè.
2: È molto bello. Allora continuiamo con la musica. Sì, no, è bello, io me lo ricordo quando eravamo a Sanremo nel 2001 con i Velvet, la prima nostra partecipazione, e in camera di hotel arrivarono i primi dischi che non avevamo mai visto, li vedemmo lì perché sarebbero usciti pochi giorni dopo il Festival di Sanremo, e mi ricordo un'emozione pazzesca nello scartare quel CD, anche se a guardarlo oggi un paio di foto diverse avrei fatte.
1: Quello poi è quello che dicevamo ieri, no? Che nel tempo uno vorrebbe
2: esatto.
1: Rifare tante cose, si potrebbero rifare tante cose, però al tempo forse era giusto così, no? Era giusto così. E invece il nostro Kurt Cobain, sai che quando ha scoperto i Clash non gli sono piaciuti affatto, con Sandinista ha detto non sono punk sti Clash.
2: Il tema era proprio quello, ne parliamo dopo, però aveva ragione Kurt Cobain. Lì era stato un grave errore dei critici musicali dell'epoca, un po' per pigrizia, già all'epoca c'era la voglia di andare a catalogare tutto, no?

0: Sono i Clash con Magnificent Seven, grandissima canzone, grande giro di basso, grande ritmica. Era il momento in cui i Clash arrivano a New York e scoprono il primo hip hop, si lasciano influenzare da questi suoni che erano così distanti dal punk rock dal quale provenivano. E, però per una rock band britannica arrivare lì, New York, esci, guardi quella città, senti questi suoni, vedi quella cultura così forte, così dominante, così in crescita, e da grandi curiosi artisti molto curiosi, Clash, Joe Strummer in particolare, si lasciano influenzare, creano un album, nel caso specifico Sandinista, che è pieno di influenze dub, hip hop, rap, rock ovviamente, e punk, ma più nell'attitudine che nei veri suoni. Un giovane Kurt Cobain
1: che cercava tanto qualcosa punk, di punk nella sua performarsi, si imbatte a un certo punto, qualcuno dice nella biblioteca locale, altri dicono tra gli scaffali di un negozio di dischi, proprio si imbatte in Sandinista dei Clash, e si aspettava tutt'altro. Lui si aspettava una furia cruda, si aspettava tre accordi sparati a volume assordante, invece trova un sacco di sperimentazioni sonore, e invece di essere felice, perché lui in realtà in quel momento cercava altro, lo ha un po', non lo
0: si
1: ha
0: dichiarò,
1: capito.
0: Dai, dichiarò nel capito. Tempo che Sandinista non era stato affatto una buona introduzione al punk rock, ma io sono sicuro che se Kurt Cobain avesse, fortunatamente per tutti noi, potuto continuare a vivere, avrebbe cambiato idea a lungo andare, perché è un disco bellissimo.
1: Al tempo è rimasto fedele ai Paladini, secondo lui, e non solo secondo lui, che erano i Sex Pistols.
0: Beh, al tempo venne anche molto criticata infatti la scelta dei Clash di staccarsi dal punk rock puro. A proposito di Sanremo, parlavamo prima, no? Nel 2001 ti dicevo che avevo visto il nostro primo disco, e nel 2005 eravamo proprio lì quando i Negramaro provavano non questa canzone ma Mentre tutto scorre, disco che poi lì catapultò nella stratosfera della musica italiana.
1: E da lì ascoltiamo solo tre minuti, questi sono i Negramaro, voi siete su Radio Capital.

0: dire.
1: Grazie Lele, lo diciamo noi per poterti dire grazie Lele alla nostra parte tecnica, perché ci eravamo dimenticati questa coda di solo 3 minuti dei Negramaro.
2: Stavamo brutalmente
1: interrompendola. E non si fa, e non si fa.
2: Avrebbe chiamato Giuliano
1: subito, immediatamente.
2: No, ma come? Ma ho registrato quell'ultima parte, solo voce, e voi. No, non l'abbiamo fatto. Grazie Lele.
1: Grazie mille, adesso breve pausa per noi, torniamo tra poco qui a Capital Circus.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One.

0: La community più cinefila del pianeta.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
3: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Get Back Beatles su Radio Capital, questo è Capital Circus dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14 con voi Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico.
1: Vi diamo anche il nostro numero per scriverci 342-342-2190 rispetto a Get Back. Vabbè, una canzone che è stata vivisezionata, è uscito un documentario pazzesco che potete ancora vedere, che racconta proprio come una mosca dentro a quella stanza in cui i Beatles si riunirono per registrare questo album e per prepararsi alle famose esibizioni sul tetto della loro casa discografica. Però inizialmente Get Back conteneva un po' di strane frasi appuntate da Paul McCartney.
0: Sì, un'improvvisazione di alcune strofe che prendevano di mira la retorica anti-immigrazione britannica dell'epoca, anche se poi vennero anche, diciamo,
1: tolte alla fine,
0: tolte, sì, e poi anche in un certo senso fraintese, perché vennero

0: interpretate come frasi razziste, in realtà erano proprio appunto una polemica rispetto al clima creato da un politico dell'epoca che era Enoch Powell, esattamente. Stiamo parlando degli anni 50-60.
1: Sì, in realtà 68, lui sì. pronunciò un discorso passato alla storia, Rivers of Blood, un discorso che è tristemente, a mio parere, premonitore di quello che poi sarebbe successo in tutta Europa, a partire dalla loro Brexit fino ai discorsi razzisti, a mio parere, che ascoltiamo anche in Italia purtroppo sempre più spesso. Durissimo intervento sull'immigrazione, dicendo che l'immigrazione di massa avrebbe provocato fortissime tensioni sociali e razziali nel Regno Unito, un tono talmente incendiario che il leader conservatore Edward Heath lo estromise dalla shadow cabinet del governo. Paul McCartney rimase molto impressionato da questo discorso, appuntò delle frasi che volevano essere una sorta anche di presa in giro, se vogliamo, anche se seria, del discorso, poi vennero tolte in gran parte, rimase la Get Back to Where You Once Belonged, che no, dopo questo aneddoto assume
0: un altro significato. Quindi sempre comprendere il contesto poi alla fine è importante.
1: Musica italiana adesso, loro sono I Negrita, noi siamo gli altri su Radio Capitale.
2: Noi siamo gli altri.

0: sono in negrita con noi, siamo gli altri, pezzo che era contenuto in Canzone per anni spietati. Sembrano veramente tutte frasi assolutamente di attualità, perché anche questo pezzo, noi siamo partiti prima da Get Back, i Beatles, Enoch Powell, questo politico che sosteneva fortemente un razzismo nei confronti degli immigrati, e loro invece raccontano in questo pezzo che è dedicato proprio agli emarginati, ai liberi pensatori, a chi non vuole adattarsi alle convenzioni. Questo era un po' il loro obiettivo, il loro messaggio, quello di accogliere e di essere inclusivi. E proprio oggi, tra l'altro, Open Arms, che è l'associazione, l'ONG che si occupa di salvataggi in mare, ha pubblicato questa foto che è tristemente nota a tutti noi. Sono passati 11 anni dalla foto di Alan Kurdi, il bambino che venne trovato su una spiaggia a 3 anni, e questo porta nuovamente a ricordare che quello che succede oggi forse ci fa pensare che non impariamo mai niente dalla storia, se non che no. Si ripete.
1: Se non che si ripete, questo mi sembra che è una cosa che si può dare per assodata, no? Solo che cerchiamo sempre, ma questo non è che lo dico io, lo dice chi ha studiato questi movimenti circolari, no? Uno dietro l'altro, pensiamo sempre di essere in grado di dominarla e di indirizzarla, ma la realtà dei fatti è che poi per tanti motivi invece peggioriamo. Sono pochi i casi in cui gli errori del passato vengono eliminati dalle culture, magari vengono trasformati.
0: Soprattutto ritorniamo a parlare di temi che sembrava che la storia ci avesse portato nella direzione giusta, invece ci ritroviamo nuovamente a sostenerli proprio fortissimamente.
1: Non tutti, per fortuna.
0: Però nel senso succede, ci sono ed è storia di oggi. Bene.
1: Nel 1993 un giovane artista entra in uno studio negli Stati Uniti per registrare le sue prime canzoni. Siccome però all'epoca non aveva le idee chiarissime, parliamo di Beck, lui è il protagonista del prossimo brano, entra in studio con un produttore hip hop. Lui non è che volesse fare hip hop, stava cercando di sperimentare, e sperimentando un beat, un campionamento, una chitarra, lui cerca di cantare in una maniera un po' più rap, non ci riesce, disperato nella registrazione, nel ritornello dice: mamma mia, sono veramente uno sfigato, ammazzatemi, no? Ma era uno sfogo verso una sessione di registrazione che non stava andando benissimo, e invece è diventata questa cosa che è una delle canzoni più belle uscite dagli anni 90.
0: Stiamo parlando chiaramente di Beck, e questa era la sua Loser, che lo ha classificato tutt'altro che perdente.
1: Esatto.
0: È andata così. Ascoltiamo su Radio Capital.

0: con Loser, voi siete su Radio Capital, Capital Circus. Beck, che è pronto per pubblicare un nuovo album, uscirà il 18 settembre, si chiamerà Ride Lonesome ed è il primo album interamente di materiale nuovo dopo Hyperspace. All'interno di questo nuovo album il terzo brano si intitola proprio Disappearing Act, atto di sparizione, che è un po' il tema su cui stavamo riflettendo oggi, no? Questo desiderio che sembra essere molto forte tra le pop star, cioè quello di sparire, di potersi dedicare a un tempo che non è un tempo visibile, che non è un tempo condiviso sempre per forza comunque con i propri fan.
1: Sì, che poi è impossibile, mi dispiace Beck, perché tu ci puoi provare ma ci sarà sempre qualcuno che ti farà un video mentre stai uscendo da qualche parte. Casi più grandi addirittura adesso con l'intelligenza artificiale iniziano a comparire video che mescolano personaggi che non si sono neanche mai incontrati.
0: Questo è vero, però Beck quantomeno non ha un viso così magari riconoscibile.
1: Infatti.
0: Certo, se lo dice Madonna, come è stato, quanto è importante ogni tanto sparire, là cominci a capire che forse è un'esigenza forte.
1: Però Madonna lo può fare, perché quando va in una città prende tutto l'hotel.
0: Ah certo, così sparisci facile.
1: Non incontra nessuno, certo. Capito? Si può isolare dall'incontrare persone. Allora, altra musica con un grande riferimento alle problematiche che le nuove generazioni, anche quelle diciamo che variano tra i 30 e i 40 anni adesso, hanno vissuto una decina di anni fa, no? Questo grande luminoso palcoscenico che gli ha fatto credere che fosse bellissimo essere sempre sotto gli occhi di tutti, ma che poi ha presentato il conto. Ne hanno parlato nelle loro canzoni in maniera molto interessante anche i 21 Pilots, con questa sonorità che sembrava sempre, no,
0: allegrotta.
1: Ti fa pensare che vada tutto bene, ma dentro Stressed Out non va tutto bene. Noi siamo su Radio Capital.

0: 21 Pilots su Radio Capital, questa era Stressed Out e noi volevamo dirvi che siamo, non siamo affatto stressati, non più.
1: Che vuol dire?
0: No, rispetto ai primi, alle prime puntate.
1: Ah, qui in radio? No, sì, no, sì. No, anzi, ci stiamo ambientando.
0: Sempre per quel discorso di condivisione, no?
1: Certo.
0: Avevamo detto di essere molto sinceri ed è così.
1: Ci stiamo ambientando, ci state anche aiutando, anche voi che ci scrivete 342-342-2190. Ci sono un sacco di messaggi belli e poi qualcuno che è divertente però e apre un tema, no? Per dire
0: Debora
1: che dice: oh, non vi avrei dato una lira e invece siete bravi, ve lo voglio dire, che alla fine però, no? Va bene,
0: è bellissimo.
1: Apre anche un'altra riflessione, sì, rispetto al tema di oggi, no? Parlavamo, sì, dei social network, sparire o non sparire, ma fra noi e anche voi che ci state ascoltando, qualcuno ha mai ceduto a quella, diciamo, desiderio di scrivere qualcosa di cui poi si è un po' pentito, no? Questo fatto che sui social si può scrivere sempre tutto. L'avete fatto? Io l'ho fatto una volta.
0: Scrivere, ma rispondere o scrivere proprio
1: sotto
0: di
1: i post, sai, o scrivere a qualcuno che magari ti sta antipatico, un personaggio noto, qualcuno così che...
0: No. Io mai.
1: Però è pieno, no? No, personaggi noti no, tranne qualche calciatore, l'ho fatto un paio di volte, l'ho fatto, ma perché si era comportato male contro la Roma e quindi avevo
0: certo,
1: difeso.
0: Che
1: capito?
0: Fai? Che fai? Non glielo vai
1: che
0: a
1: fai?
0: Dire?
1: Non glielo vai a dire, certo.
0: Sicuramente hai cambiato qualcosa, guarda.
1: Comunque ditecelo questo, se siete stati birbaccioni sui social network al 342-342-2190. Adesso... Ma l'ultima canzone di questa prima ora?
0: L'ultima canzone di questa prima ora.
1: Te lo ricordi
0: ora?
1: Il video di questa canzone?
0: Certo che me lo ricordo.
1: Come puoi non ricordarlo?
0: Ma solo quando parte, senti qua, era proprio l'immagine. Beh, ce l'hai stampata in mente.
1: E il taglio di capelli?
0: Proprio così, ve la ricordiamo dopo in casa.

0: Però ragazzi, con questa canzone mi viene sempre in mente il film City of Angels, dove Mac Ryan alla fine muore. Ma ragazzi, come dice giustamente una mia amica, ma cavolo, vai in una discesa in bicicletta con le braccia aperte, lontane dal manubrio, ad occhi chiusi, come cazzo fai a non morire?
1: Hai perfettamente ragione, siamo proprio con te. Questi erano i Goo Goo Dolls con Iris, che erano parte della colonna sonora.
2: Ci prendiamo un momento e torniamo subito dopo con voi per la seconda ora di Capital Circus.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sherry Crow, questo era If It Makes You Happy. Scusate, mi sono distratta da un leggendo dei vostri messaggi al 342 342 2190, messaggi che riguardano anche il nostro tema di oggi, il lusso di sparire. Ne parliamo tra poco.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: E tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Drug, Roxy Music su Radio Capital. Questo è Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Con voi che ci state scrivendo al 342-342-2190.
1: Brano bellissimo pubblicato nel 1975, compie 50 anni e ha compiuto 50 anni. Arrivò al numero 2 in Gran Bretagna, un grande successo dei Roxy Music, e diventò anche il singolo di maggior successo in Nord America per la band. Una curiosità, diciamo, in questa mescolanza di generi, no? Ne parlavamo prima, per chi ci ascoltava, del brano di Beck, oppure i Clash che arrivano a New York, scoprono l'hip hop, musica che si auto-influenza. Anche nel caso dei Roxy Music è successo qualcosa che, secondo me, mentre il gruppo era in studio a registrare il brano, sicuramente non stava pensando.
0: Sì, non stava pensando in che senso?
1: Non stava pensando che un certo Nile Rodgers, produttore, musicista illuminatissimo, avrebbe ascoltato quella canzone un po' quando pubblicata
0: e avrebbe creato lo stampo sonoro.
1: Avrebbe detto: ma quel giro di basso mi è piaciuto molto, mi faccio influenzare per un grande brano degli Chic, Good Times. E poi Good Times diventa il fulcro, diciamo, di una grande canzone hip hop della Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, come a dire: da Brian Ferry si è arrivato all'hip hop con un grande giro di influenza,
0: con una linea proprio diretta, che a volte succede, no? Nelle influenze torniamo a ricordare appunto che gli artisti sono esseri umani, sono persone, si fanno influenzare, da cosa nasce cosa, succede anche questo.
1: E se mi permetti, vorrei anticipare un'altra cosa che vorrei tanto succedesse nelle prossime puntate, settimane, mesi di Capital Circus, visto che stiamo conoscendo i gusti dei nostri ascoltatori e mi sembra che quando andiamo su Roxy Music, su musica di questo genere, il gradimento sia molto alto.
0: Sì. E visto
1: che i Roxy Music stanno per pubblicare una ristampa del loro primo album,
0: mamma mia,
1: una
0: ragazzi,
1: gloriosa deluxe edition di For Your Pleasure.
0: Ma no, scusa, spiegare questo mio...
1: Spiegalo.
0: Perché sennò sembra brutto che io abbia detto, mi sia espressa così, perché
1: certo,
0: dovete immaginare, noi essendo una coppia
1: dividiamo anche una casa
0: che è

0: Mai è più piena di dischi e deluxe edition e tutto, di che altro, che qualsiasi altra cosa. Quindi io faccio una battaglia nei confronti di queste deluxe edition, non di questa in particolare, però dove c'è una briciola di differenza rispetto a quelle che hai già dentro casa e che portano polvere.
1: A parte il fatto che comunque c'è sempre una differenza fra ristampa dopo ristampa, celebrazione dopo celebrazione, poi le deluxe edition, quelle più belle, contengono delle chicche che sono imperdibili.
0: Sì,
1: come
0: certo.
1: Puoi non ascoltare la demo tenuta nascosta nel cassetto, i famosi
0: certo.
1: Occhiali di Bonovox nell'edizione così gloriosa. Comunque era per dirvi che man mano, quando usciranno, vi presenteremo delle deluxe edition che, di grandi dischi e di grandi artisti, che secondo noi vale proprio la pena andare ad acquistare.
0: Ma non vedo l'ora,
1: lo faccio io quel
0: proprio
1: momento.
0: Cioè proprio la pelle d'oca.
1: I nostri ascoltatori gradiranno, ne sono certo.
0: Sicuramente, come gradiranno questa novità che arriva dalla Nuova Zelanda. Lui si chiama Jordan Rakey, il pezzo si intitola Enemies e voi siete su Radio Capital a Capital.

0: Dark on the Raquet si chiama così questa novità che avete ascoltato su Radio Capital a Capital Circus, dicevamo, dalla Nuova Zelanda. In realtà poi vive a Londra e ha una sorta di, decide di mettere insieme un po' di suoni, il jazz, l'elettronica, l'R&B, il cantautorato, un po' tutto insieme.
1: Un grande stile però, eh?
0: Direi molto proprio elegante. Di sì, direi proprio di sì. Torniamo invece al tema di cui parlavamo, l'arte di il lusso di sparire per le nuove pop star, e lo facciamo anche perché subito dopo ascolteremo i R.E.M. che hanno fatto una scelta molto netta sulla quale non vogliono assolutamente tornare indietro, e lo ribadiscono continuamente. Non lo fa solo Michael Stipe, ma lo fanno anche gli altri componenti del gruppo, e infatti Peter Buck in una recente intervista ha detto proprio questo in Italia: avevamo detto che non l'avremmo fatto
1: e non
0: lo faremo, punto. Cioè, ci fa tanto piacere che alla gente noi macchiamo, ci fa piacere, però noi guardiamo avanti, e quindi in un'epoca in cui invece bisogna sempre starci, loro dicono: ma stiamo tanto bene così, ma perché dobbiamo tornare in un'epoca fatta di reunion, di anniversari, di tour celebrativi, di cataloghi? Noi invece non vogliamo essere rimessi in circolo.
1: Tra l'altro il profilo Instagram di Michael Stipe è pazzesco, se non lo seguite, perché è proprio l'antitesi del profilo di un egomaniaco, come spesso i cantanti sono, diciamo gli artisti sono, perché lui cosa fa? Cioè lui racconta il mondo come lo vede, no? Ma in una maniera assolutamente artistica. Andatelo a seguire se vi va, chiaramente, perché scoprirete un artista fondamentale che veramente non prende sul serio la sua posizione, prende sul serio la sua vita.
0: Lo fa anche Malika Ayane, se ci pensi, nelle sue scelte di vita, che sarà anche l'artista successiva, perché poi ha deciso a un certo punto di andare a Berlino, di vivere lì, di lasciarsi indietro un po' tutto quello che è il successo e anche quello che comporta. Ma ci arriviamo.
1: Volevo dirti, a proposito dei REM, tu citavi l'intervista di Peter Buck, sì, in cui dice che non torneranno, che stanno bene così nella penombra, perché poi di cose ne fanno, ma non hanno il bisogno di apparire. Bravi, bravissimi. Ma tornando all'argomento di prima, certo, ho preso vigore.
0: Veemenza.
1: Certo, perché devo dare un momento di importanza a quello che sto per dire.
0: Cioè?
1: Allora, il 18 settembre, intanto, torna Reckoning in un'edizione analogica limitata a 5.000 copie, ricavata dai master originali, e il produttore Don Dixon ha detto che nel nuovo vinile ha sentito dei dettagli che
0: gli
1: erano sfuggiti.
0: Posso dirti? Mi sto annoiando.
1: L'ho fatto apposta, ascoltiamoli. I REM con una canzone straordinaria.

0: Sono i Rem con It's the End of the World As We Know It. E grande, un nostro ascoltatore Luca 342-342-2190 si ricorda puntata dei Simpson clamorosa con questa canzone. Sì, me la ricordo anche io. Era, la puntata era Homer il Moicano, e praticamente Homer litiga con Bo, apre un bar clandestino perché non poteva più andare nel bar, e i Rem vanno a suonare nel suo garage, praticamente suonando proprio questa canzone.
1: Quante volte ci siamo ritrovati,
0: che meraviglia,
1: a vedere queste genialate da
0: Simpson,
1: parte dei creatori dei
0: Li
1: Simpson.
0: Li guardavo appena tornato da scuola, no? Era quello l'orario.
1: Sì, l'orario era quello. Ormai al tempo associavamo dei momenti del giorno a qualcosa, insomma, che vedevamo in TV. Invece io volevo salutare Laura, che sempre al 342-342-2190 ci ha scritto: quanto mi è piaciuta la playlist di oggi, ne sto facendo la mia. E
0: brava,
1: questo è bellissimo.
0: Brava.
1: E questo è bellissimo per noi Radio Capital, ovviamente.
0: Certo, cercheremo di non deludervi. Voi diteci la vostra, ovviamente, su quello che ascoltate. Ogni giorno vi proporremo delle novità, cerchiamo di stimolarvi ad andare a scoprire anche della musica nuova quando possibile. Adesso però non ascoltiamo musica nuova, ascoltiamo una grande cantante italiana, ne parlavamo prima, si chiama Malika Ayane, e questa è E se poi.

0: poi Malika Ayane, era nel 2013 che Giuliano Sangiorgi scrisse questo pezzo. Oddio, non so se esattamente lo scrisse l'anno poi che venne presentato a Sanremo, dovremmo chiederglielo. Poi magistralmente eseguito da Malika Ayane, che riprende un po' il tema del lusso di sparire, perché come dicevamo prima, lei poi a un certo punto della sua vita ha fatto una scelta, quella di andare a vivere a Berlino e quindi cercare un po' di allontanarsi, anche per produrre musica ispirata da altri luoghi, ma soprattutto per poterlo fare in maniera totalmente libera, e poi ha scelto di tornare e comunque tenersi quello spazio lì.
1: Noi ci prendiamo un momentino, beviamo, perché la gola si secca quando parliamo tanto insieme a voi,
0: e torniamo subito. Soprattutto ci porta subito a dire momentino. Tra poco.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Da Troni fino al 16 settembre.

0: l'aumento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
2: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
2: Una produzione One Podcast.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: So Lonely su Radio Capital, Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico con voi dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14 e poi anche in podcast ovviamente.
1: Brano che, ricollegandoci un po' ai discorsi che facciamo ogni tanto con tra di noi e con chi ci ascolta, delle differenze, no, che attraversano anche il mondo della musica, ma in generale il mondo, l'avvento dei social network, l'avvento, la possibilità adesso di vedere un artista in qualsiasi momento, di sapere tutto quello che fa, di dare ogni volta un numero vicino a qualsiasi atto. Allora, nel caso specifico di questo brano, venne pubblicato e, incredibilmente, perché poi è un brano famosissimo, bellissimo, fallì. Nessuno ascoltò So Lonely e tantomeno la comprò al negozio. Questo oggi provocherebbe una
0: la fine di una band, probabilmente, o di un artista. Perché ormai si investe in maniera molto molto rapida, si va subito a vedere la produzione di visualizzazioni e se succede una cosa del genere, ciao Police.
1: Vuol dire che non stai funzionando. Nel loro caso invece il gruppo continuò a lavorare, continuarono a pubblicare canzoni, a fare concerti. A un certo punto

0: So Lonely diventò un brano di successo. A quel punto la casa discografica decise di pubblicarlo di nuovo e ovviamente è diventata la So Lonely che tutti ascoltiamo. Questo cosa significa?
1: Che ha avuto bisogno di una seconda possibilità, certo, e gliel'hanno data al tempo. Chissà se oggi si potrà fare, si fa la stessa cosa, molto probabilmente no. Invece è molto interessante quello che ha raccontato proprio Stuart Copeland dei Police nel documentario intitolato Copeland.
0: C'è una bella atmosfera tra loro,
1: esatto,
0: no? Tra lui e Sting si amano.
1: Sono tanto amici. Allora, ha raccontato che durante la cerimonia di inclusione della Rock and Roll Hall of Fame, che avvenne nel 2023, è stato molto deludente, perché loro erano arrivati là, non si erano praticamente visti da un sacco di tempo, fecero questi tre brani, ma dice proprio la sensazione è che io... Cioè, abbiamo suonato queste tre canzoni, dopo averle suonate mi sono girato e ho visto Andy che se n'era andato da una parte, Sting che se n'era andato da un'altra. Sono andato verso la mia famiglia e non l'ho più visti quella sera. Cioè, brutta una cosa
0: che
1: del
0: brutto,
1: genere, no?
0: Brutto.
1: Cioè, che cosa vuol dire? È proprio che evidentemente quando una band si scioglie forse va bene così. C'era un motivo ed era evidentemente molto valido.
0: Giro un'intervista bellissima di Stuart Copeland, sì, che dice: io e Sting, alla fine, andando a sintetizzare, abbiamo proprio una visione differente della musica. Per me la musica è picchiare qualcosa e fare rumore, batterista, chiaramente.
1: Certo.
0: Per Sting, lui pensa che invece tutti noi dobbiamo essere al servizio delle sue canzoni. Ma
1: sì,
0: noi siamo in una band.
1: Questa visione esotica, ha detto, questa
0: esotica.
1: Visione esotica che tu, autore, tu cantante, sei lì e sei al servizio della band.
0: Chissà cosa succede tra i Rolling Stones. Apparentemente nulla, perché non litigano mai loro,
1: sembra
0: almeno
1: no.
0: In pubblico.
1: Come

0: Jones, Mess It Up su Radio Capital, Capital Circus. Sembra quasi una caratteristica biologica quella dei Rolling Stones, che ogni volta che la loro storia sembra così, che è abbastanza lunga da poter essere conclusa, loro aggiungono un nuovo capitolo, e così hanno fatto nel 2026 con Foreign Tongues.
1: Sì, nuovo album. Tra l'altro loro sono uno di quei casi in cui comunque quello che pubblicano è sempre valido. Poi non vado a fare le classifiche, è difficile con artisti così giganteschi come Rolling Stones, però è raro. Gli ultimi album sono stati belli, anche questo, no? Anche Hackney Diamonds, che era del 2023, da cui abbiamo estratto il brano che abbiamo appena ascoltato, che peraltro aveva la batteria ancora il grande Charlie Watts. È un disco validissimo. Nel nuovo si sono divertiti a chiamare anche un paio di amici importanti.
0: Degli amichetti li definirei.
1: Che bello, quanto li invidio.
0: Lo so, tipo Paul McCartney o Robert Smith dei Cure. È così, quando hai questi contatti nel telefono è facile.
1: Mamma mia, tra l'altro
0: stavo
1: pensando se avessi il contatto di Robert Smith nel telefono.
0: Non ce l'ho.
1: Mi piacerebbe tanto chiamarlo Robert, lo amo,
0: raccontargli un sacco di cose.
1: Però Robert Smith proprio ha raccontato dei Cure, il cantante dei Cure, il fondatore, insomma la mente, ha raccontato di questa chiamata da parte dei Rolling Stones. È una chiamata che in realtà doveva essere propedeutica soltanto a salutarsi, visto che erano a Londra a farsi una chiacchierata.
0: Tutto bene, come va?
1: Parole di Robert Smith a bere una birra insieme, perché era un po' che non si vedevano. È stato chiamato uno degli assistenti di Mick Jagger, e lui è andato, era a casa, non aveva nulla da fare. Robert è uscito, è andato in studio.
0: Ok.
1: Se le sono anche bevute quel paio di birre.
0: Però nel frattempo.
1: E nel frattempo stava lì, quindi la band, dice, in Rolling Stones lo guardavano e gli dicevano: vabbè, ma a questo punto prendi una chitarra, suona qualcosa. E Robert Smith dice: non avrei mai pensato di suonare la chitarra in un disco dei Rolling Stones, ma ovviamente l'ha fatto.
0: No,
1: non suona come una canzone dei Cure, devo dire.
0: Che è un caso rarissimo, direi, perché poi quando abbiamo visto le altre collaborazioni di Robert Smith, ogni tanto succede, e succede sempre che pensi che sia un suo pezzo, un loro brano, rispetto a quello dell'autore o di quello che figura come primo nome.
1: Posso dire che la canzone che stiamo per ascoltare è una delle più belle canzoni italiane degli ultimi decenni, non so quanti, azzarderei anche che la metterei sicuramente nella top 10, nelle prime 10 canzoni della storia della musica italiana. Già dall'intro,
0: sì.
1: Anche qui bello, no? Pensa, ti metti in studio, componi questa intro, le probabilità che venga un capolavoro sono comunque altissime. Troppo

0: Daniele Bersani, Giudizi Universali. Era il 1997 quando uscì questo bellissimo brano e sicuramente esponevamo meno giudizi al tempo, non c'erano i like, non c'erano tutte queste cose qui, e quindi probabilmente rispetto adesso, dove il giudizio si è trasformato in un gesto che facciamo decine e decine di volte al giorno,
1: compulsivo e senza darci il tempo di rifletterci, no? Esce una canzone, devi subito, cioè, non devi,
0: esce,
1: ma
0: una
1: siamo
0: canzone,
1: portati,
0: ma non solo,
1: un
0: magari
1: film,
0: esce un pensiero,
1: un pensiero, qualcuno che dice una cosa, sì, sì. Sentiamo tutti più o meno il bisogno di dare subito un'opinione, no? Sono d'accordo o non sono d'accordo? Lo so, sono le cose che sono cambiate forse male? Non lo so, non possiamo dare un giudizio a
0: noi
1: proposito
0: non siamo
1: definitivo.
0: Dei, ecco, no, giusto, non è che vogliamo essere dei nostalgici in questo senso. Noi siamo assolutamente per l'evoluzione dei tempi e l'adeguamento anche da parte nostra a quello che succede intorno a noi, però magari quando riusciamo a farne esperienza e a migliorare le cose siamo sempre d'accordo.
1: Poi se mi chiedi chi gestisce la presenza sui social network nella maniera più egocentricamente maestosa ma adorabile possibile, ti risponderò sempre Liam Gallagher.
0: Lo so.
1: A partire dal fatto che sul suo profilo ex Twitter, che poi adesso si chiama X, che è quello che lui usa per comunicare,
0: sì,
1: quotidianamente,
0: sì,
1: cioè chiunque di noi può trovarsi la risposta di Liam Gallagher, perché lui comunque ogni giorno decide e
0: si mette là
1: con i fan.
0: Zitto.
1: E intanto non segue nessuno.
0: No, zero.
1: Considerandosi diciamo biblical, no? Il personaggio irraggiungibile. Lui non segue nessuno ma parla con tutti.
0: Sì.
1: È seguito ovviamente da milioni di persone. Rilascia zero interviste, perché dalla reunion degli Oasis non hanno rilasciato nessuna intervista ufficiale, ma noi sappiamo sempre tutto. E sappiamo tutto quello che lui vuole farci sapere scrivendo semplicemente qualche riga su X.
0: Qualche parola che va dritta al punto, come si suol dire, no?
1: Dritta al punto. Questo brano che ascoltiamo fa parte di un momento di rinascita per Liam Gallagher dopo anni di crisi, lo scioglimento degli Oasis, i fan che non lo avevano seguito nei suoi progetti successivi. Lui lo racconta in un documentario bellissimo e dice che quando si è reso conto che stava facendo un tour con i BDI, una formazione creata subito dopo, erano tutti gli Oasis tranne Noel,
0: sì,
1: ma il pubblico non voleva assolutamente che nessuno dei due formasse un'altra band. La moglie gli dice: secondo me hai sbagliato proprio quello, tu non devi formare un'altra band, se vuoi continuare da solo devi chiamarti Liam Gallagher, perché la gente ama Liam Gallagher.
0: Ma guarda, mi verrebbe da dire che le mogli
1: hanno
0: sempre
1: ragione.
0: T-
1: sì, hanno sempre ragione. E lui segue il consiglio, pubblica il primo disco come Liam Gallagher e improvvisamente, immediatamente torna al numero uno di tutte le classifiche, anche grazie a brani meravigliosi come questa, For What It's Worth.

0: Worth su Radio Capital, a Capital Circus. Oggi abbiamo parlato del lusso di sparire per queste grandi pop star che la stanno mettendo come esigenza primaria. In effetti gli Oasis sono esistiti negli ultimi anni soprattutto come assenza, cioè più non c'erano e più cresceva la mitologia del possibile ritorno, tant'è che poi quando sono tornati quell'attesa accumulata che è diventata
1: insostenibile
0: è diventata parte dello spettacolo, è diventata una forma di spesa economica per la nostra famiglia,
1: per la nostra generazione, oserei dire, per la nostra famiglia sicuramente, sì. Ma continuerà ad esserlo, te lo anticipo.
0: Sì, adesso vorrei che coinvolgesse anche me se possibile,
1: certo.
0: Grazie,
1: questa volta
0: non solo te e i nostri figli.
1: Un figlio, ma non era possibile, non c'erano biglietti, non certo. Era possibile fare altrimenti. Adesso
0: bene,
1: però,
0: va bene, tanto adesso
1: te lo garantisco,
0: questo è un patto che dovete fare, perché questi qua se ne sono

0: stati tutti quanti a Londra a vedere gli Oasis e hanno lasciato noi a casa, e questo non va bene. Vabbè, è andata così.
1: Non succederà una seconda
0: volta. No, infatti, sappiate che è un tema molto centrale, gli Oasis a casa nostra. Abbiamo chiamato anche il cane Liam per dirvi, ecco, così per condividere con voi. È così.
1: Vabbè, sì, è così, si chiama Liam. L'idea addirittura, se proprio vogliamo dire tutta, ma prendiamone due.
0: Chiamiamoli Liam e Noel.
1: Poi abbiamo capito che forse sarebbe stato troppo, quindi la prossima la chiameremo Courtney.
0: Questi siamo noi, Pier Ferrantini e Carolina Di Domenico, esatto. In onda qui su Capital, a Capital Circus, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Abbiamo però un ultimo brano ancora da ascoltare insieme, ed è un brano bellissimo di un artista che amiamo particolarmente. Lui si chiama Jamiroquai, questa è You Give Me Something, ultima canzone di questa puntata di Capital Circus.

0: Something, Jamiroquai qui su Radio Capital a Capital Circus. Ci piace l'idea di chiudere la trasmissione ogni puntata sempre andando via con un po' di movimento, un po' di movimento di bacino. Almeno noi così usciamo dallo studio e così vi lasciamo nelle mani di Luca De Gennaro, Capital Records, qui su Radio Capital. Noi torniamo domani alle 12. Ciao.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
1: Le notizie alle 14. Buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotti. Sesta ondata di caldo sull'Italia. A livello globale il riscaldamento è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi dai livelli preindustriali entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto delle Nazioni Unite. La Russia non ci spaventa, dice il segretario della NATO Rutte, dopo le accuse a Mosca per i droni esplosivi trovati all'aeroporto di Lipsia, sui quali secondo la Germania ci sono le impronte russe. La presidente della Commissione Europea von der Leyen ipotizza nuove sanzioni. Il ministro degli esteri Tajani intravede influenze di Mosca sulle prossime elezioni.
2: Noi siamo solidali con la Germania, ci sono una serie di attacchi da parte russa, attacchi da guerra ibrida, non escludo anche che possono esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
1: La mezzaluna rossa iraniana ha scritto alla Corte Penale Internazionale per denunciare il bombardamento statunitense su un ricevimento di nozze a Kuhestak. L'attacco ha finora causato la morte di almeno 4 persone, il ferimento di 77 secondo la mezzaluna rossa. È stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano in provincia di Pavia il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da 2 persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile. L'allarme sull'informazione di George Clooney alla mostra del cinema di Venezia, dove riceve il Leone d'Oro alla carriera, dice: lo stato del giornalismo nel mondo è preoccupante. Le persone più ricche sono proprietarie del Washington Post, di X e 5-6 delle principali fonti di informazione, e questo è preoccupante. Capital News torna alle 16.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru. Radio Capital. Solo bella musica.

tanto per mettere le cose in chiaro, cominciamo con i Ramones, così le cose sono ok. Blitzkrieg Pop, i Ramones, per entrare dentro Capitol Records.

0: Capital Records con Luca De Gennaro.
1: No, però ti ho tarpato il Honesty, caro Paletta, per cui effettivamente è giusto far sentire un po' di Honesty dopo i Ramones. Così. Honesty. Esatto, perché per chi non lo sapesse, da ormai diversi anni abbiamo istituito questa abitudine qui a Capital Records. Quando spingiamo un po' troppo col rock, mettiamo una roba un po' troppo metal, un po' troppo punk, poi dobbiamo ripareggiare i conti mettendo la canzone più melensa della storia della musica, cioè Honesty di Billy Joel. Basta sentire un paio di note di Honesty di Billy Joel e tutto torna normale, ok? Buon pomeriggio, sono le 14.07, oggi è il 2 settembre, mercoledì, in diretta dalla Puglia ancora per qualche settimana. Capital Records tutti i giorni, la prima parte dalle 14 alle 16 con Luca De Gennaro, che sono io, dalle 16 in poi Marco Biondi invece in diretta da Milano. Alex Paletti in regia, abbiamo Jennifer Engelman in redazione, salutiamo entrambi. Allora, noi oggi abbiamo cominciato con i Ramones, con questo brano straordinario che era Blitzkrieg Pop, una delle loro, come si dice, signature song, cioè canzoni firma dal 1976, perché è successa una cosa molto interessante pochi giorni fa in un cimitero. Per loro avevano fatto la canzone Pet Sematary, no, i Ramones, però non c'entra tanto con questo. Allora, dovete sapere che a Los Angeles, se volete oggi possiamo parlare di cimiteri volendo, perché quando si parla di rock sai che è un attimo. Ok, a Los Angeles ci sono due cimiteri famosissimi. Uno è il mio preferito, dove io tutte le volte che vado, nell'ultimo anno ci sono andato due volte, perché c'è Brian Wilson, perché c'è Marilyn Monroe, perché c'è Dean Martin, perché ci sono un sacco di, c'è Frank Zappa. Insomma, è uno di quei cimiteri dove vai a visitare, insomma è anche un bel posto, che si chiama Westwood Village Memorial Park. E l'altro invece è il Hollywood Forever Cemetery, che è dove ci sono seppelliti per esempio anche Michael Jackson, comunque ovviamente personalità di spicco, e c'è anche Johnny Ramone, chitarrista dei Ramones. La moglie di la vedova, insomma, di Johnny Ramone, Linda Ramone, ogni tanto organizza dei concerti tributo a Johnny Ramone lì dentro nel cimitero. Pochi giorni fa c'è stato uno di questi concerti, ma veramente lo scorso weekend, in cui ha suonato una band che si è autodefinita The Cretin Family, la famiglia dei cretini, perché era il titolo di una vecchia canzone dei Ramones, in cui c'erano Billy Joe Armstrong dei Green Day alla chitarra e alla voce, Tim Armstrong, che non è parente di Billy Joe Armstrong, dei Rancid, Travis Barker dei Blink 182 alla batteria, insomma un supergruppo che ha suonato lì in questo cimitero, con ovviamente un sacco di gente che è andata lì per omaggiare la figura dei Ramones. Tra l'altro credo, se non vado errato, che in quel cimitero non ci sia solo Johnny ma anche Didi Ramone. Comunque, se qualche saputello punk all'ascolto ne

di più di dove sono seppelliti i Ramones, che è un bello argomento. Scrivetecelo al 342 342 2190. Noi cominciamo la nostra trasmissione oggi con una cosa nuova che viene da una band che ci piace molto da diversi anni. Loro sono i Fontaines DC, che saranno il 26 di ottobre per la unica data italiana alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. E intanto questo è il loro nuovo singolo che si chiama Marianne. Fontaines DC, Capitol Records, prima parte con voi fino alle 6.

il nuovo singolo dei Fontaines DC, che saranno appunto a Bologna il 26 di ottobre. Nel frattempo sono arrivati un sacco di messaggi sui cimiteri e su dove sono seppellite le celebrità dei cimiteri, nei cimiteri del mondo. Dunque Rob ci manda il consiglio di scaricare un'app che si chiama findagrave.com. Cioè, trovalatomba.com di tutti, vabbè. Mentre Patrick ci ha mandato proprio l'elenco di dove sono seppelliti tutti i Ramones: Joey Ramone, New Mount Zion Cemetery a Lyndhurst nel New Jersey, Johnny e Didi, come dicevamo prima, proprio all'Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, dove c'è stato il concerto. Tommy Ramone invece al New Montefiore Cemetery a West Babylon nello stato di New York. Quello che non abbiamo detto e che ci ricorda un nostro ascoltatore che si chiama Pado è che nella formazione, oltre a Billy Joe Armstrong, Tim Armstrong e Travis Barker, c'era anche CJ Ramone, che invece è vivo ed è stato l'ultimo bassista dei Ramone, quindi almeno gli diamo la soddisfazione di suonare visto che è vivo, che è già una bella notizia quando sei uno dei Ramones, il fatto di essere su questa terra. Poi c'era un'altra cosa che volevo dire ma non vedo il messaggio, ma la troverò prima o poi. Invece va detto che questo è il momento del grande torneo The Best Live Albums Ever. Noi stiamo facendo in queste settimane un torneo che mette in competizione, peraltro amichevole e simpatica sempre, i grandi album dal vivo della storia del rock. Voi potete votarne uno o un altro. Negli ultimi due giorni i Deep Purple con Made in Japan hanno prevalso sui Rolling Stones con Get Your Eyes Out. Ieri gli U2 con Under Blood Red Sky hanno battuto Frampton Comes Alive. Oggi è la volta di due colossi della storia della musica e della storia dei concerti live, anche se gli uni hanno avuto

Presley live, ok? Siete pronti a votare Queen Live Killers oppure Doors Absolutely Live? Cominciamo ad ascoltare prima gli uni, poi gli altri. Questa è Radio Capital.

Due super classici, prima era Don't Stop Me Now dei Queen e questa era Break On Through To The Other Side dei Doors, entrambi in versione dal vivo perché entrambi tratti da due grandissimi album live. Questo è il torneo che noi stiamo facendo tutti i giorni che si chiama Best Live Albums Ever, cioè i migliori album dal vivo della storia, e due album si scontrano ogni giorno a suon di voti da parte vostra al 342-342-2190. Oggi i due votabili sono Live Killers dei Queen del 1979, uno dei grandi album dal vivo dei Queen, non è l'unico perché per esempio adesso sta per uscire, o forse è uscito già da qualche giorno, la versione album del famoso concerto di Budapest dei Queen, che è stato un prima VHS poi DVD molto diffuso, che adesso è diventato disco, quello era quello di Budapest. Invece quello di votabile oggi è Live Killers del 79, mentre invece là, quello dei Doors è il famosissimo Absolutely Live del 1970 del Roadhouse Blues.

0: da cui abbiamo ascoltato Break On Through To The Other Side. Potete continuare a votare al 342-342-2190 per l'uno o per l'altro. E noi andiamo a qualcosa di italiano, un grande amico di Radio Capital che viene a trovarci spesso quando e quando vuole gli apriamo le porte sempre. Luca Carboni e pure Soffia.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi,

0: Luca Carboni era venuto qui da noi a Radio Capital, come spesso succede ed è successo e speriamo succederà anche in futuro, per presentare questo album di cover che aveva fatto qualche anno fa, che si chiamava Diario Carboni. Questa era la sua versione di Eppure Sofia, canzone assolutamente meravigliosa di Pierangelo Bertoli, che appunto giustamente aveva scelto di rifare. Se siete in giro per l'Italia, Luca Carboni sta per fare a partire da oggi dei concerti in posti meravigliosi. Stasera per esempio Luca sarà per il suo Rio a Rio Live all'Esedra di Palazzo Te di Mantova, che è un posto talmente bello che anche se non ci fosse il concerto sarebbe bello bello che ci andaste, perché è veramente consigliabile da visitare. Esedra di Palazzo Te a Mantova. Il 4 settembre, cioè dopodomani, sarà Piazza della Loggia di Brescia, altro luogo estremamente bello da vedere. Poi niente di meno che alla Reggia di Caserta il 10 settembre e all'Arena Sferisterio di Macerata il 13 settembre. Devo dire che si tratta bene e se lo merita. Luca Carboni in tour in questi giorni in Italia.
1: In occasione della 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
2: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
1: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10 su Radio Capital.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online.

0: anteprime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Allora, in questa lunga estate mi sto vedendo ogni tanto a pezzettini riguardando un film che trovate su Netflix, che è un film uscito qualche anno fa, non mi ricordo quanti, non tantissimi, secondo me meno di 10 anni fa, così, che si chiama Love and Mercy, che è la storia di Brian Wilson, praticamente mio grande idolo, colui il quale appunto fu la mente dei Beach Boys, il genio che fece dei Beach Boys una band superiore attraverso appunto le sue trovate musicali. E questo film, devo dire, è molto bello, molto interessante. I due protagonisti, cioè i due attori che fanno Brian Wilson, giovane e poi meno giovane, uno è John Cusack, l'altro non me lo ricordo, però insomma è un film che fa venire fuori un po' i drammi di quando Brian Wilson, per la sua malattia mentale, venne messo nelle mani di questo psicanalista senza scrupoli, che poi diventò una specie di suo padre padrone, manager, plenipotenziario, cattivissimo, insomma una storia drammatica, però anche il momento in cui Brian Wilson, volendo esplorare il mondo della musica, creò Pet Sounds, praticamente, cioè questo album da cui era tratto Wouldn't It Be Nice, è praticamente da solo, mentre i Beach Boys volevano fare i Beach Boys, cioè gli altri suoi compagni di band, che poi erano i due fratelli, il cugino, eccetera, volevano continuare ad andare a fare i concerti per le ragazzine cantando di macchine, surf e spiagge, no? E rimorchiare le teenager californiane degli anni 60, mentre invece lui, no? Mente tormentata, era a casa a creare le cose più strane del mondo, che gli dicevano: no, perché ci devi mettere i corni, i fagotti, i rumori, i cani che abbaiano, quando è tanto facile fare canzoni sulla spiaggia. Comunque è un bellissimo film, se volete andarvela a ribeccare, si chiama Love and Mercy, lo trovate su Netflix, ed è la grande storia di Brian Wilson. Continuate a votare per i nostri due album live in competizione oggi, cioè Queen Live Killers oppure Absolutely Live dei Doors, e intanto un'altra canzone italiana dei nostri amici Delta V.

Regole a Milano si chiama questo brano dei Delta V, dall'album dell'anno scorso ormai, che si chiamava Infatti Ostili. Delta V che sono venuti a Radio Capital a presentare l'album, insomma, e hanno partecipato anche a Capital Jam. Chissà, stavo pensando ieri, ma Capital Jam la rifacciamo? Speriamo, poi ne riparleremo, insomma, speriamo di sì. Se avete delle opinioni, se siete venuti a Capital Jam l'anno scorso, no, scrivetecelo al 342-342-2190, che è il numero che vi invitiamo a usare anche per gli ultimi minuti, direi, di votazioni dei due album live di oggi, Absolutely Live dei Doors oppure Live Killers dei Queen. A proposito di band italiane, va detto che è cominciato il tour di reunion dei CSI. Questa sera saranno da queste parti, cioè gli scavi di Egnazia a Fasano in Puglia, concerto devo dire molto atteso, così come lo sono stati i primi due a Marzabotto, poi ci saranno anche tutti gli altri. Quindi diamo il benvenuto ai CSI di nuovo su un palco, insomma, dopo la reunion dei CCCP dell'anno scorso, un'altra band storica italiana che si rimette insieme. Questo è Who Can It Be Now, Man at Work su Radio Capital.

bel pezzone dei Metallica, siamo tutti contenti. Nothing Else Matters, grande classico, che seguiva l'altro grande classico, ma di estrazione completamente diversa, quella dei Men at Work, Who Can It Be Now. Allora, voglio ringraziare tutti quelli che ieri sono venuti alla presentazione del mio libro Generazione Alternativa, che è un libro di 2 anni fa, però insomma al Salento Book Festival non l'avevamo mai presentato. A Nardò c'era un sacco di gente, è stato molto piacevole vedere che insomma quando quello che uno scrive ancora desta interesse, per cui grazie a Giampiero Pisanello, che è il direttore del Salento Book Festival, un festival letterario che riempie la regione, la parte della Puglia che si chiama Salento, per tutta l'estate, con delle bellissime serate. Quindi insomma grazie a tutti, e grazie anche alla nostra Daniela, grandissima ristoratrice, che ci ha sfamato a tarda notte, per cui insomma andava detta questa cosa. Questa è Radio Capital, questa sono una band che mi piaceva molti anni fa, infatti è di parecchi anni fa questa canzone, che si chiama High Hopes, Panic at the Disco.

0: PDA, We Just Don't Care, John Legend. Allora, di John Legend abbiamo visto un concerto quest'estate al Foro Bario di Ostuni, molto interessante perché inaspettato, nel senso che io tra l'altro non pensavo neanche di andarci, poi mi sono ritrovato per qualche ragione ad esserci invece, ed era un concerto di solo pianoforte, voce pianoforte, davanti a 4.500 persone, uno dice, ma no, voce pianoforte è una roba da Blue Note, no? Una cosa intima. Invece era un concerto di storytelling, cioè lui che cantava non solo canzoni sue, ma canzoni di Stevie Wonder, dei Beach Boys, di Bob Marley, cioè super classiconi con la sua bellissima voce e il suo piano, e poi naturalmente i suoi classici, raccontando delle storie. Quindi è molto interessante, devo dire, John Legend. Allora, noi abbiamo da dirci ancora un po' di cose prima di lasciare la parola a Mixo, e cioè chi ha vinto? Esattamente, giusto? Ok. Per pochi voti hanno vinto i Doors, quindi i Doors eliminano i Queen e vanno avanti ai quarti di finale del nostro torneo The Best Live Albums Ever. E adesso è il momento, sì, il momento di dare la parola a questa cacchio di Mixo, il quale si fa vedere quando vuole lui. Cioè, questa casa non è un albergo, cioè non è che uno può fare quello che gli pare, che a un certo punto Mixo arriva alle 3 e mette una canzone e poi se ne va. Vabbè, comunque, sai che a lui perdoniamo tutto, per cui sentiamoci il disco Mixo.
1: Corri da Troni, dal

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Ecchime, sono Raffaella Carrà, buon pomeriggio. Le pillole di Radio Capital, il disco mix. A questo punto vi voglio veramente coinvolgere, amiche e amici, perché vi voglio raccontare di una canzone che si riconosce immediatamente, non per un riff di chitarra, non per un giro di basso, tantomeno per un giro di tastiera, ma da un ritmo. Se io vi faccio, togli un attimo la musichetta, Tommy, Tommaso in regia, come al solito, se io vi faccio tum, non vi viene in mente Do It Again degli Steely Dan? A me sì, personalmente è una di quelle canzoni che riconosci proprio al primo istante, insieme a

ne so, Supersonic, My Sharona, New York, di Alicia Keys, no? New York, quelle robe lì, insomma. Composta da Donald Fagen e da Walter Baker, che erano i due fondatori appunto degli Steely Dan, proprio per il primo disco si incontrarono nel 1967 al Bard College di un posto vicino a New York impronunciabile. Iniziarono a suonare insieme, il talento c'era. A vedere i due proprio sembravano Gianni e Pinotto, cioè non c'entravano niente l'uno con l'altro, dal punto di vista estetico. Walter Baker aveva i capelli lunghi, Fagen assolutamente no. Nel 69, dopo la laurea di Donald Fagen, iniziarono a lavorare insieme. Oltre al jazz c'è anche l'easy listening, ci sono mille influenze, pure le robe un po' caraibiche, perlomeno nel pezzo che adesso andiamo ad ascoltare, che è il classico, appunto, è il super classico dal primo disco degli Steely Dan, ed è chiaramente quella lì. Do it again.

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti. Solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

classico della musica afroamericana, 1972, Bill Withers con Lean On Me. Lean on me vuol dire appoggiati su di me, nel senso fidati di me, tranquillo, cioè, ci penso io a portarti a casa. Ed è quello che voglio dire a una serie di ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno scritto dei messaggi negli ultimi minuti, per esempio Morena, per esempio Luciano, per esempio Lorenza, per esempio Maurina, e Stefano e Cristiana, eccetera. Ok. O Alessandra, per esempio. Raga, lean on me, tranquilli, tutto sotto controllo. State tranquilli che everything is gonna be alright, ok? No problemo. Tranquilli che Radio Capital va avanti. È tutto a posto. Tutto a posto, ok? Va bene. Allora, questa è una canzone nuova, che è il nuovo singolo di Ligabue, il quale l'ha pubblicato e ha composto questa canzone che si chiama Qualcosa per te, come sigla del titolo di coda di un documentario che andrà in onda dopodomani in prima televisiva su Sky, che si chiama Luciano prima di tutto, che è un documentario su di lui, il suo legame con il pubblico, i tour, gli eventi negli stadi, insomma tutte queste robe qua. Un bel doveroso documentario su Ligabue, che salutiamo con affetto perché è un amico di Radio Capital, il quale Ligabue, dopo aver suonato negli stadi, insomma nei posti all'aperto, si appresta questo mese a suonare invece nei palazzetti, anche se poi certi posti tipo l'Arena di Verona sono all'aperto, però insomma comincia il 12 settembre a Jesolo, Palazzo del Turismo, poi Arena di Verona il 22 settembre, il 25 a Padova, poi Bergamo, Genova, Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova, Casalecchio di Reno, all'Unipol Arena, quindi praticamente a casa sua, il 10 ottobre, e poi all'Unipol Forum, cioè il cosiddetto Forum di Assago, il 24 ottobre. Questa è Qualcosa per te, la nuova canzone di Ligabue su Radio Capitale.

Allora, Anna e Cree che ci hanno scritto che andranno al concerto di Ligabue. Noi abbiamo detto prima le date della tournée che parte a metà settembre. Ci correggono sul fatto che il concerto non è al Forum ma all'Unipol Dome, l'arena quella nuova. Grazie mille Anna e Cree, perché credo che sia vero, nel senso che io ci ho scritto questa cosa qua su un pezzetto di carta, ma insomma non è scolpito nella roccia. Effettivamente nel documentario di cui abbiamo parlato prima su Ligabue c'è anche questa cosa, la documentazione del concerto che lui chiamò la prima notte, cioè il concerto che lo scorso 6 maggio ha inaugurato l'Arena Milano Santa Giulia, che è quello che viene chiamato Unipol Dome. Adesso questo fatto che Unipol sponsorizza tutti i posti dove si fa la musica, Bologna, Milano eccetera, si chiamano tutti uguali questi posti qua. Allora, a noi piace chiamarlo Forum di Assago, quello che sta ad Assago, che è quello dove abbiamo visto tutti i concerti, tantissimi concerti. E invece il posto nuovo, dove io non sono ancora stato, però per esempio Oldani sì, perché a lui lo invitano alle prime, quelle con lo champagnino, si chiama Arena Milano Santa Giulia, l'hanno fatta per le Olimpiadi, pare che sia, a quanto mi ha raccontato Oldani, molto più grande del Forum, cioè un bel po' più grande del Forum di Assago, quindi anziché tenere 10.000 persone ne tiene 14.000, una cosa del genere, e ovviamente molto più fatto con criteri moderni, con i parcheggi, con gli skybox, con queste robe, no? Cioè, no? Quella roba lì. Quindi, insomma, che probabilmente la data di Ligabue, che qui ho segnato per Unipol Forum 24 ottobre, in realtà è all'Unipol Arena, ma vai a sapere com'è. Qui la storia non è frega, l'importante è che se uno vuole andare a vedere un concerto ci vada. Questi invece sono gli Eurythmics, questa è Radio Capital, questa è Capital Record, sono le 15:18, rimanete con noi fino alle 16 per prima parte e poi con Marco Biondi la seconda parte, la grande fascia musicale del pomeriggio di Radio Capital fino alle 18. When Tomorrow Comes.

seguito due gran canzoni degli anni prima 80, When Tomorrow Comes degli Eurythmics, che era dell'86, e poi Californication dall'album omonimo del 99 dei Red Hot Chili Peppers, i quali potrebbero tornare con un album che sarebbe il loro 13esimo, che sta prendendo forma dopo mesi in cui si sono rincorse indiscrezioni e ipotesi sul futuro dei Red Hot Chili Peppers. Era arrivato una conferma da Flea, che in un'intervista ha detto che c'è un bel clima in studio, stiamo facendo cose, stiamo scrivendo, stiamo sperimentando nuove cose, insomma, per cui verso la fine dell'anno, addirittura di quest'anno, potrebbe esserci un nuovo album dei Red Hot Chili Peppers. Siamo come sempre curiosi di vedere cosa faranno. Ci siamo invece visti e goduti il concerto quest'estate, quello che ho visto io è stato quello del festival La Prima Estate al Lido di Camaiore dei Gorillaz, i quali Gorillaz hanno fatto due concerti in Italia, uno in giugno appunto al Lido di Camaiore, l'altro in luglio a Trieste. Concerti decisamente spettacolari, nel senso che c'è un sacco di gente sul palco, un sacco di musicisti. Quello che io mi sono permesso di dire sui social dopo il concerto è che avevo visto Damon Albarn quella sera lì un po' spentino, cioè non era proprio in perfetta forma. È anche vero che c'è talmente tanta roba su quel palco, tanta gente che suona, tanti strumenti, tante cose, che tu ti puoi anche permettere una sera di riposarti un attimo, di non fare per forza il funambolo, anche perché pure Damon c'ha un'età a un certo punto, e poi anche perché erano reduci da questo concerto enorme al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, un concerto enorme in cui c'erano miliardi di ospiti, cose del genere. Quindi ci sta che la data italiana che abbiamo visto fosse una data in cui avevano un po' il freno a mano tirato. Però detto questo, è stato un bellissimo concerto e li rivedremo volentieri, come li abbiamo già visti tante volte. Questo è un loro classico dall'album omonimo del 2001, Clint Eastwood, Gorillaz, su Radio Capital.

0: Sempre bello, c'era quella intervista di Damon Albarn con Zane Lowe, grande nostro collega di Apple Music, in cui Damon Albarn faceva vedere su una tastierina giocattolo, cioè su proprio una non era tanto giocattolo, dice Paletta, no, una tastierina, però era una tastierina, era una roba piccola, ok, che questo ritmo di Clint Eastwood dei Gorillaz era una specie di preset, cioè era tipo il ritmo che si chiamava tipo Rock 1, una cosa di questo genere, e quindi lui aveva fatto una canzone con un sistema molto semplice, solo prendere un ritmo già impostato da automaticamente questo, ok, questo si chiama tipo Rock 1 sulla tastiera tal dei tali, e poi lì ci ha creato la canzone, va bene. 15:32, questa è Radio Capital, state con me.
1: Radio Capital, Capital Records.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
5: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
5: Una produzione One Podcast.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

grande canzone, anche se sono passati quasi 60 anni, perché è del 1968, Time of the Season, grande classico degli Zombies, l'album era il capolavoro Odyssey and Oracle. E questa è Radio Capital. Allora, abbiamo parlato prima di un concerto che abbiamo visto quest'estate, cioè quello dei Gorillaz a Lido di Cammaiore, un concerto che purtroppo non ho avuto occasione di vedere, ma che molti miei amici hanno visto e hanno detto che è stato pazzesco. È stato il concerto dei Foo Fighters, che hanno suonato a Milano, ovviamente, cioè questi quando prendono, salgono sul palco e attaccano gli amplificatori, danno delle lezioni a tutti quelli che fanno rock and roll. E i Foo Fighters, tra l'altro, malgrado tutte le magagne che gli siano capitate negli ultimi anni, comunque sono sempre quelli che hanno delle idee in più, no? Fanno qualcosa di speciale nella loro vita. Per esempio, tra pochi giorni, l'8 settembre, per un'unica data a St. Louis in Missouri, apriranno per gli AC/DC. Cioè, quindi si sono messi a fare, cioè si sono messi a disposizione per fare la band di apertura di un concerto degli AC/DC, dicendo appunto che è un grande onore, perché gli AC/DC sono, insomma, comunque la band influente nel mondo del rock per chiunque. Hanno pubblicato all'inizio di agosto un nuovo EP che si chiama Are Playing Where? Punto interrogativo, cioè dov'è che suonano? È bello come titolo, Are Playing Where? The Foo Fighters Are Playing Where? Cioè è quello che dicono gli americani. Ma stai, andiamo a vedere i Foo Fighters, dov'è che suonano? Beh, bella cosa, bel titolo. E poi hanno fatto un concerto all'Hollywood Bowl di Los Angeles, che è la città dove loro risiedono, insieme alla Los Angeles Philharmonic Orchestra, cioè l'orchestra ovviamente filarmonica di Los Angeles, che da ben 17 anni è diretta da questo carismatico direttore d'orchestra che si chiama Gustavo Dudamel, che è uno che ha sempre mostrato grande attenzione verso il moderno, verso le nuove frontiere, non rimanendo confinato alla musica classica, ma aprendosi, tant'è che addirittura Dudamel con la Filarmonica Orchestra hanno addirittura suonato al Coachella, quindi anche in contesti molto diversi, molto rock. Quindi insomma hanno fatto questo concerto insieme. Questa è una canzone che ascoltiamo da un disco di qualche anno fa, perché insomma ci fa piacere ribeccare i Foo Fighters in un estratto da un album che si chiamava, com'è che si chiamava? Si chiamava Medicine at Midnight 2021. Il brano si chiama Making a Fire, Foo Fighters, su Radio Capital.

Se qualcuno di voi ha pensato, ma che strano per essere un pezzo dei Foo Fighters con questo andamento un pochino soul, eccetera, swing, perché i Foo Fighters, come abbiamo detto prima, sono gente che fa delle cose strane, gli piace sperimentare, e questa è una versione di Making a Fire riversionata da Mark Ronson, quindi un produttore DJ, insomma, di altro tipo, che però aveva messo insieme un pezzo dei Foo Fighters in una versione nuova. Questa è Radio Capital e questi sono i Blues Brothers, Sweet Home Chicago.

L'altro giorno, quando ho visto le immagini molto belle di questo festival di cui vi ho parlato ieri, il festival organizzato da Olivia Rodrigo in California, che si chiamava Daisy Chain Fields, festival tutto di donne, specialmente di artiste di nuova generazione, ma anche con alcune veterane come la stessa Alanis Morissette, Stevie Nicks e altre, e c'è stato il momento del duetto tra Olivia Rodrigo e Alanis Morissette su questa canzone Ironic, e gli ho detto: pensa che bello, un bellissimo messaggio, una bella immagine, chi potrebbe farlo in Italia? E mi è subito venuto in mente Carmen Consoli. Secondo me Carmen Consoli potrebbe essere, anche perché l'estate scorsa ha portato in giro questo progetto molto bello, anche al Castello Sforzesco, che si chiamava Di come dannate ingenue, che erano appunto una specie di festival, una serata di artiste donne, non solo cantanti, ma anche tipo la nostra ex

collega con Cita De Gregorio, insomma persone che parlavano e cantavano dell'universo femminile, e Carmen potrebbe essere quella giusta per diciamo mettere insieme un festival magari itinerante tutto di donne, e sarebbe perfetta. Carmen, se ci stai ascoltando e hai voglia di farlo, sai che Radio Capital è dalla tua parte come sempre. Infatti questa è Carmen Consoli insieme a un'altra donna, la nostra amica Levante, Lo stretto necessario.

0: I've seen that face before, Libertango, nella versione di Grace Jones. Ci piace ricevere messaggi come quello di Fabio, che ci ha scritto adesso dicendo: stupenda l'apertura del programma, cioè il pezzo dei Ramones di 2 ore fa, ma bellissima anche l'ultima canzone, che era questa qui, grazie mille. E poi anche Paola, che dice: come fate oggi ad azzeccarle proprio tutte, canzoni assolutamente diverse fra loro eppure bellissime e in armonia. Ah, questi sono i messaggi che ci piace ricevere, e mandatene altrettanti al nostro amico Marco Biondi, che segue tra pochi istanti per la seconda parte di Capitol Records. Grazie ad Alex Paletti in regia, Jennifer Engelman in redazione, dal Dege. Ci sentiamo domani alle 14 su Radio Capitol. Solo bella musica, ciao. Capitol Records.
1: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Da Troni fino al 16 settembre.

0: 100% nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Arrivata l'attesa stangata sulle bollette del gas per i cosiddetti utenti vulnerabili che sono ancora in regime di prezzi tutelati. L'ARERA, l'Agenzia per l'Energia, ha appena comunicato che per il mese di agosto il prezzo del gas salirà del 6,9% rispetto a luglio. Spesa sanitaria: nel 2025 l'Italia è ultima tra i paesi del G7, al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE, questo secondo l'ultimo rapporto Gimbe. La spesa sanitaria pubblica è ferma al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024. La media europea è del 7,1%. Il killer

0: Del rave di Aarau soffre di problemi psichici, a dirlo la polizia svizzera. L'uomo, 43 anni, ha ucciso l'italiana Maria Spinelli, 22 anni, e ferito altre 5 persone. Si è costituito il giorno dopo, ma senza fornire un movente. Deteneva regolarmente le due pistole e il Kalashnikov usati. La Germania accusa due persone con legami con Mosca per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia. I due sospetti sono un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo, che era entrato nello spazio Schengen con un visto italiano, e la tensione sale sempre di più. Roberto Ciuti.
1: Europa e NATO abbracciano la Germania. Ci saranno conseguenze, dicono praticamente in coro von der Leyen e Rutte, ipotizzando di girare all'Ucraina i beni russi congelati, circa 200 miliardi. Ma anche Mosca minaccia di reagire, negando la presenza di prove della propria responsabilità per i droni di Lipsia. Tajani parla di possibili interferenze russe per le prossime tornate elettorali in Italia, e il Financial Times fa anche un nome. Vannacci, scrivono, è il cavallo di Troia di Mosca.
0: Salvini però si smarca da Tajani. Mi preoccupa questa ansia antirussa. Gli italiani sanno votare senza influenze, dice l'altro vice premier. Caduto da un'impalcatura all'operaio di 79 anni, rimasto ferito a Porto Cesario in Puglia lo scorso 19 agosto, è morto oggi in ospedale a Lecce. Stava tinteggiando l'esterno di una casa. Non c'è stata alcuna aggressione a Walter Vitola nel carcere di Rebibbia, a dirlo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Secondo gli avvocati, la Vitola non ha segni di percosse, ma la detenzione con i mafiosi lo espone a pericoli. Serie A, calciomercato chiuso, ecco le spese dei club italiani vicine al miliardo di euro. Riccardo Quadrano.
2: Siamo ancora lontani dalla prodigalità della Premier League, dove sono volate quasi 3 miliardi di sterline, ma anche quest'estate la Serie A si è data da fare. La sessione estiva dei trasferimenti, nonostante casse esangui, ha fatto registrare spese vicine al miliardo di euro, con diverse società più spendaccione di altre, ad esempio Juve, Milan e Fiorentina, che dovevano scrollarsi di dosso le delusioni della passata stagione, e Roma e Como, chiamate a robustirsi con vista sulla Champions League. L'Inter, campione d'Italia, ha risolto ormai il contenzioso con l'UEFA, ha agito chirurgicamente. Pochi colpi, ma estremamente mirati a colmare le poche lacune esistenti. Investimenti onerosi del passato hanno invece spinto il Napoli alla morigeratezza. Ancora una volta sul podio delle plusvalenze l'Atalanta, che continua a vendere benissimo i suoi pezzi pregiati. Tra le neopromosse spiccano i 40 milioni spesi dal Venezia.
0: Capital News, torna alle 18.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via esaurendosi anche alcuni fenomeni irregolari sui rilievi. Il tempo tornerà asciutto quasi ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di nubi sparse sulle regioni meridionali tirreniche, cieli pressoché sereni altrove. In giornata saranno poche le variazioni, da segnalare solo isolati rovesci sul basso Tirreno, specie in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone, con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Records. Con Marco Biondi.
1: Grazie, grazie Luca De Gennaro, grazie per la linea. Eccoci qua, prosegue Capital Records, inizia la seconda parte per oggi, per questo mercoledì 2 di settembre. Sono Marco Biondi, ciao amici, siamo in diretta su Radio Capital e con me c'è una bella compagnia. Guarda che brutti ceffi che abbiamo. Abbiamo il maestro Maurino che è in regia. Ciao Maurino, bentornato. E c'è anche Mary J che è con noi in redazione. Ciao Mary J, allora siamo qua per starci per le prossime due ore. Abbiamo dato vita all'inizio, alla seconda parte con gli Hooper, cominciare insomma e addentrarci anche in quello che

sarà il primo tema di oggi, ne avremo vari come al solito. Il primo tema di oggi ci porta un po' nella musica dal vivo, nei concerti, perché gli Who dovevano fare questo concerto, questo tour d'addio di fine carriera, questo tour d'addio che era stato annunciato ma che poi è stato rimandato all'anno prossimo perché Pete Townshend ha avuto problemi per un'operazione, un intervento chirurgico che ha avuto al ginocchio, quindi deve fare un periodo di riabilitazione, quindi si andrà sicuramente con l'anno nuovo, ma il tour d'addio degli Who ci sarà sicuramente. Parlavamo nei giorni scorsi come Zach Stark, il figlio di Ringo Starr, è stato riammesso nella band come batterista, quindi gli Who si stanno riorganizzando per questo tour d'addio, per quanto loro avevano già, pensate un po', la storia dei tour d'addio ci sarebbe da scrivere un libro, e magari ne hanno anche scritti. Loro avevano già annunciato un tour d'addio, il Farewell Tour, nel 1982. Pensa un po', nell'82, in fase un po' calante di carriera, Roger Daltrey aveva detto, beh insomma, del resto non possiamo suonare in stadi più grandi di quelli che abbiamo fatto per un numero maggiore di persone, saremmo solo una parodia di noi stessi, quindi stop. E invece poi il tempo è passato, chiaramente loro sono tornati per vari motivi, ma questi tour d'addio, cari amici, spesso e volentieri uno annuncia 2 anni in tour e poi però si prende gusto, tour d'addio, poi cominciano a diventare 3 anni, 4 anni, 5 anni, a tanti è successo e va bene, insomma sono tutti grandi nomi che ci piacciono e che andiamo a vedere. Però parlando un attimo di musica dal vivo e di grossi nomi, perché ci sono quelli secondo me che nella vita e nella loro carriera si mantengono bene, ce ne sono altri che magari non si mantengono benissimo, e allora io voglio confrontarmi con voi oggi, però motivate quello che ci raccontate. Ci sono delle band o degli artisti solisti che avete visto dal vivo ultimamente o negli anni scorsi e però a questo punto della loro carriera pensate, bah, magari è meglio che smette, magari è meglio che si sciolgono, hanno dato già il meglio, perché continuare? C'è qualche nome che vi ha fatto fare questa riflessione che avete visto? 342-342-2190 è il numero per i vostri messaggi. Noi adesso mettiamo grande musica ancora. Il prossimo è di Martin Garrix e con Martin Garrix ci sono anche gli U2.

0: Questo è il nuovo brano di Martin Garrix, che è un famoso DJ e musicista olandese, famoso in tutto il mondo in realtà, e torna alla collaborazione di Martin Garrix con U2 per questa canzone chiamata Fireflies, che non c'entra niente con l'album degli U2, questo è un singolo proprio di Martin Garrix e quindi questa canzone non fa parte, non farà parte dell'album degli U2, quelle sono altre cose. Però in realtà quest'oggi su Radio Capital, in Capital Record, ci stiamo confrontando e sto leggendo i vostri messaggi e ascoltando i vostri vocali su quelli che sono gli artisti anche leggendari, le band anche leggendarie, che dal vivo, secondo voi, non ce la fanno più tantissimo, vi hanno un po' deluso magari, e stanno uscendo tante cose interessanti, eh. Io partirei già con dei vocali perché ce ne sono veramente di molto carini. Cominciamo con Roberta, vai Roberta.
1: Buonasera, Roberta da Verona. Beh, assolutamente Bob Dylan, l'ho visto diversi anni fa e ho detto no, basta. Che delusione.
0: Beh, Bob Dylan delude, lo dicevamo ieri, delude o viene amato alla follia, divide, volevo dire, non delude, divide. C'è chi resta deluso come Roberta e c'è chi lo ama alla follia anche per questi cambiamenti che continua a fare, no? Poi stiamo parlando di un gusto personale, questo è ovvio. Però sentiamo altro vocale, dimmi.
2: A costo di andare controcorrente, per quanto mi riguarda, è Deep Purple, nel senso che sono molto molto molto lontani da quello che uno si aspetta che siano e che sono stati in realtà. Quindi secondo me loro, seppur grandissimi musicisti, avrebbero dovuto smettere prima.
0: Ecco.
2: Ciao, Denis da Torino.
0: Ok, questo è il tuo parere, chiaramente. Sentiamo un amico che ci ascolta dal Brasile.
3: Sì, sono Giorgio da Maceió, Brasile. Beh, con dispiacere devo dire che forse Axl Rose, dei Guns N' Roses, sarebbe giunto il momento di fermarsi, perché lui era un grande animale da palcoscenico, per carità, tutta la mia stima e il mio rispetto, però non lo so, a base di qualche tono le canzoni e crea un'altra situazione, che continuare così non lo so. Comunque tanto di cappello, per l'amor di Dio, sono i Guns N' Roses.
0: Assolutamente, se beh, sono pareri personali, poi hai detto bene, Guns N' Roses, lui ha modo di cantare brani scritti in giovane età, che ha la voce che va molto su, no? Andava molto su, più passano gli anni e più fai fatica. Lo stesso Ian Gillan di Deep Purple, Child in Time, non la fa più da tantissimi anni dal vivo, perché diventa un po' impossibile da fare. Chiudiamo per ora, ma poi ne leggiamo altri, con Federica da Roma. Due nomi soltanto, sono i primi che mi vengono in mente: Madonna e David Lee Roth. Allora, su David Lee Roth, sai che ho visto sui social un suo video recente in cui faceva jump dal vivo e mamma mia che delusione, sono rimasto sbalordito, non pensavo, anche abbastanza stonato oltretutto, vabbè, insomma, è il segno dei tempi che passano, però insomma forse a volte sarebbe meglio evitare certe cose. Andiamo avanti, dai, 342-342-2190, chi dovrebbe smettere di fare concerti dal vivo secondo voi?

About a Girl, queste sono in Nirvana. Prima c'erano invece Joy Division con Love Will Tear Us Apart, due canzoni che molto diverse fra di loro, di due momenti storici anche molto differenti, di due generi molto differenti, ma che in realtà trattano bene o male lo stesso tema, cioè la difficoltà di rapporti con la propria partner, in questo caso, no? Joy Division, proprio l'amore ci farà a pezzi, dice il titolo, ed è una relazione che invece di unire divide queste due persone. Lo stesso About a Girl è un po' in quella direzione, erano le difficoltà che Kurt Cobain aveva in quel momento con la sua fidanzata dell'epoca. Ma torniamo a noi e torniamo a quello che stiamo, su cui ci stiamo confrontando oggi. Tanti messaggi. Allora, diciamo subito una cosa, però sono pareri personali, eh? Se uno dice questo artista secondo me si deve ritirare, non è che per un altro o per tutti o l'artista si deve ritirare. C'è chi ovviamente ama lo stesso dal vivo quell'artista, c'è chi invece magari lo ama di meno, questo è normale, abbiamo tutti i nostri pareri ed è giusto così. Allora, quali sono gli artisti, le band

0: che secondo voi non ce la fanno più tantissimo dal vivo. Sentiamo ancora qualche vocale. Marco, dimmi.
1: Marco da Genova, dimmi. Proprio adesso che è passato U2, farebbero bene a ritirarsi, ma pecunia non olet. Dopo il 2017 il Joshua Tree Tour per celebrare i 50 anni avrebbero fatto bene per ritirarsi, vista la nullità che stanno facendo adesso, veramente nullità e ombra di se stessi. Ma ripeto, pecunia non olet. Marco da Genova.
0: Ma grazie Marco, però non confondiamo il fatto che magari non possano piacerti gli ultimi loro lavori e l'attività dal vivo. Sono due cose differenti. Tu dal vivo puoi essere fortissimo, ma magari non è più la creatività di una volta, per quanto anche sotto quel punto di vista gli U2 mi sembrano un po' in salita ultimamente, però comunque questo è il tuo parere, come tale lo rispettiamo. Un altro Marco, dimmi.
2: Ciao Marco, avrai un cuore, ma dico Antonello Venditti. Perché con la vecchiaia purtroppo non si perde solo la voce. Ciao Marco da Torino.
0: Grazie Marco, devo dire Venditti lo avete segnalato anche altri, l'hanno segnalato anche altri. Fabio, dimmi tu.
3: Ciao, allora, grandissimo malincuore, perché io li amo da sempre e insomma, lo seguo lui e la band dall'inizio, dal 1977 più o meno. Bruce Springsteen dei Street Band, perché non è più la stessa cosa. So che mi troverò tante antipatie, però ho avuto fortuna di vederlo negli anni 80 e anche negli anni 90, ma non è più la stessa cosa. Ciao Fabio, ecco, da Voghera.
0: Grazie,
3: ciao, ciao.
0: Fabio, ecco, vedi, questo è un nome che non mi sarei mai aspettato di sentire, Bruce Springsteen, perché dal vivo, voglio dire, la storia insegna, è sempre stato uno dei top in assoluto, no? Comunque vedi, è bello anche per questo vale la pena confrontarsi. 342 342 2190 per i vostri messaggi. Adesso arriva Neffa su Capital, prima di andare via.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

I can't tell you why. Questi sono gli Eagles su Radio Capital. Beh, anche loro hanno avuto varie fasi nella loro carriera, tour di addio, ma poi si era anche bloccata un po' la loro carriera a un certo punto, poi hanno ricominciato, e loro sono in questo momento attivissimi perché stanno facendo il loro The Long Goodbye Tour, il lungo addio praticamente, che è iniziato nel 2023. Stanno facendo date in una specie di residenza allo Sphere di Las Vegas, che è un posto fantastico, meraviglioso. Se non avete visto immagini interne dello Sphere di Las Vegas, andate su YouTube, ci sono un sacco di filmati anche degli Eagles, fra l'altro, mentre fanno dei concerti, è qualcosa, resti veramente a bocca aperta. E ci sono date disponibili ancora per settembre, novembre, dicembre, loro saranno lì, e bello il prezzo dei biglietti, è bello tosto, attenzione, il prezzo dei biglietti in teoria costerebbe il prezzo normale, il biglietto normale costerebbe $175 su per giù, ok? Poi sai, i prezzi dei biglietti oggi sono cambiano abbastanza facilmente da un momento all'altro, però ci sono per esempio le sedute con visuale centrale o nei settori più vicini al palco che vanno da $600 a $1,000. Ma attenzione, perché poi, io non so se Mary eravamo su un sito di secondary ticketing o altro, sì, se andate, non andate sui siti di secondary ticketing, attenzione, perché trovate dei prezzi sballati, addirittura ci sono biglietti a $9,357, e quello che non capisco è che in realtà ci sono ancora biglietti disponibili. Se vai per situazioni normali, trovi comunque biglietti disponibili, bene o male la media può essere di $396, il più alto, secondo fonti ufficiali, quindi andando per canali ufficiali, costa comunque $1,400, questo su Ticketmaster. Sono sempre $1,400. Dice, beh, se uno vuol fare un investimento, vuole li ha e vuole spenderli, benissimo. E chiaramente lo Sphere è un'esperienza, è un'esperienza unica, la vivi solo lì, punto e basta. Comunque, piccole informazioni: se siete dalle parti di Las Vegas, chi non va a Las Vegas a fare un salto nel weekend, del resto, sappiate che c'è anche la possibilità di vedere gli Eagles dal vivo. Questi sono i prezzi. E questa invece è Radio Capital, amici. 16:40 minuti. Tra poco arriva il domandone. I don't know.

0: about it.
1: I am worried about it, One Republic su Radio Capital. E allora, amici, come dicevo prima, attenzione, ripristiniamo anche il domandone per questa nuova stagione radiofonica 2026-2027. Piano piano stiamo risettando tutto il programma, stiamo dando la forma che aveva Capital Records, chiaramente parliamo della seconda parte. Ripristiniamo anche il domandone, perché? Perché? Perché è anche un modo per raccontare cose, raccontarci reciprocamente cose, un po' giocando, no? Sapete che ci piace giocare un po' con la musica anche. Il domandone di oggi riguarda Franco Battiato. Partiamo da Franco Battiato con la nuova stagione e partiamo dagli inizi di carriera di Franco Battiato. Lui a un certo punto, siamo negli anni 60, nel 1964 si trasferisce prima a Roma e poi arriva a Milano. Arriva a Milano e voglio raccontarvi, leggervi anzi una sua dichiarazione riguardo il suo periodo milanese. Franco Battiato ha raccontato: Milano allora era una città di nebbia e mi sono trovato benissimo. Mettevo a frutto la mia poca conoscenza della chitarra in un cabaret, il Club 64. Dove c'erano Paolo Poli, Enzo Iannacci, Lino Tofono, Renato Pozzetto e Bruno Lauzi. Io aprivo lo spettacolo con due o tre canzoni siciliane, era musica pseudo barocca o finto etnica, così la definiva. Ma una sera, aggiungo io, una sera fra il pubblico che lo sta guardando c'è un noto cantautore che lo avvicina e gli dice: senti Franco, vienimi a trovare. E lo introduce nell'ambiente musicale che conta. Amici, chi era questo cantautore? Questo è il domandone di oggi. Questo cantautore che ha aiutato Franco Battiato a inserirsi poi nel giro musicale e anche televisivo era, risposta A, Giorgio Gaber? Risposta B, era Lucio Battisti? Risposta C, era Adriano Celentano? Datemi la vostra risposta subito al 342 342 2190.

0: Era il 1994 quando Houston Dur e Nene Cherry se ne uscirono insieme con questa canzone chiamata Seven Seconds. All'epoca era dappertutto questa canzone, infatti è rimasta nella nostra storia musicale. Prima c'era invece Franco Battiato con La stagione dell'amore, perché Battiato era ed è il protagonista del domandone di oggi, primo domandone di questa stagione dell'amore, speriamo. Insomma, il domandone riguardava l'inizio di carriera di Franco Battiato. Vi ho raccontato un po' il suo arrivo a Milano, quando lui si esibisce in questo club chiamato Club 64, apre a degli artisti già più famosi di lui, e a un certo punto c'è qualcuno fra il pubblico, un noto cantautore fra il pubblico, che lo nota e lo avvicina. Chi era questo cantautore? Era Giorgio Gaber, era Lucio Battisti o era Adriano Celentano? La risposta esatta ce l'ha da Anna da Cuneo.
1: Ciao, è stato introdotto nel mondo musicale da Giorgio Gaber e ci sono anche delle testimonianze televisive in un programma in cui lui, Gaber, presentava Battiato e Caterina Caselli presentava Francesco Guccini, e i due Franceschi praticamente. Ciao Anna da Cuneo.
0: È vero, brava Anna, brava, hai raccontato una bella storia, è tutto vero, tant'è vero che Giorgio Gaber consigliò a Francesco Battiato di farsi chiamare Franco, perché due Franceschi insieme erano un po' un casino. Poi fra l'altro Giorgio Gaber produsse i primi lavori di Franco Battiato e lo portò appunto in questa sua trasmissione, era il 1967, Battiato cantò questo brano chiamato La Torre e da lì piano piano è stato inserito nel mondo musicale, poi sappiamo quello che è arrivato dopo. Quindi domandone per Franco Battiato, brava Anna da Cuneo, la risposta era esatta. Comunque tantissimi di voi hanno beccato la risposta giusta, qualcuno ha sbagliato, ma fa parte del gioco, non preoccupatevi. A proposito di giochi, tra poco arriverà il gioco dei 5 elementi, prima ci sarà Mixo che ci racconterà qualcosa riguardo un brano particolare, ma prima ancora, cioè subito, arrivano i Coldplay. Questa è Champion of the World e questa è Radio Capital.

0: pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Tronì, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli €549. Tronì, non ci sono paragoni.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Vorrei andare all'anagrafe a vedere se si può inserire tra il mio nome che è Paolo e il mio cognome che è Damasio Mixo, perché no, scusa, sono 50 anni che uso sto nome, Paolo Mixo Damasio, che ne pensate? Boh. Allora, eccoci qua con le nostre pillole, grazie a Tommaso Checchi che sta a fare la regia di queste pillole che raccontano delle belle canzoni, canzoni significative, canzoni che hanno un'importanza per il loro suono, per essere state innovative, perché hanno un significato particolare, perché socialmente sono state importanti. Allora, questa sì, socialmente è stata importante, anche se non ne aveva i presupposti. Sto parlando di Schools Out, il classico di Alice Cooper, con cui ha proprio trionfato a livello mondiale. Stiamo parlando del 1972, vedi un po' quanti di voi erano nati o no, vecchi e ciabatte che non siete altro come me, estratto dall'album omonimo, e che ricordo bene, perché c'era quella versione lì, versione vinile, c'era solo il vinile, non c'era mica il CD, aveva una copertina molto particolare perché era fatta proprio come banco di scuola, ma di quelli dell'Ottocento, cioè di quelli di legno che tu alzavi e quindi alzavi una sorta di pannello e potevi usufruire dell'interno per mettere il portapenne, l'astuccio, la gomma, come

chiamava? La gomma pane, il temperino, quelle cose lì. Fu un inno generazionale per la fine della scuola, della serie Yeah, Fuck the School praticamente, che poi fu rimpiazzato qualche anno dopo da Another Brick in the Wall dei Pink Floyd, no? We Don't Need No Education, che era un'altra canzone che parlava della scuola e degli studenti. Il trucco di Alice Cooper, ho letto e sono assolutamente d'accordo, si rifaceva a quello di Bette Davis in Che fine ha fatto Baby Jane. Lui con i suoi pitoni, le sue ghigliottine e tutte le altre nefandezze sul palco. Alice Cooper, School's Out.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

I Need a Miracle, questo è il funky delle Jackson Sisters, formazione formata da cinque sorelle Jackson, le cinque sorelle Jackson, chiaramente, che hanno lasciato un segno nella musica solo con questa canzone. In realtà hanno avuto una carriera piuttosto breve e neanche di grandissimo successo, nel caso di dire, qualche singolo pubblicato, poco interesse. La stessa I Believe in Miracles all'epoca non ebbe un grande successo, anzi passò abbastanza inosservata, venne poi recuperata negli anni 80 da un fenomeno musicale che si basava su un certo tipo di groove, soprattutto in Gran Bretagna questo, e da lì è entrato un po' come brano di culto nelle valigette di tanti DJ in giro per il mondo, e ancora oggi si sente in vari locali. È rimasta, alla fine è rimasta. Loro hanno fatto un album solo, ma nel 76, quindi 3 anni dopo, anche lì è passato piuttosto inosservato. Voci meravigliose, però, è il caso di dire. Jackson Sisters, I Believe in Miracle su Radio Capital. E amici, a questo punto si apre l'ultima ora di oggi di Capital Records e torniamo alle vecchie abitudini. Come abbiamo detto, piano piano, questa è una settimana un po' di assestamento, no? Siamo rientrati tutti lunedì, praticamente è una settimana in cui si riaccende il motore della macchina e piano piano si comincia a guidare e riassestare tutto quanto. Eccoci qua allora, adesso pronti per giocare invece col gioco dei cinque elementi. Abbandoniamo il funky, lo troveremo domani sempre alle 5 del pomeriggio, la nostra cara e vecchia abitudine. Adesso invece passiamo al gioco dei cinque elementi, anche oggi 5 elementi sonori per cercare di capire quale sarà la canzone che qualcuno fra voi là fuori annuncerà, e questo è il primo. Lo riascoltiamo, ci ho capito poco. Ancora una volta? Però non è difficile, amici, non è difficile secondo me. Quella voce qua l'avete ascoltata miliardi di volte, ma miliardi di volte. È una voce molto molto molto famosa. Di chi è? Se poi avete indovinato già anche la canzone, siete dei grandi e potete già fare il vostro vocale per annunciare voi questo brano al 342 342 2190. Adesso arriva Birth.

Si chiama Più in alto questa canzone, la canzone di Birth, la canzone nuova di Birth, l'abbiamo ritrovata su Radio Capital. Siamo partiti col gioco dei cinque elementi. Molti di voi hanno riconosciuto la voce, ma non ancora la canzone, o meglio, qualcuno sì, tanti no, tanti hanno sbagliato anche la voce. Ma i vari non è, li facciamo fra poco, ok? Io direi a questo punto, Maurino, riascoltiamo il primo elemento sonoro un attimo. Perfetto, ascoltiamo il secondo a questo punto. Dai, il secondo è sempre Maurino, col secondo è illumini illumini tutti, ascoltiamo ancora una volta il secondo, dai. Bene, di chi è questa voce? Qual è la canzone? 342 342 2190, fate un vostro vocale, perché ripeto, anche oggi sarà qualcuno fra voi ad annunciare questa canzone. Adesso invece volevo in questo 2 settembre fare un attimo mente locale su alcune cose che

sono successe in passato in questo giorno, perché pensate un po' il 2 settembre 1965 cosa è successo. Si trovano un pomeriggio quattro amici per registrare una serie di demo tape, sei canzoni da presentare poi a una casa discografica.

Questi erano i Doors. Poi col tempo riusciranno a fare un contratto discografico e a passare nella alla storia con quei pochi album fatti, ma veramente significativi. Vedi come iniziano le cose a volte. Il 2 settembre 1995 invece Michael Jackson diventa il primo artista con una canzone che entra direttamente come nuova entrata al numero uno della classifica americana. Fino al 95 nessuno c'era riuscito, ci riesce lui con You Are Not Alone. Boom, esce il singolo, boom, subito nuova entrata al numero uno e da lì poi altri. Qualche compleanno che vogliamo ricordare, oggi conti 80 anni Billy Preston, il grande Billy Preston, che ha collaborato fra gli altri con un sacco di musicisti, Beatles da una parte, Rolling Stones dall'altra, se li hai fatti tutti e due. Ma il 2 settembre 1957 nasceva Steve Porcaro dei Toto, e oggi Steve Porcaro compie 69 anni e Steve Porcaro è l'autore di Human Nature, fra l'altro, vedi come si collegano tutte le cose, no? Human Nature, una delle più grandi canzoni di Michael Jackson, scritta appunto da Steve Porcaro e poi componente fondamentale e componente originario anche dei Toto. Eccoli qua allora i Toto, questa è Africa.

Questi sono i Tears for Fears con Break It Down Again su Radio Capital. Stiamo giocando con i cinque elementi anche oggi e devo dire la voce l'abbiamo beccata ormai. Ma attenzione però, perché questa voce, cari amici, care amiche, questa voce ha avuto una carriera solista, ma ha avuto anche una carriera con una band. Quindi questa canzone fa parte della carriera solista o della carriera della band? Perché poi quando si annuncia il brano, o si sta da una parte o si sta dall'altra, bisogna capire esattamente chi è. Che nome è questo brano? Io direi, ascoltiamo intanto il terzo elemento sonoro, dai. Cos'è questo? Fammi sentire. Mamma mia, io mi immagino, se fossi al di fuori, no? Al di fuori, magari tu stai pensando, ascolti la radio, pensi ai fatti tuoi, ti arriva questa roba e dici, scusa, me la fai risentire? Sì. Bravo Maurino, bravo. Allora adesso amici, se voi avete già capito chi canta esattamente, ma quindi se è veramente il solista o veramente il gruppo, quindi date il nome esatto, fatemi un vocale dicendo il nome, così fra poco lo svegliamo tutti, va bene? Il numero è sempre quello, 342 342 2190.

Heather Delilah, questi sono Plain White Tees, questa è Radio Capital, 5:30 spaccate di questo mercoledì pomeriggio 2 settembre, Marco Biondi in diretta su Radio Capital, Maurino è in regia, Mary J è in redazione, ci siete tutti voi e state giocando con noi al gioco dei 5 elementi. Allora, tra poco sveleremo chi canta ufficialmente la canzone, ok? Bisogna capire però anche la canzone, perché chi ha fatto questa ne ha fatte tante. Io direi intanto, facciamo il riepilogo, Maurino, dei primi tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento. Va bene, questo era il primo. Questo era il secondo. Questo era il terzo. Guarda, esageriamo. Questo è il quarto. La canzone sta prendendo forma, chiaramente, no? Allora, mi fate un vocale. Se avete già capito tutto, potete già fare il vocale, fatelo. Annunciate voi la canzone, dite chi siete, il vostro nome, chiaramente, la città da dove ci ascoltate. Annunciate chi canta ufficialmente, annunciate il titolo, se l'avete capito.

0: e fate un bel intervento, perché anche oggi qualcuno di voi annuncerà questa canzone. 342 342 2190.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Usciva 50 anni fa, tondi tondi, 50 anni fa, questa canzone di James Taylor del 1976, si chiamava Shower the People. Ai cori, fra l'altro, c'era anche Carly Simon, che all'epoca era moglie di James Taylor, è una canzone che è entrata poi di diritto nella discografia, quella bella, quella che conta, quella che ci ricordiamo di James Taylor, canzone che ancora oggi lui spesso fa dal vivo. Ma allora, siamo quasi alla fine del gioco dei cinque elementi, amici, dobbiamo arrivare al dunque. Vogliamo annunciare a tutti quanti chi canta la canzone dei cinque elementi di oggi? Lo svela Alex.
1: Ragazzi, questi sono i Genesis. La voce è quella di Phil Collins, ma è stata fatta con i Genesis.
0: Bravo Alex, bravo, giusto, giusto, giusto. In tanti avete detto Phil Collins, avete dato anche tanti titoli riguardanti canzoni di Phil Collins. No, qui stiamo parlando dei Genesis. La canzone è dei Genesis, ok? Canta Phil Collins, quindi Genesis nel periodo di Phil Collins, per intenderci. Bisogna adesso capire qual è la canzone e per farlo vi abbiamo già fatto il riepilogo dei quattro elementi sonori già ascoltati. Ne resta uno che è il quinto ed è questo. Guarda che famoso questo inizio, eh? È famosissimo, riascoltiamolo. Quando parte questo inizio già è, come dire, il titolo della canzone. Amici, tocca a voi, tra poco qualcuno di voi annuncerà questa canzone, quindi tocca a voi a fare il vocale subito, fate un bel vocale con la vostra voce, vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate i Genesis e dite il titolo esatto della canzone, poi metteteci un po' del vostro anche, che non fa mai male. 342 342 21 90.

0: Con Dica su Radio Capital, il programma si chiama Capital Records. Abbiamo ancora un quarto d'ora da trascorrere insieme, ma adesso è tempo di annunciare finalmente il brano legato al gioco dei cinque elementi. Emiliano, tocca a te. Dica.
1: Buonasera.

A tutti, sono Emiliano da Capua, provincia di Caserta. Il brano è uno dei brani più noti della parentesi anni 80 dei Genesis ed è Abacab dall'album omonimo. Buona serata a tutti.

I Genesis su Radio Capital, grazie Emiliano per il tuo annuncio. Oggi toccava a te, domani di altre possibilità per tutti, sempre col gioco dei cinque elementi. Prima di chiudere Capital Records, però, amici, voglio parlarvi di Ella Langley. Ella Langley è l'attuale fenomeno mondiale della musica. Lei arriva dal country, è una ragazza molto giovane, ha 27 anni, insomma, e già sta dominando l'America sicuramente, ma buona parte del mondo. Perché vi parlo di Ella Langley? Perché c'è una sua canzone che si chiama Choosing Texas, che ascoltate spesso e volentieri su Radio Capital, che sta diventando la canzone dei record. Giusto per rinfrescarvi la memoria, questa è Choosing Texas. She's

Sai che in questa canzone io mi perdo ogni volta. Ogni volta che l'ascolto alla radio o l'ascolto per i fatti miei, ci entro dentro e vabbè, comunque queste sono cose personali, lasciamo stare. Choose in Texas di Ella Langley è la canzone dei record perché? Perché in questo momento ha superato tutte le precedenti.

numero uno della classifica americana da quando esiste, cioè lei è da 22 settimane al numero uno della classifica dei singoli più venduti in America. 22 settimane vuol dire che li ha fatti fuori tutti i record precedenti. Aveva fatto prima, era diventata la donna con più settimane al numero uno, adesso ha fatto fuori anche tutti gli uomini, i maschi che c'erano davanti. Resta solo un brano davanti per essere il top dei top, perché lei in questo momento ha la canzone non natalizia con più settimane di permanenza al numero uno. Qual è la canzone natalizia che ha davanti a lei? Prova a pensare un po'. All I Want for Christmas di Mariah Carey, che ha 22 settimane però, e la Langley è a 20, quindi siamo lì, eh? Fra due settimane potrebbe raggiungerla e fra tre settimane potrebbe superarla se si conferma ancora. È anche vero che il Natale, quando arriva, arriva e arriva fra poco, e Mariah Carey potrebbe di nuovo superarla. Quindi mi incuriosisce, mi tirano dentro a me queste cose. Vabbè, quindi ci sarà questa gara fra Mariah Carey e la Langley fino alla fine. Ne vediamo un po' adesso le prossime settimane cosa succede. Comunque, 20 settimane al numero uno sono tante, amici, sono veramente tante. Con questa canzone, appunto, chiamata Chosen Texas, seguiremo assolutamente questa cosa. Allora, prima di chiudere Capitol Records, però, c'è ancora una canzone.

Sono le brani che durante i concerti di Bruno Mars procurano una standing ovation, un'ovazione, un boato proprio, grande Bruno Mars, trovato su Capital. Prima di salutarci, amici, un paio di cose volevo raccontarvi ancora. Innanzitutto, per gli amici di Novara e zone limitrofe, Mary J, potrebbe interessarti la cosa, vabbè, Novara tra virgolette. Comunque, domenica 6 settembre al campo sportivo di Redislate c'è Todd Rundgren. Il grande Todd Rundgren che viene a fare un concerto in Italia è da non perdere, secondo me. E invece, prima di salutarci ancora, avrete sentito nei giorni scorsi, notizia di ieri credo, che Lionel Richie ha avuto un malore durante un concerto, era quasi alla fine del concerto, perché era su All Night Long, che solitamente lo fa nei Bis come brano. Ha avuto un malore, è stato ricoverato, è stato portato, è stato messo in terapia intensiva. Lui ha 77 anni, è successo il 29 di agosto, quindi pochi giorni fa per l'appunto. In realtà le notizie arrivate stamattina dicono che sta meglio. Un aggiornamento di adesso.

0: Leggo pari pari, Lionel Richie si trova ancora in terapia intensiva, i medici avrebbero però deciso di sottoporre l'artista a una serie di test per problemi cardiaci, rimandando così di 24 ore la dimissione dall'ospedale. Ok, quindi col pensiero siamo là, grande Lionel Richie, lui fra l'altro è in tour, ha pianificato vari concerti anche per i prossimi mesi, speriamo che sia in grado di farli assolutamente, che si riprenda al più presto. Amici, noi siamo pronti per salutarci a questo punto, termina qui Capital Records, grazie per essere stati con noi, grazie Mary J, grazie tanto per la redazione, grazie a Maurino che è stato naturalmente in regia, adesso arrivano le news e poi arrivano gli amici del TG0. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani, ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Corri da Troni, dal

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Le notizie Radio Capital, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Il Veneto è la prima regione a guida centrodestra ad approvare una legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana a dare il via libera. Il provvedimento di iniziativa popolare è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti, 14 contrari. Arriva la stangata sulle bollette del gas per chi è ancora nel regime di prezzi tutelati. L'autorità per l'energia comunica che per il mese di agosto il prezzo del gas aumenta del 6,9% rispetto a luglio a causa dell'aumento del costo della materia prima. Sui mercati il prezzo del gas oggi è ancora su del 2%, petrolio su dell'1% a 95 dollari al barile. Il rendimento dei BTP decennali al 4,2%. La Germania ha identificato due sospetti per i droni esplosivi trovati all'aeroporto di Lipsia e uno dei due è un bielorusso che ha il passaporto russo ed è entrato nello spazio Schengen con un visto turistico italiano. L'altro è un uomo con il passaporto lettone di origine russa. Per la Commissione europea è inaccettabile rilasciare visti ai russi. Il ministro degli esteri Tajani promette accertamenti. Poi Tajani lancia l'allarme su influenze russe sulle prossime elezioni.
4: Ci sono una serie di attacchi da parte russa, attacchi da guerra ibrida, ed escludo anche che possono esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
3: Salvini la vede molto diversamente, l'altro vice premier parla di ansia antirussa preoccupante, gli italiani non si faranno influenzare, dice. Famiglia nel bosco, secondo i giudici del Tribunale dell'Aquila, il percorso per il recupero delle competenze genitoriali di padre e madre è ancora incompiuto, per questo sarà un ricongiungimento a tappe monitorato dai servizi sociali. Andrea Lucatello.
5: Devono essere iscritti e inseriti stabilmente in una scuola pubblica. I tre bambini di 7 e 9 anni hanno già superato i test di ammissione. Intanto potranno trascorrere pomeriggi con mamma e papà dal primo

0: ottobre anche interi fine settimana. Restano però nella casa famiglia di Vasto. I giudici vogliono infatti che abbiano più occasioni di confronto con i coetanei e acquisiscano maggiore autonomia. La decisione definitiva sul ritorno a casa dei piccoli potrebbe arrivare a novembre.
1: L'autostrada A1 è chiusa tra Orte e Ponzano Romano in direzione Roma per un incidente mortale. Ci sono anche lunghe code. I taxi a guida autonoma preoccupano Uber, che taglierà per questo 3.300 posti di lavoro, il 10% della forza lavoro globale, compresi i livelli dirigenziali. La concorrenza che spaventa Uber nel Nord America è quella dei robotaxi di Waymo. Lo sport: in Coppa Italia il Sassuolo batte il Frosinone ai calci di rigore, si qualifica così per gli ottavi di finale, incontrerà la Juventus. Ora comincia Udinese-Venezia. Pallavolo: agli europei femminili, l'Italia tra meno di un'ora nei quarti di finale contro la Svezia. Gli aggiornamenti alle 19 in Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Da €1, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. €1, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Vedi, senti anzi la voce di David Bowie che va su e che va giù, perché fame. La fama è come l'otto volante e la ti fame? Porta su, anche un po' la fame come l'otto volante, dipende dai picchi glicemici. Scusa, cioè vai su e poi puoi andare giù.
1: Scusa, vabbè, scusa, ero un po' distratto, sì? Perché stavamo confezionando.
0: Attenzione,
1: è un post su Instagram.
0: Tutto in diretta.
1: Siamo l'unica trasmissione radiofonica posta del mondo che non ha fatto il post quello dell'inizio della stagione, ma siamo mercoledì, si può fare?
0: Sì, si può fare perché ci sono i rientri intelligenti anche sui social.
1: Esclusiva mondiale.
2: Rendere obbligatorio lo studio dell'italiano.
3: E occorrono dei soldi, vanno chiesti laddove ci sono.
4: Non capisco perché bisogna andare a fare le pulce alle porte.
5: Dovreste rileggerli i libri di storia, 1861.
6: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale.
7: IG0.
8: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Ed eccoci anche questa sera alle 18:09, Edoardo Buffoni, buonasera.
1: Doris Zaccone, ciao.
0: Ciao Simone Girasole, ciao Emanuele Denina, ci siamo, il team del TG0 è pronto. Abbiamo
9: calma,
0: anche
9: calma,
0: che è solo il 2 di settembre, ragazzi, piano. 2
1: quindi
0: di settembre, con calma,
1: la voglia,
0: fa caldo, la gente è appena rientrata, qualcuno è appena rientrato dalle vacanze, altri stanno per partire, qualcuno non si è proprio mosso e ha sofferto moltissimo,
1: qualcuno sta con i piedini a mollo al mare
0: proprio,
1: lo so,
0: in questo
1: vi vedo, vi vediamo in questo momento,
0: esatto.
1: Lo, ne so, con lo sprizzino
0: a mangiare la pizzetta,
1: la
0: sbruciacchiata,
1: sì.
0: Oh, la pizza del mare quanto è buona. Io non c'è, ecco, una pizza più buona della pizza del mare, quella, capito, a forma di lingua, oppure quella tonda però un po' sbruciacchiata, piena d'olio, buonissima.
1: Perché al mare, cioè, scusa,
0: rossa,
1: ma perché al mare, qualunque sia il mare, la fanno così, mare viene così.
0: Allora vuoi vedere, facciamo un piccolo sondaggio, una piccola inchiesta, proprio secondo me dappertutto al mare la pizza
1: mare
0: è quella lì, quella rossa sbruciacchiata, tutta unta ma buonissima quando esci dall'acqua, eccetera. Allora, a proposito di temperature, di estate bollente, e davvero abbracci a coloro che in vacanza non ci sono andati, c'è da dire che è vero, sta per iniziare la sesta ondata di calore, lo dicevamo ieri,
1: certo,
0: con qualche piccola interruzione in questi giorni perché ci sarà qualche temporale, qualche sparso piovasco qua e là, però le minime stanno scendendo e tu mi insegni che se la notte non è tropicale può anche fare il picco di 35-36 durante il giorno, 2 o 3 ore, però quando sono le 9, amico mio, si respira, cioè la terra si riposa un po', e stanotte per la prima volta ho dormito senza condizionatore.
1: Certo, ma c'è anche il detto: senza notte tropicale dormi bene sul guanciale. Cioè, lo sai, è un detto proprio antico, antichi del Medioevo.
0: Va bene. Dai. Allora, tante notizie da darvi, ma davvero davvero tante, anche proprio dell'ultima ora, stanno succedendo cose importanti.
1: Anche belle, anche belle.
0: Sì, ci sono notizie delle quali vi vogliamo parlare e che vogliamo anche commentare insieme a voi. Mentre A, tornate dal lavoro, B, state già cenando, C, non mi viene, siete sdraiati, proprio
1: state pomiciando,
0: pancia all'aria, state pomiciando, mi piace. Quale di queste tre?

0: Cosa vuol dire care? Care in napoletano vuol dire cadere.
1: Care,
0: stai attenta a non care. Nugenea, grandissimo progetto musicale, veramente straordinario. La voce del brano è quella di Fabiana Martone e loro sono invece Lucio Aquilana e Massimo Di Lena. Bravi, bravi, bravi. Questo pezzo alle 18:15 minuti ci prolunga l'estate.
1: Nugenea. Fai tipo una festicciola, un aperitivo, qualsiasi cosa, una sera d'estate così, metti in sottofondo nella cassa Nugenea. Proprio c'è questa atmosfera bella, simpatica.
0: Bella, leggera.
1: Funziona.
0: Senza essere vuota. Bellissimo. Grandissimi. Bravi. Sono bravi a Radio Capital, noi li amiamo e ve li facciamo sentire spesso. Allora, 18:15, tra poco entriamo nel vivo di notizione.
1: E tra poco, in anteprima esclusiva mondiale, lo sto per fare, sto per pubblicare sui nostri Instagram.
0: Ma sono le 18:15, ma sbrigati, dovevamo farlo prima delle 18.
1: Sono un boomer, cioè non è che ce la faccio così. In anteprima esclusiva mondiale, la scaletta del TG0, proprio come
0: così a spoilerare.
1: Ragazzi, cioè è una roba
0: solo per voi che
1: potete
0: siete...
1: anche stamparla a casa e conservarla in corniciata.
0: Vabbè, vediamo se ci riesce da qui alle 20 quando finiremo, chissà se questa anteprima di scaletta sarà andata a buon fine. Sentite, allora, non ci siamo ancora raccontati, grazie che ci state riempiendo di affetto, perché molti rientrano ora in queste ore,
1: certo,
0: al lavoro, al solito posto da dove ascoltano la radio, e se volete qualche cosa ce la siamo raccontata di vacanze, ma ancora c'è spazio per questa settimana.
1: Sì, posto
0: poi
1: che
0: chiudiamo
1: poi,
0: tutto.
1: No, poi che poi durante appunto la puntata avremo da parlarvi di un'importante decisione in Veneto sul fine vita, poi abbiamo queste nuove tensioni fra Russia e Unione Europea, la politica, i ballottaggi, così. Però tutto questo c'è tempo, abbiamo due ore.
0: Allora, no, volevo chiedervi se avete avuto qualche disavventura vacanziera, perché succede sempre, no? Che uno prende la fregatura.

rottura, oppure succede qualcosa che poi finisce sui giornali, oppure non finisce sui giornali, certo, ma ci potrebbe finire. Questa storia c'è finita. Verona, Peschiera del Garda, una località meravigliosa. Che cosa è successo? Due coniugi, una coppia di coniugi della Germania, sessantenni, lei si fa male, cade, inciampa, gli occhiali si rompono, un pezzo di vetro va sull'occhio, ha bisogno di una sutura. La portano al pronto soccorso, per l'appunto a

0: di soccorso alle 2:45 della mattina. La signora viene dimessa, con lei c'è il suo consorte che ovviamente l'ha seguita al pronto soccorso, e lei chiede un taxi per tornare in hotel. Il problema è che il taxi non c'è, e le dicono al pronto soccorso: guardi che qui il servizio taxi dalle 24 alle 6 del mattino non è previsto, non c'è proprio. E allora, neanche a dire rimanete qui e poi aspettate le 6 e vi prendete un taxi l'indomani mattina, no, perché questo non è previsto, tu devi lasciare il pronto soccorso per lasciare ovviamente lo spazio a chi ha bisogno di essere curato. Insomma, ve la faccio brevissima: si sono fatti 12 chilometri a piedi per tornare in hotel, percorrendo la Gardesana orientale, che ci risulta essere tra le strade più pericolose d'Italia, e questo adestato un po',
1: rischiando di finire di nuovo al pronto soccorso,
0: sì, con qualcosa di più serio.
1: Complimenti anche per la sportività, cioè,
0: porca miseria, 12 chilometri
1: ecco,
0: su quella strada bellissima, sì. Io l'ho fatta in macchina, è spettacolare, meravigliosa, però certo non proprio
1: mettiamo
0: raccomandabile.
1: Questo servizio notturno, dai, almeno
0: allora,
1: no,
0: i tassisti
1: per
0: hanno detto, ma ci sono poche richieste, che facciamo, dormiamo in taxi per aspettare?
1: Vabbè, magari a rotazione per garantire.
0: Forse.
1: E tu la disavventura ce l'hai avuta?
0: Mamma mia, io mi sono persa, mi hanno rubato la valigia.
1: Aia.
0: Prima delle vacanze, cioè la notte prima di andare
1: in automobile.
0: Però mi ha insegnato tanto questa cosa, poi vi racconto.

0: canzone, straordinaria dichiarazione d'amore cantata, viva le patrizie che possono vantare questa canzone. Allora, questo è il TG0 di Radio Capital, 18 e 21 minuti. Vi anticipavamo una notizia abbastanza clamorosa.
1: Beh, insomma, era un po' attesa, però è comunque un segno di un avanzamento comunque nei diritti delle persone in Italia, in qualche modo. Però ci concentriamo sul Veneto, perché da oggi la regione Veneto è la prima regione governata dal centrodestra, in questo caso appunto la giunta di Stefani, del leghista Stefani, che è stata per tanti anni di Zaia. Ebbene, la prima regione di centrodestra ad approvare una legge regionale per, diciamo, il fine vita, per la gestione del fine vita, no? Quello che appunto gli avversari chiamano eutanasia, suicidio assistito, comunque accompagnare una persona fortemente sofferente che ha lucidamente deciso di voler porre fine alle proprie sofferenze, ecco, in modo ordinato con l'assistenza di un medico. Sapete

0: perché in Italia questo diritto in realtà è stato sancito da una sentenza della Corte Costituzionale di più di 6 anni fa, che ha detto la legge non c'è, una legge nazionale, però diciamo se la persona è irreversibilmente malata, se questa sua esistenza in vita è dovuta ad essere appesa a una macchina oppure a una cura farmacologica, e se questa persona soprattutto è lucida e volenterosa di porre fine alle sue sofferenze, è un diritto. Per cui via via nelle varie regioni sappiamo, no, sulla spinta anche soprattutto dell'associazione Luca Coscioni di Marco Cappato, sono nati dei casi in cui anche in strutture pubbliche, senza dover andare in Svizzera, è successa questa cosa, però in modo molto disordinato. Allora, alcune regioni si sono date delle leggi regionali, e in particolare l'avevano già fatto la Toscana, la Sardegna, l'Emilia Romagna, però tutte di centrosinistra, per, diciamo, in qualche modo, Doris, mettere un protocollo. Allora, se la situazione è questa, si riunisce una commissione che decide per il sì o per il no, oppure ci risentiamo fra un anno. Dopodiché, dato il sì, si va in questa struttura, i medici, gli anestesisti, il tipo di iniezione che viene fatta, insomma una cosa che non è clandestina civile, ma è civile, ovviamente molto molto ordinata. Ecco, il Veneto, finalmente anche il Veneto si è dato questo tipo di regole. Pensate che in Lombardia, alta regione di centrodestra, poche settimane fa c'è stato un caso di, in qualche modo, di fine vita, però non c'è una legge, e dobbiamo dar in qualche modo conto e merito a Cappato per, con le sue battaglie, in questo caso anche all'ex presidente della regione Veneto Luca Zaia, che ha fortemente voluto, pur leghista, pur di centrodestra, che è un campo insomma in cui questo tipo di leggi non vengono viste di buon occhio, di aver voluto portare avanti questa cosa, e al presidente Stefani, che è l'attuale presidente,
1: sì, allora, qui,
0: che è un leghista cattolico, ma ha detto ma questa è una questione di civiltà.
1: Di civiltà.
0: Destra e sinistra con questa roba, poi alla fine, no, se ci pensiamo, c'entrano poco, perché tutti quanti noi, comunque la pensiamo, possiamo purtroppo nella vita arrivare a condizioni di questo tipo e dover scegliere.
1: Infatti
0: scegliere.
1: Non è una questione di volere il fine vita, non volerlo per sé o per i propri cari, cioè ciascuno fa la sua le sue idee, le sue convinzioni, la sua morale, ognuno fa le sue scelte. Il punto qual è? Che è rimasto un vuoto legislativo, no?
0: Certo,
1: normativo.
0: Certo.
1: E perché è rimasto questo vuoto? E tra l'altro siamo stati anche richiamati dall'Unione Europea, no? Per questa cosa. Perché a volte la politica non ha il coraggio, gli organi politici, di prendere delle decisioni anche scomode, anche sconvenienti. Ma se questa cosa esiste, qualcuno chiede di mettere fine alla propria vita, la politica se ne deve far carico e deve dire che cosa ne pensa di questa cosa, e deve dare, secondo me, ai cittadini la possibilità di essere tutelati in questo, no? E quindi io
0: bravo,
1: la saluto.
0: Bravo Zaia, bravo
1: notizia.
0: Stefani, brava la Lega del Veneto, in questo caso hanno votato sì tutte diciamo i partiti di centrosinistra, la Lega che ha proposto questa legge, quindi Gonzaia e Stefani, Forza Italia si sono, diciamo, qualcuno sì, qualcuno no, hanno votato contro Fratelli d'Italia e l'unico rappresentante del movimento di Vannacci in Veneto, però la legge è passata.
1: La legge è passata, e questa è una notizia che vi abbiamo appena dato qui al TG0 alle 18:25. Bella musica.

0: una delle canzoni più celebri della storia, questa Big Yellow Taxi di Joni Mitchell, che è stata la prima canzone ambientalista in qualche modo. Lei cantava: hanno asfaltato il paradiso per farci un parcheggio, perché,
1: eccola,
0: l'ha raccontato mille volte, era le Hawaii, vedeva l'oceano Pacifico da una parte, poi sotto c'erano 200 milioni di macchine sotto il parcheggio del suo albergo, e poi l'hanno rifatta tutti questa canzone, anche i Counting Crows con Vanessa Carlton per il film Due settimane per innamorarsi nel 2002. Questa canzone è ritornata in classifica, tipo al primo posto per diverse settimane, grazie appunto al fatto che compariva in quella colonna sonora. Eccoci qua, Edoardo Buffoni, sei riuscito a fare sto posto o no?
1: Ho mandato questa storia. In anteprima mondiale esclusiva alle 18:29 la scaletta del TG0 di 2 settembre.
0: Pazzesco.
1: Potete stamparla, metterla sotto,
0: incredibile,
1: sotto cornice, cose pazzesche.
0: Incredibile, quindi allora, dove la potete vedere?
1: Gli scarabocchi sono i miei, il fiorellino è di Doris.
0: Sì.
1: La musica è sempre meravigliosa.
0: La musica è quella dell'ufficio musicale. Dove la possiamo vedere questa meraviglia?
1: Su Instagram.
0: Instagram chi? Edoardo Buffoni.
1: Poi ti ho anche
0: mi hai taggato, mi hai messo,
1: so,
0: fatto una cosa, hai spinto un pulsante.
1: Ho spinto un pulsante, ora verifica un po' se ti è arrivata sta roba.
0: Benissimo.
2: TG0. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti.

0: tutto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Harry Nilsson con Everybody's Talking su Radio Capital, 18:35 minuti. Buonasera dal TG0, che fate, dove siete, dove andate? Noi siamo qui a raccontare notizie, a commentarle insieme a voi.
1: Questo è in particolare anche notizie, insomma, che ci colpiscono, di fatti brutti, no? Perché una ragazzina di 13 anni che scende giù a comprare dei succhi di frutta per i fratelli in un pomeriggio d'estate in questo quartiere di Torino, scende al mini market, nel senso, dovrebbe essere l'azione più sicura del mondo. Sei sotto casa, vai in un mini market, ti compri due succhi di frutta, torni a casa dai fratelli minori e ok. Invece questa 13enne è stata molestata dalla persona, dal gestore di questo mini market, questo commesso di 42 anni che le ha messo le mani addosso, insomma, è quello che si profila come appunto un abuso sessuale. E quello che ha colpito di questa vicenda, che purtroppo non è una vicenda così isolata, è però quello che è successo dopo, nel senso che la ragazzina in lacrime ha subito chiamato un amico, ha subito chiamato la mamma, e poi quindi c'è stato subito l'aiuto dei medici e c'è stata poi la denuncia. Però è successo che poi un giudice per le indagini preliminari non ha seguito l'indicazione della procura di tenere in carcere più di due notti questo commesso, ha firmato la sua scarcerazione con il solo obbligo di firma, cioè questo signore praticamente non è nemmeno ai domiciliari, deve semplicemente appunto firmare un paio di volte al giorno e per il resto è libero.
0: E questo perché? Cioè, dal punto di vista della legge, questo perché ci sono tre condizioni che si sono verificate, no?
1: No, ma la legge, allora, le leggi sono scritte, poi dopodiché ci sono giudici
0: che alla fine interpretano.
1: Il GIP ha detto: io lo scarcero perché si è dimostrato profondamente pentito, perché ha collaborato con le indagini, perché ci ha dato le videocassette che hanno dimostrato che lui aveva messo le mani addosso a

0: questa ragazzina, ma 40 minuti prima aveva anche messo le mani addosso a una signora, una cliente che poi era scappata, era riuscita a scappare. Quindi aveva collaborato alle indagini, si era dimostrato pentito, era la prima volta che lo faceva, e quindi il GIP ha detto: secondo me non puoi reiterare il reato, secondo me non può più inquinare le prove, anzi ce le ha fornite, e secondo me non può andarsene all'estero o scappare, per cui non c'è bisogno di tenerlo in carcere. Ora, è chiaro che una decisione di questo tipo ha suscitato scalpore in molte persone, anche me compreso, che l'abbiamo letta. Ora, la notizia di oggi è che la procura vuole fare, ha fatto ricorso e ha detto no, secondo noi deve andare in carcere, quindi c'è una dinamica fra vari magistrati, però la procura pensa che debba andare in carcere. Io penso perché in qualche modo, al di là della gravità del reato ipotizzato di cui lui è confesso, Doris, secondo me è il discorso della reiterazione del reato. Una persona che per due volte nello stesso pomeriggio mi dice: ma ero ubriaco, ho bevuto la tequila, e chi me lo dice che tu ritorni al mini market e fra quattro giorni
1: sei matto,
0: non lo so per quale ragione. Cioè, noi ci prendiamo la responsabilità che una persona che mette le mani addosso alle donne nel suo negozio non lo rifaccia fra quattro giorni, magari non nella vita non lo rifarà, però insomma è una tutela che io non sono un giurista, però insomma riterrei di dover adottare, al di là delle poi delle frasi, perché siccome era del Bangladesh, la reimmigrazione, ste robe così, a me non me ne frega niente di queste robe qua, insomma è per questo che questa decisione della libertà aveva suscitato polemiche, no?
1: Certo, questo è un po' il punto.
0: Quindi da lì poi gli ispettori, Nordi ha mandato gli ispettori, però diciamo è un caso che a me sinceramente mi ha disturbato, cioè sapere che una persona, non so come voi la pensiate, ma sapere che una persona che due giorni prima ha messo le mani addosso sessualmente, cioè toccata di più,
1: palpeggiati,
0: spingendola contro uno scaffale del suo minimarket, una tredicenne, quindi con l'aggravante che è pure minore di 14 anni, rendendola in lacrime ovviamente così, a me che sta persona dopo due giorni se ne sta con l'obbligo di firma. Ora non voglio sembrare il forcaiolo, però allora ci sono delle soluzioni alternative in questi casi? Cioè non lo so, si può mettere un attimo quantomeno ai domiciliari, quantomeno sotto controllo, perché se una persona che perde il controllo mai vorrei che mettesse le mani addosso a un'altra ragazzina.
1: E questo, sia chiaro, vale anche per altri casi, anche altri casi, per tutti i casi, per tutti i casi, questi delle molestie sessuali, della violenza sessuale, sono reati gravissimi e vanno attenzionati con tanta attenzione. Quindi prima di scarcerare, perché ci sono le condizioni previste dalla legge, per carità, ci vorrebbe un'interpretazione forse un pochino più restrittiva. Sono assolutamente d'accordo con te, è una storia brutta che
0: vedremo,
1: deve ricordarci che su questi casi qui bisogna essere severi, severissimi. 18:40 minuti, questa è Radio Capital.

0: Non sei l'unica, Elisa, grandissima Elisa, dillo solo al buio su Radio Capital alle 18:44 minuti al TG0, alla sua terza puntata di stagione. Siamo freschi, freschi, freschi di vacanze, si fa per dire, un po' fa caldo. Comunque nessuno lo vede sto post che hai messo, eh. Io non so dove l'hai messo.
1: Ma è una storia, è una storia. È una storia di Instagram.
0: Come siamo boomer,
1: buffoni. Non lo so, ragazzi.
0: Ma non sarebbe meglio uscire silenziosamente dai social e tirarsela anche un po', perché noi siamo fuori dai giochi invece che
1: l'ho fatto da X.
0: Vedi?
1: Avevo anche un mio discreto pacchettino di follower.
0: Invece così con coraggio.
1: Però l'ha preso Elon Musk, è diventata troppo un ambiente tossico, come si usa dire oggi, no?
0: È stata una scelta etica.
1: Ma il primo che scrive una frase qualunque, subito ci sono 10 che ti dicono che sei uno scemo, e poi quelli poi
0: che non si può più parlare
1: fra di loro. Simone Girasole certifica che la storia c'è in anteprima esclusiva.
0: La storia c'è.
1: E la scaletta è confermata, eh? Cioè, ora c'è Elisa. Chi lo vede saprà qual è il prossimo brano.
0: Solo chi lo vede. Solo per voi. Va bene, senti un po'. Ieri abbiamo parlato della legge elettorale.
1: Salvini, parliamo anche di Salvini, no?
0: Sì.
1: Perché ricordiamo notizia di oggi: la Lega ha votato sì alla legge sul fine vita in Veneto. Ma la Lega in Parlamento nazionale
0: non ha votato mai
1: questa legge. Qui, ma chi comanda? Zaia o Salvini nella Lega?
0: È che a livello regionale forse la politica è un pochino più concreta, no? Cioè ci sono le facce, le storie delle persone.
1: Mi sa di sì.
0: Invece a livello nazionale tutto un po' uno slogan, una cosa, acchiappare voti. Invece quello che ci interesserebbe è mettete mano ai problemi che dobbiamo risolvere.
1: Allora, esatto, mentre abbiamo un'estate in cui abbiamo un sacco di problemi, i carburanti, il clima, e invece gli schieramenti parlano a sinistra de primarie.
0: Che se ne frega.
1: Ma cioè, vuol
0: ci
1: dire,
0: dite
1: fate
0: che
1: qualcosa
0: volete fare.
1: Ma sì, ma anche intere paginate di giornali. Prima il programma o prima i candidati? Prima i candidati.
0: L'uomo, la gallina.
1: Ma lo farò. Basta, ci frega niente. Diteci qualcosa di concreto. Quegli altri pure che stanno al governo dopo 5 anni ormai abbastanza arrancano e quindi ora parlano di ballottaggi, di legge elettorale. Allora, però, l'ultima di Salvini è che lui è contro il ballottaggio, cioè contro una legge elettorale che prevede che si torni a votare per i primi due schieramenti che vincono dopo 2 settimane, ma la sua motivazione è bellissima.
0: Sì.
1: Lui è contro il ballottaggio perché sennò disturba gli italiani.
2: Vai. Siamo contrari, abbiamo firmato un accordo sulla legge elettorale che prevede le liste, prevede le preferenze, basta. Adesso chiedere alla gente di tornare a votare dopo 15 giorni anche no. Cioè, si vota in un giorno, chi vince vince, governa per 5 anni, chi perde fa l'opposizione. Non sento la necessità di ballottaggi. Diciamo che chiedere il sacrificio agli italiani di venire a votare un giorno, vabbè. Se poi gli chiedi, guarda, ci vediamo anche fra 15 giorni e poi magari fra 3 settimane, no? Chi vince, vince, chi perde, perde.
0: È un sacrificio troppo grande andare a votare. Già un giorno,
1: allora,
0: se poi sono due,
1: so,
0: il sacrificio però diventa immane. Per cui.
1: Però, Doris, io e te che abbiamo le figlie che vanno a scuola, vuol dire che dopo 2 settimane a ridranghete che la scuola chiude.
0: No, ho capito, però ma si può dire ministro Salvini, ma si può dire che il ballottaggio, allora tu mi puoi dire il ballottaggio non mi piace per questa ragione, questa ragione, questa ragione.

0: neanche sappiamo, certo, se poi alla fine ci sarà sul ballottaggio. Certo. Ma dire che gli italiani non si possono disturbare due volte per andare a votare mi sembra veramente,
1: insomma,
0: è vero che non ci va più nessuno,
1: no,
0: in questo paese a votare,
1: sì,
0: ma non credo che sia una questione di ti scoccia andare tre minuti, certo, alle urne. Anzi, io metterei a pagamento, guarda, se tu vuoi votare devi pagare. Devi pagare.
1: Come?
0: Cioè ti devi informare, mi devi fare un test, l'esame, ti devi scrivere a un esame, sì.
1: Ma prima eri per dire,
0: ragazzi,
1: che...
0: in questo paese serve l'educazione civica, serve, no che ci scocciamo di andare a votare due volte perché ci pesa il sedere.
1: Vabbè, no, ho capito, vabbè, ma questo l'ha detto Salvini, ora
0: non... Sì, no, per dire, capito, però sì, magari qualcuno è d'accordo,
1: vabbè,
0: no?
1: Diciamo...
0: Cioè che è una scocciatura, ma vabbè, come, devo andare due volte a votare?
1: Però piccolo, hai ragione, sì, piccolo spieghino in 20 secondi se ce la facciamo, piccolissimo,
0: sì.
1: Perché veramente Salvini è contro il ballottaggio? Ora qui detto brevemente, perché nel primo turno eventualmente Vannacci è fuori dalla coalizione e quindi la gente direbbe ma che ci importa di votare Salvini, tanto comunque è solo il primo turno, tutti su Vannacci e c'è il rischio che Vannacci vada al 15-20%.
0: Esatto.
1: Vabbè, è un po' questo il calcolo.
0: È questo, sono tutti i calcoli.
1: C'è sempre il generale.
0: Sono tutti i calcoli strategici per portare a casa più voti possibile, come è giusto che sia, però non ci raccontare che poi gli italiani, se no, gli pesa andare a votare due volte. Due, tre, quattro, è il nostro futuro, il nostro paese, si va a votare. Va bene, a Capital i Simply Red.

0: Simply Red di Stars su Radio Capital, 18:52 minuti al TG0.
1: Ma che belle le, cioè che belle, insomma, che tipiche immagini dalla mostra del cinema di Venezia, il George Clooney mattatore che prende il leone d'oro alla carriera, che
0: si
1: firma,
0: si bacia tutti.
1: Tu sì. E vedo un sacco di gente, anche molto giovani, che sono lì a fare alle transenne per farsi fare l'autografo di George Clooney.
0: Tu mi hai chiesto, tu.
1: Sì, io vorrei farti la domanda. Sì. Per quale divo
0: avrei
1: di Hollywood saresti lì nella
0: Richard Gere, sono boomer. Richard
1: più
0: Gere
1: selfie o più autografo?
0: No, selfie. E abbraccio, cioè proprio lo vorrei abbracciare.
1: Fammi te sentire,
0: glielo chiedo,
1: Richard.
0: Posso? No, sai che queste cose so che ti fanno arrabbiare, direttore. No. Sai che ho letto un'intervista a George Clooney? Sì. No, sai quelle le donne che dicono oh, come mi vedo, io non sono bella, siete voi che mi vedete, beh, per me la bellezza non ha mai contato niente.
1: E poi sono delle gnocche,
0: da paura. Sì. No, perché, e lui ha detto sì, no, invecchiare è una cosa che mi malinconisce da morire. Vabbè. Cioè, anche la mattina quando mi lavo i denti mi dico, beh, non sono più belli come una volta. Ma George Clooney, ma ce l'hai lo specchio a casa? Ma se fa così lui,
1: cioè lo apprezzi molto. Ah, ma è di quegli uomini che insomma quel vino invecchiano bene, come ti sembra?
0: Sì, secondo me invecchia molto bene, e però lui non è tanto soddisfatto, capito? Cioè quello che gli rimanda lo specchio lo malinconisce.
1: Quindi Doris dice a George
0: ma dai,
1: ma te sei visto?
0: Ma fatti un giro nel quartiere,
1: su,
0: poi torna davanti allo specchio e vedi che ci fai pace, George.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
4: Tronic fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
9: Le notizie delle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a larga maggioranza la legge sul fine vita, è la quarta regione italiana a farlo, la prima di centrodestra. L'Italia è chiamata a dare spiegazioni per il visto turistico che era stato concesso a uno dei due uomini sospettati dalla Germania di essere i responsabili per il drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. L'uomo è bielorusso con passaporto russo, l'altro è un lettone di origine russa. Inaccettabile, dice la Commissione europea, il ministro degli esteri Tajani promette accertamenti. Poi rilancia l'allarme su possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Salvini parla invece di preoccupante ansia antirussa.
10: Partendo sempre dal presupposto che la Russia ha sbagliato, la Russia ha aggredito, la Russia ha invaso, però ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi. E non penso che gli italiani voteranno influenzati da nessuno.
9: Gas più caro del 6,9% per chi è ancora nel regime di prezzi tutelati. L'autorità per l'energia comunica l'aumento delle bollette per i cosiddetti vulnerabili. Il rincaro è dovuto all'aumento del costo della materia prima. L'oro olandese via dagli Stati Uniti. La banca centrale ha trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree in Canada e a Londra, parlando di crescente instabilità geopolitica, con l'obiettivo di migliorare la velocità con cui può essere mobilitato l'oro in caso di crisi. Spesa sanitaria nel 2025. L'Italia è ultima tra i paesi del G7 e al 15° posto tra i 27 paesi europei dell'area OCSE, questo secondo l'ultimo rapporto Gimbe. Contromano per 50 km nel tratto appenninico della A1, una 32enne tedesca alla guida di un furgoncino è stata bloccata dopo un lungo inseguimento da parte della Polstrada, è risultata sotto l'effetto di stupefacenti. Lo sport, agli US Open, Jasmine Paolini vince in due set il derby italiano con Lucrezia Stefanini, si qualifica per i 16°. Pallavolo, agli europei femminili, Italia da poco in campo nei quarti di finale con la Svezia. Coppa Italia di calcio, il Sassuolo elimina ai rigori il Frosinone, siamo nell'intervallo di Udinese-Venezia, risultato 1-1. Gli aggiornamenti alle 20 in Capital News.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Patroni fino

di vendita. Troni, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questi sono Elton John e Kiki D con Don't Go Breaking My Heart su Radio Capital alle 19:07 e questo è il TG0 con Simone Girasole, Emanuele De Nina, il nostro direttore Edoardo Buffoni
1: e Doris Zaccone.
0: Eccoci
1: allora,
0: qua.
1: Allora, abbiamo già dato questa notizia nella prima ora del nostro programma, è stata anche l'apertura del giornale radio condotto dal nostro Jean-Paul Bellotto, perché lo sapete ormai il Consiglio regionale del Veneto ha approvato con 32 voti favorevoli, quindi un'ampia maggioranza, 14 contare e 5 astenuti, il progetto di legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, il fine vita, no? Ed è la prima regione di centrodestra a farlo, a darsi quindi una norma regionale, dopo che l'avevano fatto Toscana, Emilia Romagna e Sardegna, però regioni governate dal centro-sinistra. Il motore di questa azione da vari anni è il presidente Luca Zaia, come presidente della regione e ora come presidente del Consiglio regionale del Veneto, e noi abbiamo la fortuna di averlo in collegamento con noi da Venezia. Buonasera presidente Zaia, benvenuto.
2: Beh, mi lasci dire una cosa, sì. La fortuna è mia, non vostra.
1: Grazie, sempre molto gentile presidente. Allora, è stato un voto netto, favorevole. Cosa significa per lei aver concluso questa battaglia di civiltà?
2: Ma guardi, innanzitutto uscire da un'ipocrisia, me lo lasci dire. Il fine vita in Italia, ascoltino bene tutti i vostri ascoltatori che sono milioni, il fine vita in Italia esiste dal 2019 in virtù di una sentenza della Corte, però questa sentenza ha dei vulnus, cioè non stabilisce ad esempio che quel malato terminale, che deve avere quattro caratteristiche, malato terminale, quindi diagnosi infausta, grave sofferenza fisica e psichica, mantenuto in vita da supporti vitali e libero di e cosciente nel decidere, ecco, questo malato terminale può rivolgersi alla sua ULS, ma non c'è scritto nella sentenza in che tempi l'ULS deve rispondere. Nella sentenza non c'è scritto chi deve somministrare il farmaco, ma stiamo parlando di malati terminali e non di uno sterminio di massa come leggo qualcuno che scrive, sì. Diciamo che se io dovessi essere in quella condizione vorrei scegliere, ed è quello che mi dicono tutti i cittadini.
1: È una questione non di destra e di sinistra, è una questione di essere vicino alle persone che ti dicono che chiunque potrebbe affrontare una situazione del genere, no?
0: Infatti presidente Zaia, questo le volevo chiedere, no? Essere vicini alle persone. La Lega in regione, come lei ci sta raccontando e come abbiamo visto oggi, ha portato avanti questa battaglia e l'ha vinta. La Lega invece, come partito di governo, non si è mai espresso

0: posto in modo favorevole a questo. C'è una contraddizione. E perché, secondo lei?
1: No, guardi, devo dire che noi ci siamo morsi sempre con la libertà di coscienza, e devo anche dire per onestà intellettuale che il nostro segretario, già quando io tentai la prima volta, consideri che ho anche scritto un libro con questi, parlando di questi temi qualche anno fa, ha introdotto il principio della libertà di coscienza. La verità è che se noi interrogassimo tutti i rappresentanti di centrodestra o di centrosinistra, troveremmo in entrambi gli schieramenti favorevoli e contrari al fine vita. Quindi, siccome manca una legge a livello nazionale, e non è colpa di questo governo, io seguo questo tema dal 2009 con la vicenda di Eluana Englaro. Ecco, i diversi parlamenti che si sono succeduti non sono stati in grado di produrre una legge.
2: È vero, sì.
1: La Corte Costituzionale per ben 3 volte ha sollecitato i diversi parlamenti a fare una legge. Per fare una legge, guardi, c'è solo una ricetta: no fly zone della politica, quindi si lasci libertà di coscienza e magari si introduca anche il voto segreto, vedrà che la legge viene fuori in pochi minuti.
2: Senta, un'ultima domanda, Presidente Zaia, posto che comunque questa è proprio importante, perché appunto la regione governata dal centrodestra è un passo importante che potrebbe essere di sprone anche poi a un Parlamento, al prossimo Parlamento, per fare la legge nazionale che tanto attendiamo. Ecco, un'ultima domanda più personale, Presidente. Lei immagino che ha maturato le sue convinzioni anche come Presidente di Regione, no? Governando la sanità regionale, avendo, io penso, a che fare con i casi delle persone.
1: Ma guardi, allora, noi abbiamo avuto 31 richieste dal 2019 ad oggi, 3 sono state autorizzate da un comitato etico, non da una segreteria di partito, quindi da professionisti, e 2 hanno avuto, diciamo, la gestione del fine vita dei 3, perché la terza persona, che è Stefano Geller, che è stato un attivista, è mancato non con la gestione del suo fine vita. Le dico che la nostra storia insegna che le cartelle cliniche di questi pazienti sono cartelle cliniche che ti portano a una difficoltà personale a leggerle, nel senso che tu non arrivi alla fine per la grave sofferenza e la condizione poco dignitosa che stanno vivendo. E dopo le dico un'altra cosa: che i pazienti che hanno chiesto la gestione del loro fine vita non pongono una questione di cure, no? Non ti dicono mi mancano le cure palliative, ma ti dicono io voglio essere, diciamo, lasciare questo mondo con dignità. Se andate, lo dico a tutti i vostri ascoltatori e mi zittisco, se andate su YouTube e scrivete signora Elena di Spinea, suicidio assistito a Svizzera, e questa è del 2002, una signora che prima di assumere il farmaco in Svizzera ha fatto un video autoprodotto spiegando le sue ragioni, e lì si capiscono le ragioni che vanno al di là delle cure palliative, tutto, e parla di dignità, dice io voglio che la mia unica figlia mi ricordi così.
0: Certo, sì, ce lo questo. Ricordiamo bene. Ha ragione, Presidente, è una questione veramente di gente che dice io non ce la faccio più, vi prego aiutatemi.
2: Dignità,
0: e
2: dignità,
0: la politica ha il dovere di stare accanto ai cittadini.
2: Allora, complimenti ancora, Presidente Luca Zaia.
1: No, grazie a voi.
2: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro.
3: TG0.

0: Il nuovo disco di Sombre, una canzone più bella dell'altra. Questa è My Body Isn't Ready su Radio Capital, 19:16 minuti al TG0.
1: Ah, bella questo appuntamento con Luca Zaia per questa roba del fine vita. Allora, vogliamo passare qua al TG0, Doris, dal fine vita a inizio vita? Cioè, nel senso, sì, stiamo parlando appunto del fine vita dignitoso, no? Di cui tutti dovremmo aver diritto senza dover spendere dei soldi, andare in Svizzera, no? Avendo delle risposte certe. E ora invece ci richiamo anche alle nascite, perché siamo alle solite. Anche qualche giorno fa l'Istat ha diffuso l'ultimo rapporto sulla popolazione, che va a confermare quello che è diventato un mantra, un po' come le estati calde, no? Ogni anno l'estate è sempre più calda, ogni anno nascono sempre meno bambini e bambine in Italia, si fanno meno figli, è una tendenza ultradecennale. Però questi numeri che ha dato l'Istat, Doris, sono quelli di una non voglio chiamarla apocalisse, perché non è una, però di un fenomeno veramente forte. Pensate, se le cose continuano a essere così,

0: milioni su 60 è tanta roba, vuol dire avere delle città in meno, vuol dire avere un sacco di persone in meno. E uno cosa potrebbe dire?
1: Così, preso il dato a freddo, tu dici, vabbè, però tutto sommato il pianeta sta soffrendo perché siamo in troppi, no? C'è sovraffollamento, le risorse scarseggiano perché c'è chi ne ha prese troppe, e quindi potrebbe essere bene per il sistema, no? Per il sistema universo, Terra.
0: Certo,
1: Terra.
0: Perché è esattamente così, si dice che la Terra è sovraffollata e quindi
1: meglio. E invece purtroppo non è affatto così, ha fatto una bellissima disamina Alessandro Rosina, che è docente di demografia all'Università Cattolica di Milano, su queste proiezioni Istat, e ha detto: attenzione, perché un paese senza figli è un paese senza i cittadini di domani, tradotto è un paese senza futuro, che può, e su questo non avere figli si innescano una serie di circoli purtroppo viziosi che portano allo sfascio sociale completo,
0: a cominciare per esempio dalle banale dirlo dalle pensioni, no? Perché aumenta diciamo la spesa pubblica per le pensioni, perché l'età media aumenta, ma diminuisce la popolazione che deve sostenerla, cioè i lavoratori di domani e di oggi che mettono insieme diciamo le pensioni degli anziani. Cioè il sistema non si regola più, no? In questo
1: sì. Cioè praticamente ci saranno meno persone che lavorano e dovranno sostenere con il loro lavoro più persone che hanno smesso di lavorare perché stanno invecchiando, e quindi chiederemo ai giovani di guadagnare di meno, lavorare più a lungo perché si andrà in pensione più tardi, pagare più tasse, e quindi ovviamente le cose non si reggono.
0: Secondo elemento, quello sanitario, legato al fatto che aumenta la popolazione over 80, la spesa pubblica si sposta ancora di più su oncologia, cardiologia, neurologia, cure di lungo periodo, e quindi abbiamo le risorse per gestire questa spesa pubblica necessaria in più, quando appunto poi sappiamo che i lavoratori che quindi pagheranno le tasse saranno di meno? Anche in quel caso la piramide si rovescia.
1: Esattamente, e poi ci saranno i banchi vuoti, a chi verrà insegnata la geografia, la storia, la letteratura italiana, la Costituzione? Senza la trasmissione del sapere ovviamente non ci sono i cittadini di domani. Addirittura si stima, secondo l'OCSE, siamo il paese più esposto al rischio di trovarsi con un rapporto 1-1, cioè un lavoratore, un pensionato, che è insostenibile, perché vuol dire, allora, l'infermiere deve essere quell'uno lì che lavora, ma deve essere anche che ne so, il panettiere, l'idraulico, il maestro, cioè deve essere tutto quella persona lì, non è possibile.
0: C'è un problema di manodopera. Allora, quindi tutto questo è per dire che diciamo è uno dei due grandi temi insieme al clima dei nostri giorni, del nostro futuro. Quindi bisognerebbe mettersi attorno a tavolo, la politica a livello nazionale, a livello europeo, fare politiche per la natalità. No,
1: deve aumentare l'occupazione femminile, con tutto ciò che ne deriva, gli asili, le scuole, i permessi, le riunioni alle 6 di sera, bisogna valorizzare i senior attivi, cioè i 65 anni, non è che stanno in panciolle sulla poltrona, aiutino i ragazzi a trasmettere sapere, bisogna invogliare la gente a fare figli, perché gli devi dare delle risposte certe, devono avere la possibilità di mantenerli questi
0: figli. Però vuol dire pensare da qui non a un anno alle prossime elezioni, a 5 anni, a 10 anni, a 20 anni.
1: Però c'è una persona che ha fatto un figlio, una persona famosa, e tra poco gli facciamo gli auguri.

0: così. A bruciapelo, senza preavviso, vi parte Love Song dei Cure alle 19:24 minuti e voi dite: vabbè, ma meno male che c'è Radio Capital in mezzo a quest'estate rovente, che non è più, cioè è estate ma non è più estate, nel senso che è iniziato l'autunno.
1: Rovente di sicuro.
0: Rovente di sicuro. Allora, non si fanno più figli in questo paese, ne abbiamo appena parlato, cioè, con il commento
1: sì,
0: di
1: esatto.
0: Sì, del demografo Rosina, ma io intanto conosco una persona che allarga la famiglia alla bellezza di 60 e passa anni.
1: No, no, 60 e passa parecchio.
0: Passa parecchio.
1: 66 anni.
0: Quasi 66 anni.
1: Ah,
0: e
1: però.
0: Quindi allarga la famiglia, evviva. Ma c'è un altro, diciamo, padre attempato, un pochino più noto dell'anonimo che stavo citando prima, che il primo di settembre, insieme alla compagna, che si chiama Charlotte, ha annunciato al mondo l'arrivo di Aurelius. Senti che nome. Di cui il cognome fa Lennon.
1: Aurelius Lennon.
0: Perché il figlio di John Lennon e Yoko Ono, ovvero Sean Ono Lennon, ha avuto il suo primo figlio all'età di 50 anni e quindi avrebbe reso suo padre John nonno per la prima volta.
1: Nonno John.
0: Accidenti. Sarebbe diventato ieri nonno per la prima volta.
1: Mentre invece Yoko, che ha la bellezza di 93 anni, aveva già avuto un figlio da un matrimonio precedente a quello con John Lennon.
0: Sì, lei ha una figlia che si chiama Kyoko e ha due nipotini tramite lei.
1: Kyoko Ono?
0: Sì, Kyoko. Beh, lei è artista, sicuramente ci ha giocato su questa assonanza di nomi. Amy e Jack, quindi lei era già diventata nonna e questa è la terza volta. Però Aurelius mi nasce primo di settembre, quindi segno della Vergine, ma attenzione, per l'oroscopo cinese di cui ieri ci hai profusamente parlato, nel segno del cavallo, nell'anno del cavallo di fuoco, ti voglio solo dire questo.
1: Certo, perché nasce nell'anno del cavallo di fuoco, come Simone.
0: Come Simone Girasole, cavallo di fuoco. Aurelius farà grandissime cose e magari porterà avanti la tradizione dei Lennon.
1: Però ora che mi parli della Cina, lo sai che io sono stato in Cina, no?
0: Forse hai accennato
1: ti
0: qualcosa.
1: Ti voglio dire questa cosa, c'è anche il segno del drago.
0: Sì.
1: Lo sai che in Cina lo sai che in Cina il drago mitologico non è cattivo e sputa fuoco, sai, San Giorgio il drago, no? Come da noi,
0: sì.
1: Ma sputa acqua ed è buono.
0: Cioè,
1: segno di potenza,
0: acqua.
1: Sì.
0: Cioè come il papà di Grisù.
1: Spenge gli incendi.
0: Cioè come il papà di Grisù. No. Come Grisù che voleva fare il pompiere, che era drago, ma voleva...
1: Esatto.
0: Cioè, una figura positiva.
1: Con questa perla di storia mitologica della Cina te ne vai proprio alla grande.
0: Me ne vado felice.
1: Mai più senza.
0: Mai più senza. Quindi, e sono anche molto ben visti quelli del segno del drago, i numeri 1.

0: Questo è Zucchero, Indaco dagli occhi del cielo, canzone bellissima alle 19:31 minuti. Ci impegniamo particolarmente con la scelta delle canzoni a quest'ora perché è il momento in cui spesso siete in auto e quindi bisogna stare tranquilli, bisogna ascoltare musica conciliante.
1: Cioè, perché sennò se prende lo schermizzo.
0: Secondo me il 2 di settembre ancora le strade, il vero casino inizia quando iniziano le scuole, per l'appunto, no? Quando suonano le campanelle.
1: I traffichelli si vedono in giro,
0: si comincia a vedere. A proposito di scuola, dopo dobbiamo dire delle cose che riguardano la scuola. Questi sono gli giorni in cui appunto cominciano a suonare le campanelle. Abbiamo detto che l'Emilia Romagna ha battuto tutti bruciando sul tempo perché
1: c'è quel progetto
0: molto bello di scuola insieme, per cui questa specie di scuola senza zaini, senza maestre, in cui i bambini possono andare.
1: Guarda, volevamo solo dire una cosa sulla scuola, anche 30 secondi.
0: Sì, diciamola ora.
1: Anche quest'anno, secondo quello che sono appunto le notizie che arrivano dal Ministero dell'Istruzione e del merito, i signori del merito, anche quest'anno si sa che a settembre si riprende l'anno scolastico con più della metà degli insegnanti di sostegno, e molti ci stanno anche ascoltando, che non manterrà lo stesso ruolo con gli stessi ragazzi o con lo stesso ragazzo o con la stessa ragazza. Cioè, c'è sempre questa roba di questa infernale rotazione che fa sì che anche quest'anno più del 50% degli insegnanti verranno cambiati di scuola, di istituto, di classe, che è una follia assoluta, è una follia per tutti gli insegnanti, per tutte le scuole, ma ancor di più col rapporto che si va a creare tra l'insegnante di sostegno e l'alunno o l'alunna che ne hanno bisogno. È una roba che non si riesce a risolvere e mi manda in bestia.
0: E hai ragione.
1: E mi manda in bestia. Le graduatorie, le cose, le leggi, la Cassazione, però le sentenze della Corte Costituzionale, per

0: La graduatoria X e la graduatoria Y e le regioni e le province, il catasto, il fisco, il 730, l'ONU,
1: le cavallette,
0: la FAO, le cavallette, ma non si riesce in questo paese a organizzare una cosa decente. Fatelo ora, di modo che fra 5 anni magari riordiniamo questa cosa, perché è una roba assurda. Gli insegnanti sono quelli, ma vengono ruotati, sembra come una roba
1: impazzita. La roulette russa.
0: Non va bene così, ruotate tipo il gioco delle sedie musicali. No, ma che è sta roba? Dai,
1: non si,
0: ragazzi,
1: non si capisce, soprattutto per gli insegnanti di sostegno,
0: ragazzi,
1: che appunto
0: i ragazzi appunto del sostegno.
1: Oh, com'è, basta, che hai detto prima? Ridillo se hai ragione.
0: Mi sto accaldando questa
1: no
0: cosa.
1: Ti stai accaldando, avevi detto un secondo, la diciamo adesso, no. Se qualcuno scrive su un programma elettorale che dal prossimo anno tutti gli insegnanti ce li abbiamo a giugno sono quelli con un criterio, io voto, fatemi un programma così in cui mettete la scuola al centro.
0: No, devi votare Zeus, gli dei dell'Olimpo, perché non è possibile.
1: Proveremo con lui.
2: TG0 con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
3: In occasione della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, Radio Capital, in collaborazione con One Podcast e My Movies, torna in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia.
4: Film, anteprime, red carpet e ospiti. Vi aspetto tutti i giorni per raccontarvi da vicino la mostra del cinema e incontrare i protagonisti di uno degli eventi più attesi del cinema italiano e internazionale.
3: Cose che Capital, con Betty Senatore, in diretta dal Lido di Venezia, tutti i giorni alle 10. Su Radio Capital.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
9: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Brothers di What a Fool Believes su Radio Capital alle 19:39 minuti. Allora, a microfoni spenti succedono cose in questo studio. È il 2 settembre, ma vabbè, questo fin qui non ci piove.
1: È successo?
0: No, è che
1: eravamo qua tranquilli.
0: Abbiamo degli argomenti sul piatto. Poi
1: sì.
0: Però abbiamo voglia di parlarne.
1: Allora, il tema è quello delle interferenze. Senti questa roba, siccome ci scrive un ascoltatore che ci sono, insomma, non si sente molto bene in questo momento il segnale di Radio Capital sul territorio di Bronte.
0: Sì.
1: Che no?
0: Bronte.
1: Grandissima, bellissima.
0: Che non è Bronte? Bronte?
1: No, località Bronte. Siciliana, famosa tra le altre cose per i pistacchi di Bronte, no?
0: Meraviglioso.
1: Giovanni, quindi ti salutiamo, cerchiamo di risolvere questo problema. Dice si sente un po' prima a tanto volume e poi a zero volume, ecco. È un casino.
0: Non era proprio questo l'argomento, però abbiamo deviato perché non ci andava tanto di parlare dei carburanti, posso dire. Poi magari dopo
1: però aspetta, interferenza sul segnale. Chi è che ci sta mettendo l'interferenza sul segnale di Radio Capital a Bronte?
0: La Russia, secondo me sono i russi. No,
1: sono
0: perché
1: i russi.
0: Stanno succedendo delle cose, esatto, che effettivamente indurrebbero a pensare che i russi un po' le manine ce le hanno lunghe.
1: Allora, esatto, perché il tema dell'interferenza è un tema che in questo momento è sulle prime pagine di molti siti, a parte la notizia importante della Regione Veneto sul fine vita, insomma è anche questa l'altra notizia importante di questo 2 settembre, cioè stanno succedendo varie cose che comunque originano dal conflitto fra Russia e Ucraina. Il conflitto fra Russia e Ucraina non abbiamo ancora fatto un punto, diciamo, da quando siamo rientrati. Come ben sapete meglio di noi, non c'è stato il minimo passo avanti nelle trattative, nella pace tra Putin e Zelensky. Anzi, se vogliamo, è un conflitto che si sta anche incrudelendo in qualche modo. Cioè lì ci sono ancora tutte le battaglie sul Donbass, questa guerra di posizione che va avanti con morti da una parte e dall'altra, però si stanno moltiplicando ancora di più. Vuoi le incursioni ucraine in territorio russo per andare a colpire con i droni basi militari russe, poli logistici della Russia, spingendosi fino alle porte di Mosca e di San Pietroburgo. Al tempo stesso anche la Russia incomincia a colpire obiettivi che prima non colpiva in territorio ucraino. Per esempio sta colpendo l'infrastruttura ferroviaria dell'Ucraina, dicendo: ma loro usano le ferrovie per portare armi, io colpisco anche le armi. E in più la Russia, attraverso operazioni di guerra ibrida, così si suole chiamare ora. La guerra ibrida cos'è? È la guerra che non è fatta col carro armato, col soldato che viene e ti spara, ma è fatta con un attacco hacker che ti blocca un'infrastruttura di comunicazione, un drone esplosivo che va a colpire per esempio una fabbrica di componenti di munizioni in Bulgaria che servono per l'Ucraina. Allora, episodi sono successi in Bulgaria, in Romania, nei paesi baltici, insomma questi episodi quindi di guerra ibrida russa dentro l'Unione Europea, dentro paesi della NATO, si stanno moltiplicando. Il caso più clamoroso è questo di due droni esplosivi che qualche settimana fa sono stati trovati nell'aeroporto di Lipsia in Germania, pericolosamente vicino a degli aerei di trasporto di armi per l'Ucraina, addirittura ucraini. Allora la Germania, il cancelliere Merz abbiamo fatto un'inchiesta, abbiamo scoperto che sono dei russi questi droni, sono stati messi lì da due cittadini russi e bielorussi, uno tra l'altro è passato pure per l'Italia, che secondo noi sono stati guidati da Mosca, e quindi la Germania è incazzata con la Russia perché stai facendo un'azione di guerra ibrida dentro la Germania, che è territorio della NATO, e gli altri paesi della NATO hanno detto noi siamo con la Germania, per cui

0: Certo.
1: Potremmo mettere delle nuove sanzioni sulla Russia, quindi questa è un po' l'escalation di interferenze che ci sono. E in più c'è anche l'elemento politico.
0: C'è l'elemento politico, perché in questa guerra ibrida succedono tante cose, tutto quello che sta succedendo, che è successo a Ceuta, no? Di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, questa exclave spagnola, e poi quindi Schengen sospeso dall'Italia, il contro Schengen dalla Spagna all'Italia, con tutti i disagi agli aeroporti per i passeggeri. Qualcuno dice, vabbè, ma quella lì è stata una mossa di qualcuno che vuole male alla Spagna, per cui hanno fomentato questa fuoriuscita di clandestini per creare problemi di immagine politica alla Spagna.
1: Sì, però
0: anche questo
1: caso, sì, ora non so, però diciamo, in questo caso ti viene più da pensare al Marocco, che
0: sì,
1: crea pressioni.
0: Ma dietro al Marocco
1: qualcuno ha detto Sanchez ha detto Israele. Sappiamo che la Spagna ha una posizione molto dura contro Israele pro Palestina. Israele risponde: ah, Sanchez, ma che dici, ti stai inventando tutto, sei un antisemita, insomma. E da ultimo è arrivato appunto oggi il ministro degli esteri italiano Tajani, che ha detto: occhio, perché in vista delle elezioni in Italia dell'anno prossimo potrebbero esserci elementi di guerra, diciamo, di disinformazione guidata dalla Russia sui social per condizionare l'esito delle elezioni.
0: È così.
1: E Salvini ha risposto: dentro la maggioranza qualcuno qua nella maggioranza soffre di russofobia. Questo per dire che non sono molto d'accordo.
0: Non sono d'accordo. Quindi la guerra è cambiata, il modo di fare guerra nel mondo. Le guerre sono molte di più di quelle.
1: C'è la guerra
0: che...
1: in cui tanta gente muore. Gaza, Cisgiordania, Donbass e molti altri. E poi ci sono anche queste altre forme di guerra.
0: È così. 19:44 minuti, questa è Radio Capital.

0: Capaldi con Forget Me su Radio Capital, 19:48 minuti.
1: Allora, le conseguenze positive del cambiamento climatico, ora si dice anche un po' ironicamente, sono quelle che ovviamente si allunga il gran caldo e quindi magari noi che siamo tornati al lavoro soffriamo, no, il gran caldo di settembre, però se magari hai prenotato una bella settimana di mare, la prima, la seconda, la terza di settembre,
0: alla grandissima,
1: c'hai un gran bel tempo, ti fai i bagni.
0: Perché mentre prima con l'anticiclone delle Azzorre settembre mi era a rischio, poteva piovere, poteva esserci un po' freschino, adesso con l'anticiclone africano invece mare ancora caldo.
1: È più fisso, diciamo così. È sempre stato un mese meraviglioso, però oggi ho meno a rischio. Sono 10 milioni di italiani che partono a settembre e diciamo il 41% di loro ritengono il mare ancora la destinazione preferita, e poi le città d'arte e la montagna. 10 milioni
0: sono tanti.
1: Per periodi diversi, magari pochi giorni, 10, 20 giorni, insomma così.
0: Che bello. Io cosa pagherei per stare 5 minuti 5
1: dove?
0: Su una spiaggia bella in Liguria. Allora, quest'estate
1: in
0: sono
1: Liguria,
0: stata alle 5 Terre.
1: Ci vuoi tornare?
0: Ci voglio tornare, mi sono innamorata, ero già stata, ma mai a fare il mare, perché ho detto ma la settimana di Ferragosto siamo pazzi. Invece devo dire che siccome le 5 Terre te le devi sudare, il bagno ti devi arrampicare, poi sì ti devi buttare dalle rocce, sono un po' un casino. Cioè, si stava benissimo. Benissimo, e poi la focaccia genovese, signori, mare, mi sono comprata la maglietta, mare e focaccia, mi compravo queste lenzuolate di focaccia alta 7-8 centimetri, morbida come un topper di Bruno Barbieri, quello lì, cioè il materasso, il memo foam, capito? Cioè che ci potevi mettere la testa sopra.
1: Che devi allargare bene la mandibola,
0: ragazzi,
1: per poterla
0: mamma
1: addentare.
0: Mamma mia,
1: tu.
0: La focaccia genovese in tutti i modi, pomodori e pesto, cipolle, patate e pesto, tu qualunque cosa dentro, zucchine e pesto, pesto un po' dappertutto, e ho fatto una delle vacanze più belle della mia vita, ti posso dire, proprio belle. Quei tuffi puff bruttissimi, mi tuffo di un male, non c'è verso,
1: a panza,
0: a panzata, proprio con la gente che fa come, oddio, questa è morta, e invece io poi riemergo
1: dalle 5 Terre, dalle 5, che meraviglia.
0: Vi abbraccio tutti, amici liguri delle 5 Terre, di Rio Maggiore in particolare, che ho nel cuore. Siete proprio una terra bellissima e molto molto ospitale.

0: Val Nathalie Merchant su Radio Capital alle 19:54 minuti. Oh, allora.
1: Bene.
0: Adesso è partita, è partito l'ingarellamento.
1: È partito, la focaccia.
0: No, è certo, perché
1: bagni, sì.
0: Io ho fatto questo endorsement per la focaccia, per la Liguria, che io ho trovato ospitali. Mi dico, ma sei sicura che sei venuta in Liguria? Perché ospitali, cioè, la fama non è. Vabbè, ma perché bisogna guardare dietro la
1: Allora, tu hai fatto i bagni nel bellissimo mare della Liguria.
0: Meraviglioso, sì, meraviglioso, sì, limpido, sì, trasparente, fresco, con tanti tuffi. No, ma adesso è partita tutta la cosa. Ah sì? Liguria e focaccia, e allora Rimini e piadina? Giusto. Allora domani dobbiamo fare l'elenco di tutti gli abbinamenti, che ne so.
1: Certo, te lo dico io, Shanghai e noodles.
0: Shanghai
1: sono
0: noodles.
1: Stato in Cina. Senti, ti dico questa cosa, tu hai fatto il bagno, io non ho fatto manco un bagno in Cina perché non è che ci sia il mare,
0: non
1: però ho visto
0: mar.
1: Il posto più incredibile dove fare il bagno.
0: Cioè?
1: Una piscina con le onde dentro un centro commerciale.
0: Beh, quelle cose proprio.
1: Con un maxi schermo con un panda a cartone animato.
0: Beh, bellissimo, elegantissimo.
1: Aspetta, appartamenti che si affacciano sulla piscina, affacciati dentro al centro commerciale, dentro a questa volta.
0: Bello, ma me lo segno per l'anno prossimo.
1: Non so se era un incubo o che cosa, una roba di Sergica.
0: La piscina con le onde in Cina, bello. Buon viaggio.

0: Buon viaggio, che sia per le vacanze di settembre, che sia per tornare a casa, che sia un viaggio dentro di voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Che
1: andate
0: sia
1: in pace.
0: Un buon viaggio. Ciao Edoardo Buffoni, è
1: ciao,
0: stato
1: Doris,
0: un piacere.
1: Ciao.
0: Grazie Simone Girasole, grazie Emanuele Denina. Tra poco, come sempre, c'è Massimo Oldani. Ci risentiamo domani alle 18.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
8: Le notizie alle 20, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Veneto è la quarta regione italiana ad approvare a larga maggioranza una legge sul fine vita, la prima di centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Un provvedimento di civiltà, dice il presidente della regione Alberto Stefani.
9: Io credo che una persona che faccia richiesta di questo istituto abbia la necessità di avere delle linee guida da parte di un comitato bioetico regionale e soprattutto di non essere oggetto dell'arbitrio di ogni singola ULS.
8: L'Italia ha le prese con la sesta ondata di caldo sopra la media dell'estate, mentre a livello globale le temperature sono destinate a superare la soglia del grado e mezzo in più dai livelli pre-industriali. Entro i prossimi anni l'allarme del nuovo rapporto delle Nazioni Unite. L'ENI sul greggio venezuelano, siglato ufficialmente il contratto per lo sfruttamento per 25 anni del maxi giacimento petrolifero Junin 5, che contiene 35 miliardi di barili. Il premier Netanyahu visita le truppe israeliane a Gaza. Controlliamo il territorio, non ci ritiriamo, rimaniamo su questa linea, ha detto. Secondo il ministro della difesa Katz, la deportazione dei palestinesi di Gaza è l'unica opzione, ma al momento il progetto è bloccato dagli Stati Uniti, che non sanno dove possano essere trasferiti. Aveva già subito violenze, ma non aveva mai sporto denuncia. La donna ferita con diverse coltellate dall'ex marito alle porte di Roma. Anche in precedenza le aggressioni erano avvenute davanti ai figli di lui o di lei. La coppia non ha figli in comune. L'uomo era già stato denunciato per episodi di violenza da un'altra ex moglie. Pallavolo, gli europei femminili, l'Italia in campo nei quarti di finale con la Svezia. Le azzurre hanno perso il primo set, ma hanno appena vinto il secondo. Agli US Open, Jasmine Paolini vince in due set il derby italiano con Lucrezia Stefanini, si qualifica per i sedicesimi. Coppa Italia di calcio, il Sassuolo elimina ai rigori il Frosinone, l'Udinese ha appena battuto il Venezia 2-1. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore poche nubi su gran parte del paese con tempo asciutto. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento da nord a sud, salvo presenza di un po' di nubi solo sulle regioni meridionali tirreniche. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, da segnalare solo un peggioramento sugli Appennini meridionali con frequenti temporali in Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Radio Capital. Solo bella musica. Heaven.

John Legend in stato di grazia, Heaven Only No, ci ha portato in paradiso, ma lo facciamo anche noi per le prossime due ore, appunto qui su Radio Capital. The Vibe, The Sound and Sight era appunto la nostra intro di The Vibe. John Legend con Heaven No qui con

0: Dani, back on radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, John Legend lo ha fatto, ci ha portato realmente in paradiso, stato di benessere e stato di grazia per lui, appunto con Heaven. La nostra ambizione, il nostro goal, il nostro target, il nostro obiettivo è quello di farlo appunto per le prossime due ore con il soul, il funk, l'R&B, con alcuni classici come questo di JK e poi alcune novità. Grazie al TG0, grazie a Doris, grazie a Edoardo. Buona serata.

quanto ho amato JK e quanto mi è piaciuto vederlo, cosa, 3 anni fa a Lido di Camaiore, la prima estate. JK che è diventato con i Jamiroquai uno degli act più importanti, appunto più riconosciuti.

incredibile, tra l'altro in Inghilterra durante gli anni 90. Questa era Half the Man, JK, famoso anche per i suoi capelli, per il copricapo con le corna di bisonte e altri capelli molto voluminosi in feltro, oversight proprio. Non ha mai dato una spiegazione plausibile, se non la solidarietà ai nativi americani, che già di per sé è importante, un'estetica che è diventata proprio un segno distintivo centrale proprio nel movimento S-Jazz, unendo funk e jazz per l'appunto. Questo è il nuovo singolo di Michelle Di Giosello con Leanne Harvest, la canzone la conosce

Don't Look Any Further, appunto, di Dennis Edwards e Saida Garrett, ripresa da Michelle Digg Yosel con il nuovo album con la Blue Note. Ci sono molti featuring, si apre subito con il botto con Cynthia Erivo, che è un'attrice, una cantante strepitosa, poi c'è Shaq Khan, Cat Power, e poi Lial Havas. Qualche giorno fa l'abbiamo evocata, proprio ieri, non qualche giorno fa, proprio ieri, anche perché questa è la terza puntata della nuova stagione. Ho programmato Lial Havas nella speranza di risentirla. L'avevo programmato X Factor.

Lionel Richie, un grazie a Lionel Richie per il promo che mi ha regalato per la nuova stagione, e un in bocca al lupo perché è stato ricoverato un paio di giorni fa proprio dopo il concerto di St. Louis, e poi naturalmente anche a fine giugno, insomma tre ricoveri nell'arco di 3 mesi, però attività intensa dal vivo, prima con Earth, Wind & Fire e poi da solo. Questa è una delle canzoni d'addio più fraintese della storia, perché molte canzoni si concentrano sul dolore dopo la fine di una relazione. Lionel invece aveva affrontato da un'altra prospettiva, parlava del sollievo che si prova, l'allontanamento da qualcosa che non porta più felicità. Meglio la libertà, easy like Sunday morning, come domenica mattina, come dicevano i sottotitoli.

Jackson con Show You The Way To Go On. Prima i Commodores che aprivano i concerti dei Jackson, che erano già famosissimi appunto nei primi anni 70, aprivano proprio i concerti. A proposito dal vivo, voglio regalarvi una canzone dal vivo di Prince contenuta in Timeless. Si capisce la grandezza di Prince da questi inediti contenuti appunto in Timeless. Per lui erano degli scarti, ma non per noi, e c'è l'evoluzione artistica sonora appunto di Prince in questo album con 10 brani, perché appunto in ordine cronologico. Si chiude con questo live di una canzone che conoscete molto bene, che è stata registrata esattamente piano e voce una settimana prima di lasciarci, 10 anni fa.

ferai, non ci ferai. Got anywhere to go tomorrow?

0: How Come You Don't Call Me Anymore per Prince, registrato appunto il 14 di aprile di 10 anni fa, esattamente una settimana prima di lasciarci, con un filo di commozione, devo dirlo, perché ricordo perfettamente che a dicembre avevo diciamo la possibilità di poterlo vedere, come tutti gli appassionati, agli Arcimboldi di Milano. Ovviamente concerto che non c'è stato, tour che non c'è stato per la sua dipartita, però ricordo di aver fatto un post che potete trovare appunto sul mio profilo Instagram, naturalmente se scrollate, perché è stato un post di una decina di anni fa, però c'era la locandina appunto di questo tour piano e voce. Questa era How Come You Don't Call Me Anymore, che poi Alicia Keys ha portato a un altro livello, però una canzone che chiude il nuovo album di inediti di Prince. Questa è una canzone che conoscete, però in questa versione no. L'album si intitola Timeless, ma questo credo che lo sappiate già. Novità quindi su Capital. Tra pochissimo invece una voce che sembrava veramente senza tempo, ispirata dalle leggende del jazz come Sarah Vaughan, Dinah Washington e Billie Holiday. Tra poco qui su Capital.
1: The Five.
2: Yeah, I can't get enough. We hit it off and get along. I really like that.
3: On Radio Capital. Yeah.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna la sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
7: Bella musica.
8: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F me pumps,

Amy Winehouse, che ha fuso questi suoni vintage con una scrittura personale che ha colpito proprio la sua generazione. Album come Frank, Back to Black l'hanno trasformata in una stella internazionale, e poi all'apice del successo, ma insomma, la fascinazione pubblica per i suoi successi, ma per la sua vita che ha un po' soffocato la sua arte, quindi titoli sui tabloid, paparazzi in costante speculazione sulla sua salute sono diventati gli unici argomenti legati alla sua carriera. Ora Olivia Dean, come l'ho conosciuta?

Così ho conosciuto Olivia Dean e poi l'ho vista a maggio in splendida forma appunto alle porte di Milano, zona fiera a Rho, in un'arena. Per la prima volta ho visto un concerto appunto in quella location e Olivia Dean è stata strepitosa. L'ho conosciuta proprio con Diva, questa è la versione acustica, bellissima davvero. Questo è il nuovo singolo di Isaiah Falls. C'è anche Mahalia, Honey Butter.

Isaiah Falls, prima delle vacanze estive avevo programmato il duetto con Madison McFerry, qui invece figlia appunto di Bobby McFerry, che sia ben chiaro, qui con Mahalia era Honey Butter, qui su Capital, una delle novità più interessanti che ho trovato sul desk appunto al rientro dalle vacanze. Questo invece è un album dell'86, While the City Sleepy, Sleepy, Sleepy, che riunisce i migliori musicisti soul jazz di Los Angeles dell'epoca, come Paulinho da Costa, Marcus Miller, un giovanissimo Kenny G, Randy Jackson, Kashif, Paul Jackson alla chitarra, non male. Questa è Kisses in the Moonlight, George Benson su Capital in Vibe.

Oscar Jazz finale ci deve sempre essere, appunto, nelle produzioni di George Benson. Questo Capital in Viber, Kisses in the Moonlight 1986, rimaniamo nel 1986. Tra l'altro Kisses in the Moonlight è immancabile nei concerti di Benson. Gli ultimi due li ha tenuti a San Francisco questa primavera, a maggio. Questa è un'altra canzone, come dicevo, dell'86 per Ashford and Simpson, una coppia di autori che sono messi in mostra con un brano per Ray Charles a metà degli anni 60, che era Let's Go Get Stoned, e poi hanno portato in dote in Motown, un po' come una gallina dalle uova d'oro, una canzone come Ain't No Mountain High Enough, che poi ha cantato Marvin Gaye. Questa Count Your Blessing, Ashford and Simpson.

Nicholas Ashford, Valerie Simpson con Count Your Blessings 1986, proprio come il brano di poco fa, appunto, di George Benson, Kisses in the Moonlight, coppia nella vita e sul palco, come d'altra parte Womack and Womack, quelli di Teardrops per intenderci, che hanno una miriade di figli, tra le quali appunto queste tre ragazze che si chiamano Womack Sisters, vivono tutti in Sudafrica, i figli appunto di Cecil Womack, Linda Womack, Womack e Womack di Teardrops. Questo è il nuovo singolo per

0: Le Womack Sisters, tre ragazze, tre figlie appunto di Womack and Womack, un po' di retro soul con il nuovo album. Questa If I Let You, novità a questo Capital. Questi invece li conoscete molto bene, erano Howard Hewitt con due ballerini del Soul Train, c'è Jody Watley che poi è stata una cantante apprezzata e ha vinto anche dei Grammy Awards, e poi Jeffrey Dennell che è stato un ballerino strepitoso e poi coreografo di Michael Jackson per diversi anni. Ovviamente Shalabar, This Is For The Lover In You.
1: It's got to be real. Girl, I could write a book on how you're making me feel.

La voce di Howard Hewitt, poi Jody Watley, Jeffrey Daniels, che è stato un ballerino strepitoso, aveva diciamo riproposto i passi famosi, il locker, che era un passo robotico, e poi lo walk, ma soprattutto è stato il primo a portare in TV il backslide con A Night to Remember, che poi Michael Jackson ha ribattezzato Moonwalk, appunto il cammino al contrario sulla luna. Michael era fan accanito di Jeffrey Daniels, che poi, come dicevo, è diventato il coreografo in Bad e Smooth Criminal. Erano Shalamar su Capitol.

0: regolamento nei punti vendita. Tronie, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: siamo mai.
1: Insomma, pieni anni 80 qua, Visibilità nel film Lean on Me dell'89 con Morgan Freeman, un'opportunità accolta al volo da questi ragazzi che si chiamano Reef, con uno dei migliori album proprio anni 80. Poi hanno cambiato nome, sono diventati Man on Vision, ho continuato a programmarli. Era

Erika Badu, tornata dopo 16 anni dall'ultimo album New America Part 2, con The Alchemist. Sono passati anni, finalmente tornata. Questo è il nuovo album e questa era Breezy, che avevo utilizzato tra l'altro anche per il, diciamo, un teaser sul ritorno di The Vibe su Capital per la stagione 26-27, per l'appunto Neo Soul puro. Tra l'altro il neo soul non era solo un genere musicale, ma era anche un movimento culturale che ha riportato il soul nella musica pop appunto alla metà degli anni 90. Era la risposta, secondo me, alla produzione R&B un po' troppo commerciale, quindi si usava il soul anni 70, però con l'atteggiamento, i ritmi, i testi poetici dell'hip hop e le atmosfere del jazz, la vera magia era l'autenticità in contrasto proprio con le drum machine dell'epoca, con bassi con questo groove irresistibile, poi la tastiera Fender Rhodes, uno degli esempi che non ha avuto il successo che meritava e

Down all'universo era quello di Kedar Massenburg, che era un discografico eccellente, suoi, diciamo, di Angelo, Eric Badu, tanto per dare un paio di credenziali, c'era anche Myron con We Can Get Down, però con un esito onestamente diverso. Insomma, era il mondo del neo soul lontano dall'autotune attuale. C'era anche il collettivo dei Soul Quarians, qui faceva parte anche Eric Badu con Questlove, con Rafael Sadiq, con Yasin Bey, con Common, con Jay Dilla. Tra poco ascolteremo, tra l'altro, qualcosa dal nuovo album Diligence 2, novità appunto qui su Capital. Tra l'altro, tutti i musicisti che si sono ritrovati agli Electric Lady Studios per l'album Voodoo di Angelo, e forse senza la creatività, la ricchezza armonica e la fusion di questi artisti non ci sarebbero stati Frank Ocean, SZA e molti altri. Questo è Bilal, Soul System.

Soul System per Bilal, che ho visto all'interno del Jazz Me questa primavera tarda, primavera concerto memorabile alla Santeria appunto toscana, qui su Capitol, sulla Circonvallazione di Milano, che è un posto interessantissimo, stimolante, ci sono molti concerti interessanti. È tornato Busta Rhymes, soprattutto all'interno di questo album Diligence, che è un omaggio a J. Dilla, e c'è un brano postumo con D'Angelo in sottofondo, già si sente. Questa è This Woman, novità su Capitol.

produzione strepitosa del compianto J. Dill e poi il mio amato D'Angelo per This Woman, novità qui su Capital. Questo invece è un omaggio del tutto personale a George Clinton, che secondo me insieme a James Brown, Sly Stone, è uno dei principali innovatori del funk, e lo è stato anche con questo gruppo Funkadelic su Capital.

George Clinton, che è stato un artista sublime come solista appunto negli anni 80, ma negli anni 70 ci ha regalato i Funkadelic, i Parliament, ha rivoluzionato il funk e anche l'R&B nel suo insieme, un maestro concettuale che ha sviluppato una forma di musica funk stravagante, eclettica, surreale, afrofuturistica, e che ha creato anche dei costumi e un'estetica che facevano pensare a dei supereroi, non a dei musicisti sul palco, e hanno fatto sognare gli adolescenti dell'epoca, insomma a metà degli anni 70. Questo invece è uno dei tanti gruppi creati da un batterista visionario, Bill Curtis, soprannominato Fatback, che è anche il nome del gruppo. Questa è una canzone che ho ritrovato anche nella serie TV Get Down.

0: Prima ho citato Get Down, che è una serie TV ambientata negli anni 70 a New York e nel Bronx, con questi adolescenti alle prese con i nuovi generi musicali, tra cui l'hip hop, la disco music, il rap, la break dance, l'aerosol art con le bombolette spray e poi naturalmente molti sogni. Vi consiglio di vederla, bellissima, e vi consiglio di ascoltare anche la Fatback, che ha esordito nel 76, 50 anni fa, esattamente come i 50 anni di rap. Radio, anche di carriera per quanto mi riguarda. Era Are You Ready? Do the Bus Stop, Fatback Band.
1: Vibe.
2: Past, present, and future soul.
3: Answer. On Radio Capital.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.

0: forte vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Insomma, da un paio di settimane è uscito un nuovo album per October London, prodotto da Snoop Dogg per la sua etichetta, la Death Row. Questa era Hooked, Cougar Anthem dell'album intitolato Love Me For Me. October London, questo omaggio, questo tributo costante agli anni 70, chiamato moltissimo evidentemente, come il sottoscritto dal punto di vista musicale, e che ci hanno regalato dei poeti come questo Labi Siffre, con una separazione stereo, la voce a sinistra, gli strumenti a destra. Questo è Love Song for Someone, Labi Siffre su Capital in Vibe.

vanto per il British Soul di anni 70, campionato tra l'altro da Eminem. My Name Is è proprio un campione della sua produzione, del suo repertorio. L'ABC African Love Song for Someone. Ho evocato un'oretta fa un film con Morgan Freeman intitolato Lean on Me, che è soprattutto una canzone bellissima di Bill Withers. L'ha ripresa anche Richie Evans, questa è la sua versione live.

La canzone memorabile di Bill Withers nella versione live di Richie Evans, che dal vivo offriva, diciamo, il suo lato, il suo profilo migliore. L'ho fatto partire dal Festival di Woodstock, visto che è stato uno dei protagonisti fondamentali di quel festival. Era Lean on Me con Richie Evans, la sua versione. Questo invece è un produttore italo-tunisino che usa come stage name JB Vibes, che ha utilizzato la grazia vocale di Aria. Questo è Try Day.

Friday, in produzione di JB Vibes con la voce di Aria. Questa invece è un'icona della moda, cantante, attrice, modella, con uno stile sperimentale che ha influenzato l'arte e la moda per decenni. Sto parlando appunto di Grace Jones. Questa è Pull Up to the Bumper su Capital Invest.

Grace Jones con un'estetica strepitosa, per alcuni anni gestita peraltro da Jean-Paul Good, che era un fotografo eccellente, anche il suo compagno, e poi naturalmente la produzione di Sly Dunbar e Robbie Shakespeare qui su Capitol, con degli outfit in cui spiccavano secondo me i cappelli, che completavano una guardaroba che era veramente unico e che contribuivano a renderla una delle figure più iconiche e influenti della cultura pop. Era il brano intitolato Pull It to the Bumper per Grace Jones qui su Capitol. Ne suoniamo un paio. La prima è una produzione di Timbaland con Magoo, che è scomparso molto giovane, e poi la mia amata Missy Elliott, Up.

0: Could It Be Love, novità a chiuso l'appuntamento di The Vibe 320, americani di origine nigeriana, novità interessante a chiudere il nostro appuntamento. Grazie a tutti voi, grazie al maestro Mazza, a domani, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good.
2: Radio Capital.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di

0: cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Bella musica.
10: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

C'è un disco di cui vi ho già parlato, ma sul quale torno per raccontarvi altre cose, perché è un disco importante. Poi recentemente la scomparsa del suo autore ha fatto trapelare nella storia altri racconti di quanto vale e di come è stato fatto. Cominciamo.

Charlie Parker, Donna Lee. Questo è uno dei pezzi forse più famosi di Charlie Parker. Ed è un pezzo, tra l'altro sentite, risentite come inizia. Questo fraseggio, poi lo stile, diciamo, lo risentirete fra poco. Però c'è prima una storiella che vi devo raccontare. Allora, questo è il re del bebop, soprannominato Bird, Charlie Parker, da Yardbird. Nel 1949, grazie anche alla sua credibilità nel mondo del jazz, a New York, a Manhattan, apre questo locale che si chiamerà Birdland, appunto pescando insomma dal nome, dal soprannome di Charlie Parker, che poi diventerà uno dei locali storici della storia del jazz. Siamo appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, 1949. Così famoso questo locale, un po' così, vivendo di luce riflessa della fama di Charlie Parker, che addirittura i Weather Report gli dedicheranno un intero pezzo, capolavoro della storia del jazz funk.

0: Ok, Weather Report Birdland, questa è la versione originale ovviamente, tenetela a mente, mettiamola da parte un attimo perché poi ci torneremo su questa cosa. Io adesso faccio uno stacco alla Son Lentino e invece di una suora nana che fuma troviamo Grandmaster Flash and the Furious and Melly Mel, che è poi la voce che sentirete, che è l'autore di questo testo, di un pezzo storico, uno dei primi pezzi, insomma, della storia del rap, intitolato The Message. Storico perché fu il primo pezzo che uscì un po' dallo standard autocelebrativo, party, molto gioioso e molto disimpegnato dei testi del rap dei primi anni Ottanta, e invece affrontava il problema della vita nel ghetto. Il pezzo è molto famoso e si intitola The Message. La voce è quella di Melly Mel, Grandmaster Flash.
1: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

0: anche di questa The Message vi faccio sentire soltanto, diciamo, uno spunto, perché è un pezzo comunque che abbiamo suonato diverse volte qui a B-Side, appunto essendo un classico della storia del rap. Ma perché ho messo insieme tutte queste cose? Provo a spiegarvelo, perché alla fine tutto si raduna. Nel 1989 Quincy Jones, 56 anni, è la persona che ha prodotto da qualche anno il disco più venduto della storia della musica, cioè Thriller di Michael Jackson. In più ha fatto anche la canzone forse più famosa, We Are The World, ok? Quella che raduna tutte le star del pop degli anni Ottanta, e ha il mondo in mano sostanzialmente. Però decide fare una cosa sola, che però è grandissima, cioè raduna in un disco tutta la famiglia della black music. Tra l'altro lui dirà: dal gospel al jazz, tutto ciò che fa parte della mia cultura e anche della cultura di suo figlio, e cioè il rap. E come lo fa? Lo fa letteralmente mettendo in studio i protagonisti, e soltanto Quincy Jones poteva farlo, perché era veramente forse la persona più autorevole, più di riferimento della storia della musica black. E il brano che dimostra tutto questo lavoro ve lo faccio sentire, si intitola Jazz Corner of the World, è nell'album Back on the Block, ok? Ve lo spiego velocemente perché è interessante capire come funziona questo pezzo. Sentirete i rapper Kool Moe Dee e Big Daddy Kane, che sono due star rap degli anni Ottanta, che presentano la band. La band poi magari intervengo per sottolineare i nomi, ma secondo me si capisce benissimo. Ma soprattutto il pezzo inizia con le voci di Charlie Parker, e la voce bassa che sentirete estrapolata da un'intervista che ricorda la sua formazione di molti anni prima, in cui suonava addirittura Miles Davis. E poi c'è un'altra voce che io credo di avere capito è quella di Louis Armstrong, che dice che il modo in cui suonava Charlie Parker, vedete che ci ricolleghiamo al primo pezzo, il modo in cui Charlie Parker suonava era la strada maestra. Poi a un certo punto c'è un fraseggio molto bebop sicuramente di Charlie Parker e inizia il pezzo. Cominciamo dalle voci.
1: Because I've been in New York all the time. And he brought Charlie Parker in this hotel room in the Book of Rocks into an hotel.
2: There was nothing to do but play, you know, and we had a lot of fun trying to play.
1: Right after that, man, Charlie Parker was mine.
2: That was the first time I ever had the pleasure to meet Dizzy Gillespie.
1: And then remember Miles.
2: Miles was in my original band.
1: And Charlie Parker created the style. And the moment I heard him, I said, that's how music should sound.
3: A tribute to the Birdman, the father of Birdland, a masterpiece of release, the horns, words, and the musical great. Salute the late mentor, inventor of a sound that dates back from bebop to pop and pop to hip-hop. We fuse the times of jazz and rhymes and got Kool Moe Dee and Big Daddy Kane to bring on the legends. Kane hit the name.
4: I kick a rap too, but you can relax.
0: Si sono presentati, i due. Fra poco presentano il resto della band e sentite che band. Questo era James Moody.
5: No one goes the mile like Miles Davis. Watch how he plays this trumpet and pump it just like a mechanic handles a tool. Here's the rebirth of the cool.
0: Miles Davis.
5: What kind of noise can a string bring, making you swing and sing things of a musical fling? Well, listen to this star. Next up is

0: H-D. Now who could forget the MC on the set, the ambulant voice of Pee Wee Marquette.
1: Avete capito insomma la grandezza di questa opera di Quincy Jones, un intero album dove mette insieme per la prima volta, non era mai successo prima, che si incontrassero, diciamo, non soltanto dal punto di vista della citazione culturale, ma proprio umanamente, fisicamente, in uno stesso progetto, i protagonisti della black music, originari dal jazz al funk, e quelli nuovi, quelli che erano gli idoli di suo figlio, cioè i rapper. È una cosa che poteva fare soltanto Quincy Jones, e per farlo segue due strade: trovare il ponte appunto con il mondo della contemporaneità e dall'altro reinterpretare il jazz. E questo lo fa in uno dei pezzi che vi ho raccontato sono più famosi della storia del jazz, e cioè Birdland. Lo reinterpreta con Miles Davis, Dizzy Gillespie, George Benson, James Moody e Sarah Vaughan, che avete sentito.

Pensate, nello stesso brano avete sentito Miles Davis, Dizzy Gillespie, James Moody, George Benson, Sarah Vaughan, per citare i più famosi. È un caso più unico che raro, perché questi nomi che vi ho detto insieme a Quincy Jones rappresentano la storia della black music e soprattutto del jazz. È una cosa che sicuramente deriva anche dall'esperienza non soltanto di grande produttore di Quincy Jones, ma anche dalla sua esperienza con We Are The World, che è nato un po' come un gioco ma è diventato poi un fenomeno, diciamo, della storia della musica, proprio per la quantità di star che c'erano in quel pezzo, per come orchestrarle e per come farle stare insieme. La seconda strada che sceglie Quincy Jones per il suo Back on the Block è proprio nel titolo, diciamo, dell'album e anche del pezzo che sto per farvi sentire, cioè tornare nel quartiere, tradotto letteralmente, ma in realtà significa, come dire, ritornare alla radice. E fra le radici del posto dove lui vuole tornare, della musica black, lui riconosce che c'è anche il rap.

Oh, pazzesco. Allora, dovete considerare questa cosa, che in questi anni, si parla dell'88-89, il rap non era considerato un genere figo, anzi era guardato persino con un po' di sospetto, se non di schifo, da quelli un po' più legati, diciamo, alla visione tradizionale della musica, no? Se ci pensate, è il contrario di quello che succede adesso, no? All'epoca il rap era abbastanza legato, diciamo, a certe nicchie sociali e non era accreditato come musica popolare o mainstream. Adesso invece è mainstream ed è considerato figo. Ed è invece la cosa più brutta che ci sia in giro, nel senso che secondo me il rap ha avuto un declino pazzesco rispetto a queste premesse. Però qui Quincy Jones coglie la trasformazione della società e della cultura, soprattutto della black music, e la fa entrare nel salotto buono, cioè il suo disco. Back on the Block significa esattamente questo, e quindi fa una grandissima operazione che in realtà era nata prima, era nata per esempio da Herbie Hancock, che aveva fatto un album intitolato Future Shock, dove aveva cominciato a introdurre gli strumenti e i metodi dell'hip hop. Poi farà anche un disco dove c'è un rapper, ma lì non lo fa molto bene, e poi dopo insegnerà questo esperimento di Quincy Jones anche ai rapper come si fa la musica. Infatti nasceranno i progetti come Jazz Mataz, come Tribe Called Quest con il disco Low End Theory. Insomma, una storia che spesso vi ho raccontato a pezzi per altre angolazioni, ma che è fondamentale per capire le trasformazioni della musica black, ok? Un ultimo pezzo tiro fuori da Back on the Block, che in realtà vi faccio sentire una versione originale, perché Back on the Block è un disco dove Quincy Jones praticamente non scrive nulla, chiama semplicemente i musicisti che lui ritiene validi e gli offre la possibilità di fare una versione del loro pezzo, oppure decide lui qual è. E uno dei pezzi forse meglio riusciti è questo pezzo dei Brothers Johnson. Il bassista George Johnson è uno di quelli, insomma, con cui lui aveva lavorato precedentemente, aveva prodotto i suoi dischi. C'è questo pezzo intitolato I'll Be Good to You, dove Johnson decide di impegnarsi, il testo racconta, con una sola donna, cioè di mettersi la testa a posto, diciamo, invece di corteggiarne tante. Quincy l'ascolta quando faceva il produttore per i Brothers Johnson, dice che è bello e convince George a cantarla lui in prima voce, diciamo in prima persona. Poi nel disco di Back on the Block decide di fare una versione. Io vi faccio sentire però l'originale.

0: B-side. Contenuti correlati a A mano.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

sono due cose che mi fanno sempre pensare di questo pezzo. Una è il fatto che è la mamma idealmente che canta il ritornello, cioè quando dice Papa was a Rolling Stone, perché il figlio chiede spiegazione del fatto che il padre sia scomparso dalla famiglia, no? E la madre risponde Papa was a Rolling Stone, papà era un vagabondo. È una storia come tante volte è stata raccontata nella cultura della black music. Questa volta i Temptation hanno fatto questo pezzo che è diventato un vero e proprio classico, secondo me anche per la seconda cosa che mi fa sempre pensare di questo pezzo, cioè il basso, sentitelo. Naturalmente quando lo chiedo non c'è. Ok? Che lascia grandi pause. Sentite? Cioè, proprio punteggia soltanto l'inizio delle misure. Questa è musica, eh? Riuscire a far suonare anche i vuoti è veramente talento. E questa cosa un po' mi porta a una

da uno dei primi dischi di Ivano Fossati, questo con Oscar Prudente, un piccolo capolavoro, questo è l'Aurora, che nel giro di basso, questo qui, che lascia spazi vuoti. Io ci ritrovo molto dell'ispirazione del basso dei Temptation, ma in realtà ci sono altri pezzi che poi hanno applicato, diciamo, questa formula. Per esempio, c'è un disco molto interessante, sempre degli anni 70, 73 doveva essere, Donald Byrd fa un disco intitolato Blackbird, che è forse uno dei primi dischi dove un bravo jazzista, trombettista come lui, decide di affrontare altri territori, come per esempio quello del funk.

grande, credibilissimo jazzista, fu molto criticato dai puristi per questo album intitolato Blackbird, che poi in realtà si rivelò un successo commerciale per l'etichetta Blue Note, perché fu un disco che vendette un sacco e quindi insomma aiutò anche ad aprire una strada che poi probabilmente fu quella che seguì anche Herbie Hancock poco dopo, diciamo, di commistione, di crossover fra il jazz e buona parte della black music che sorgeva in quegli anni. Tra l'altro Donna Byrd era anche un insegnante e agli studenti della scuola dove lui insegnava, con quegli studenti lì fece un ensemble.

che si chiamò Blackbirds, forse proprio pescando dal titolo di questo album e dal suo cognome. E quello fu un'altra storia interessante da raccontare, perché fecero un sacco di dischi che tuttora sono, diciamo, fra i dischi un po' di riferimento per tutti quei produttori di musica hip hop che poi andavano a saccheggiare i sample, come per esempio questo pezzo intitolato Rock Creek Park. Sono i Blackbirds.

Blackbirds, Rock Creek Park. Dicevo che questo è uno dei pezzi che sono stati forse saccheggiati di più nella storia della costruzione della discoteca hip hop, in particolare l'inizio. Qui c'è una bellissima chitarra stoppata che poi vi svelerò chi ha usato, ma c'è anche un'altra parte caratterizzante, che è quella che arriva un attimo dopo, e c'è questa specie di fischio, questo synth, non so bene cosa sia. Sentite qua? È un Moog, probabilmente, che ritroviamo in un altro pezzo che appartiene veramente alla scuola dell'hip hop, cioè De La Soul. Sentite.

Potrà sembrare poco, pescare soltanto questo momento fatto con il sintetizzatore, niente di determinante ai fini del pezzo, però spesso era anche, come dire, un segno di riconoscimento, no? Del valore dei musicisti che sono arrivati prima, dei dischi, insomma, a cui si fa riferimento. È artigianato, quello che sentite per esempio di nuovo nel pezzo dei Blackbirds, questa chitarra stoppata. Questo è buon artigianato, nel senso che qui c'è un ottimo chitarrista che ha fatto qualche cosa di estremamente caratterizzante, e allora non è strano che poi alla fine questa parte qui sia stata presa, anche questa chitarra sia stata presa per esempio dai Massive Attack, sentite? È in secondo piano, abbassata di tonalità, ma è quella. E questo è uno dei pezzi più famosi dei Massive, Blue Lines.

0: contenuti correlati a mano.
1: Da notti insonni col ventilatore a un clic.

0: climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
2: Controvento di Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
2: Una produzione One Podcast.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: chiama Fearless, è uscita qualche tempo fa questo pezzo, collaborazione fra Sanfa, di cui probabilmente avete riconosciuto la voce, e di Fred Again, di cui probabilmente avete riconosciuto lo stile. Una cosa invece di qualche tempo fa di Sanfa, che riascolto sempre volentieri perché questo è un artista talentuoso, è questa Stereo Color Cloud.
1: I wish you could time missile back forward. I miss you time, misuse time.

0: miss you. Back, forward, I miss you. I miss you.
1: C'è un elemento caratterizzante in questa stereo color sound di Sanfa ed è questa velocità, questa ritmica estremamente veloce che un po' sicuramente è ispirata, è mediata, diciamo, da tutta l'estetica ritmica della musica drum and bass, che ha creato dal punto di vista ritmico un vero e proprio strato diverso, insomma. Diciamo che c'è proprio un genere che ogni tanto va a pescare da questa ritmica che è così veloce, nata per anche per essere ballata, ma che in realtà poi è diventata estetica a se stessa, diciamo, come per esempio in questo caso.

Poteva risultare frenetico un pezzo così, data l'intensità ritmica, la velocità con cui la batteria insiste, insomma, invece risulta morbido, no? Questo è uno dei tanti risultati di tutta quella lunga esperienza.

Poi si è articolata, diciamo, anche in altre direzioni. Una di queste incontra anche l'idea della canzone, nel caso di questa The View di DRS, e ha questo carattere così morbido che ritroviamo in una collaborazione fra Nia Archives e Sanfa di nuovo.

diciamo che questo Tender, si intitola così il pezzo, frutto della collaborazione fra Near Archives e Sanfa, mi ricorda molto gli Everything But The Girl di un sacco di anni fa, perché forse i primi esperimenti, diciamo, fra l'allora nascente scena della musica jungle e l'idea di una canzone, di incrociarla con la canzone, forse arrivava proprio anche da loro. Questo è il remix che Fotech fece della loro single.

pezzi degli Everything But The Girl, anche quando diventano remix, come in questo caso. Adesso vi faccio sentire invece una cosa italiana, anche se il linguaggio è internazionale, quindi non sembrerà, però questo pezzo intitolato Boulevard è di un musicista italiano, il nome d'arte è HLZ, ma lui in realtà si chiama Emilio Dimitri, incide per un'etichetta storica della musica drum and bass, la Metalheads.

Se non fosse un po' riduttivo, la si potrebbe definire musica da viaggio questa. Boulevard, del musicista italiano HLZ, prova a metterci nel mix un altro pezzo recente, più o meno insomma stilisticamente simile, anche se poi interessante. Sentirete una voce italiana, quella di King, che è di origini italiane ma è inglese e lavora con Shy FX.

0: B-side. Altri suoni.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: In mezzo al rumore di fondo delle troppe notizie che ci travolgono, scelgo una sola storia per smontarla, capirla e raccontarvi l'attualità da un punto di vista nuovo.
4: Controvento.

0: Annalisa Cuzzocrea. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Ogni giorno, da lunedì al venerdì, per capire il presente, proviamo a navigare controvento.
0: Una produzione One Podcast.
2: Capital Red Carpet.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Capital Red Carpet.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
5: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote versus Acme.
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
2: Capital Red Carpet.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

un classico del jazz, uno standard jazz afro blue, scritto da Mongo Santa Maria. Questa è la versione, una delle tantissime versioni fatte di quello standard, realizzata da Robert Glasper con Erika Badu in uno dei tanti progetti di crossover che ha fatto Robert Glasper. Un altro si chiama Dinner Party.

Questo è un pezzo intitolato From My Heart, My Soul, da un progetto, vi dicevo, è giusto chiamarlo progetto, perché in realtà è un gruppo, è un ensemble di musicisti inventato un po' da Robert Glasper insieme a Kamasi Washington, Terrace Martin, che hanno preso il nome così forse anche un po' scherzoso di Dinner Party, cioè la festa della cena, insomma. E recentemente però ho scoperto che il progetto non è finito, perché era qualche anno che non produceva niente di nuovo, e invece a luglio è uscito con un nuovo singolo, questo qua.

si intitola ovviamente Peace of Mind, anche con la voce di Ninth Wonder, ed è un altro di questi progetti di collaborazione con altri musicisti di Robert Glasper, è sempre un po' di crossover fra il jazz, chiamiamolo così, l'R&B americano. Più scura, però forse un po' che si nutre della stessa influenza della musica black, è questo progetto, questa collaborazione, chiamiamola così, fra Kelela e A.

Si intitola Out of Time, questa collaborazione fra Kellela e A.K. Paul. A.K. Paul è il fratello di J. Paul, i due insieme hanno un po' creato un sound, soprattutto nella scena inglese, ma evidentemente insomma con una credibilità internazionale vista la collaborazione con Kellela, che è molto notturno, così come avete sentito nel pezzo che è appena finito, è in questo che un po' ha dato origine a questo sound. J. Paul, Beats to You.

Seguono questo sound, vi dicevo, molto notturno, molto nu funk. Ecco, uno di quegli artisti si chiama Hira. Eccolo qua, Unreal.

Lei si chiama Nice, è una cantante di origini francesi, senegalesi, però poi si è trasferita in Inghilterra, dove dal punto di vista, diciamo così, della multiculturalità in musica, penso che sia un po' il centro del mondo per certi aspetti. E come avete sentito, insomma, il suo stile musicale è una sorta di contemporaneo R&B, è un po' il sound che stiamo seguendo in questa parte di B-Side. Anche la collaborazione fra Lucy Liu, lei credo sia americana, insieme a Puma Blue, che invece è uno dei protagonisti, diciamo, ultimi di questo genere per quanto riguarda gli inglesi. Fakery.

0: Con Puma Blu e Lucy Liu concludiamo in serenità questa parte di B-Side. Torniamo domani dalle 22.
1: B-Side.
2: Aste Bolaffi.

0: ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Capital by Night.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Capital by Night. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Capital by Night.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di

0: uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
0: Perché?
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.